trasforma in musica per le nuove generazioni. Si chiama Gioca Strocche, il progetto ideato da Laura Marcora, direttrice dei Piccoli Cantori di Milano. Progetto nato ascoltando i bambini cantare insieme.

0: porta attraverso la musica e il canto.
1: Tutti i capolavori sul sito www.piccolicantori.com. Questa è RDS.
2: E questa è la notte dei guerrieri di RDS. Mi sa un po' di ultimi giorni di scuola. Non so se vi ricordate, no? Quando erano gli ultimi giorni si tendeva a fare un po' di casino, perché tanto era finito l'anno, la stagione. È un po' quello che succede a noi, perché oggi e domani sono le ultime due puntate di questa stagione della notte dei guerrieri, che poi si ferma per un po', ma ci ritroviamo dal 7 settembre. E prossima settimana mi trovate in onda con Filippo Ferraro tra le 21 e l'una. Quindi è una notte dei guerrieri anticipata qualche ora, diciamo. Però proprio per questo vorrei sapere che ci fate svegli a quest'ora della notte. Allora raccontatecelo con un audio al 388-22-388-22. Tieni il tempo!
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Impala e Jenny Dracula si chiama questo grande successo che abbiamo riascoltato nella notte dei guerrieri qui su RDS. La notte giovane, amici, siamo con voi fino alle 5 del mattino in questa penultima puntata della stagione, edizione solitaria, con me Alessandro Corsi. Tra l'altro non lo diciamo quasi mai, ma siamo anche in televisione, quindi se volete ci guardate su 265 il digitale terrestre, lì trovate la nostra RDS Social TV. Vi abbiamo chiesto svegli a quest'ora perché sentiamo.
1: Ciao, buongiorno Francesco.
0: Buongiorno amico mio.
1: Ciao. Lavoro tutte le notti da luna di notte, vi ascolto tutte le sere. Ciao, buona serata.
0: Ciao bello, grazie. Ancora sentiamo.
2: Buongiorno Alessandro, andate da New York.
0: Eccolo lì.
2: Io sto in palestra e anche per me domani sarà l'ultima giornata perché poi tornerò in Italia per un po' di settimane. Ci sentiamo a settembre.
0: Grande Amedeo, la storia di Amedeo da New York è incredibile. Ti abbracciamo, fedelissimo.
3: Buonasera, mi chiamo Angelina. Sono di Cosenza, sto tornando da Ciro con la mia collega Anita. Siamo andate a lavorare, siamo sommelier e abbiamo appena fatto servizio ad un matrimonio.
0: Tosta ragazzi, anche perché adesso le temperature iniziano ad alzarsi di nuovo, c'è questa nuova ondata di calore che arriverà e praticamente non darà tregua almeno fino a settembre, mi è parso di capire un po' in tutta Italia, e mi fa molto sorridere come sia diventato di tendenza, visto che insomma nella prima ora abbiamo parlato anche di questo, no? Di come i social influenzino le vacanze, ma anche i prodotti che andiamo ad acquistare. Oggi è pieno di, cioè se io apro Instagram, ogni 2x3 mi esce fuori la pubblicità del ventilatorino che ha una piastra al centro che ti fa uscire una sorta di aria condizionata, ed è fa ridere perché se ne inventano di tutti i colori. E poi ci sono questi micro influencer che io non so chi siano, però sono i nuovi Giorgio Mastrota, cioè sono quelli che tu non sai chi cacchio siano, ma è gente che probabilmente sponsorizza quel prodotto perché chiude una collaborazione con quell'azienda avendo magari anche soltanto 4, 5, 6 mila followers, ma molto più interattivi rispetto a chi ne ha

0: 150.000, ma sono un po' più dispersivi, e quindi conta molto la retention, e in quel caso l'impressione, cioè il click che viene fatto su quel contenuto, poi quanto porta effettivamente all'acquisto del prodotto. E oggi è pieno di gente che vende questi mini ventilatorini che per un matrimonio possono essere assolutamente utili, eh. Non so se la batteria ha l'autonomia per durare tutta la giornata, però ti porti un cavo USB-C. Alcuni dicono che siano anche utili, ma mi fa veramente impazzire come sia pieno ormai di sponsorizzate. Tu scorri per guardare dei contenuti e ti propongono sempre la stessa roba, se disgraziatamente ci clicchi mezza volta è la fine.
1: Buonasera, sono Ciao. Paolo, vi saluto da El Salvador, dalla capitale San Salvador.
0: Alla grande.
1: Un abbraccio.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
2: Giselle, di Mange Midi Pill.
4: Allora on fuit le vide rempli le vide, non c'è toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Dance Eteria.
5: Everybody get up and dance.
6: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Into the Sun su RDS nella notte dei guerrieri. Che ci fate sveglia quest'ora? C'è tanta gente in giro, tanti lavoratori della notte.
1: Buonasera.
0: Eccolo là, lui è un autotrasportatore di Napoli. Vai.
1: Buonasera, Vichingo da Policoro.
0: Ciao Vichingo.
1: Autotrasportatore direzione Napoli. PS, volevo augurare una bella dissenteria alle persone
0: perché? Ma perché scusa? Ma no, ma poveri, no. No, stavo leggendo tra le altre cose, quando si parla di prodotti venduti sui social, di fare molta attenzione ad alcuni gioielli che vengono appunto venduti sui siti di e-commerce, perché alcuni sembrano argento ma invece sono cancerogeni, quindi nasconderebbero un metallo tossico. I test che sono stati condotti nel Regno Unito hanno rilevato appunto livelli di questo metallo migliaia di volte superiore ai limiti consentiti, quindi bisogna fare molta molta attenzione. Anche perché a portare l'attenzione sul problema è stata un'inchiesta pubblicata dal The Sunday Times, che ha fatto analizzare in laboratorio alcuni di questi gioielli e i risultati hanno evidenziato appunto in diversi casi concentrazioni di metallo tossico enormemente superiori ai limiti consentiti nel Regno Unito. Uno degli articoli analizzati in particolare sarebbe risultato composto per oltre il 92% di questo metallo. Quindi vale per le mete che magari scegliamo perché ce le consiglia qualche influencer che va virale sui social, vale anche per i prodotti che vediamo magari sponsorizzati dai quei micro influencer che non sappiamo minimamente chi siano e che però hanno dei contenuti su dei prodotti che diventano virali. Mi vengono in mente anche le cover degli smartphone con il vetro temperato, no? Le pellicole protettive. Ecco, bisogna sempre accertarsi prima di acquistare il prodotto che stiamo comprando, quindi mi raccomando. Intanto su RDS c'è Luis Capaldi.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
3: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
4: E penserai che Dio ha creato lei.
5: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
6: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Zombie The Cranberries qui su RDS in chiusura di sequenza mixata nella notte dei guerrieri. Saluto anche Enrico, animatore, cantante, lo sentiamo, dai.
1: Ciao RDS, ciao. Io sono Enrico, sono un animatore cantante, ho finito ora un 18°, sono fatto un mazzo che lo sa Dio, però bellissima festa, alla fine ho ballato tutti in piscina e chiaramente mi sono buttata anch'io. Buonanotte ragazzi,
0: ciao, buonanotte. Non è mai troppo tardi per fare il lavoro dei propri sogni, magari è il caso del nostro guerriero Enrico, ma anche il caso di un uomo che a 96 anni ha compiuto un'impresa che non è così scontata, soprattutto di questi tempi. Si chiama Sergio Sanfilippo, 96 anni, il protagonista della storia che vi raccontiamo tra poco.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Tra poco la storia di questo signore di 96 anni che ha fatto qualcosa di incredibile per la sua età, per la serie Non è mai troppo

0: Scusa lo sento, è quella dei pinguini tattici nucleari qui su RDS nella notte dei guerrieri. Grazie, salutiamo Claudio, Flo e Bea in viaggio verso Riccione e ci ringraziano, dicono prima tieni il tempo, poi i zombie, cosa abbiamo fatto di buono per meritarci tutta questa bellezza? Non mi prendo il merito è di RDS.
1: Buongiorno,
0: è quello là.
1: RDS,
0: buongiorno.
1: Si ascolta Alessandro in programmazione.
0: Ciao bello mio.
1: È mezzanotte. Io sto nel San Luis, Missouri e come sempre seguo la programmazione di RDS.
0: Grazie. Ciao. Amico mio, grazie, ti abbracciamo. Al 388-22-388-22 i vostri messaggi vocali, ci state raccontando la vostra nottata e noi vi raccontiamo la storia di Sergio Sanfilippo, si chiama così, è un 96enne per cui ha deciso di non porsi limiti anagrafici, visto che aveva molta fame di conoscenza, molta voglia di mettersi in gioco, passato di grande prestigio nel settore della moda, ha indossato la toga proclamandosi dottore in economia aziendale presso la sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, quindi si è laureato a 90.

26 anni. Lui 7 decenni fa si era fermato da giovane, quando era studente del campus di Milano, si divideva insomma tra l'impegno lavorativo e lo studio, studiava spesso di notte. La carriera poi lo ha travolto, portandolo insomma a dirigere con successo le vendite in Italia per tanti marchi della moda francese, quindi ha contribuito in maniera molto forte a diffondere il prêt-à-porter d'Oltralpe nel nostro paese. Il rimpianto quindi cresce nel corso della sua vita, perché non è mai riuscito a laurearsi, finché dopo il Covid è tornato sui libri ed è riuscito a 96 anni a prendersi una laurea che fa molto invidia, per un certo senso, perché insomma è un messaggio ai giovani, anche a quelli che si danno un po' per spacciati troppo presto. Insomma, è veramente un bell'esempio. Tra l'altro, non solo la laurea, ma anche tutte le sfide che lo attendono, perché insomma quello che vorrebbe fare è proprio continuare il suo percorso di studi nonostante appunto l'età, lanciando anche un monito per i più giovani, ovvero state molto attenti alle intelligenze artificiali, perché non è detto che possano essere sempre d'aiuto, soprattutto in alcuni casi. Questa è la storia che vi abbiamo raccontato nella notte dei guerrieri, con i nostri grandi successi. Ritroviamo alle 2:50 questo di Simple Minds, si chiama Don't You Forget About Me.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: col mio DNA.
1: DNA è quella di Jovanotti con Gabri Ponte su RDS nella notte dei guerrieri. Qualche minuto alle 3 del mattino, tra poco, nella prossima ora, parleremo anche un po', insomma, della notizia del giorno, ovvero il nuovo commissario tecnico della nazionale. C'è la pagina sportiva inevitabile, insomma, ne dobbiamo parlare per forza di cose, perché è stato un po' deciso di cambiare assetto a quello che era stato inizialmente tutto il progetto, il programma che doveva durare in teoria 10 anni, è durato 16 giorni, quello con Leonardo e Maldini come direttore tecnico. Insomma, alla fine, dopo tutto il casino che è successo dopo la scelta di Andrea Pirlo come nuovo CT, oggi è stato deciso per Roberto Mancini, che dunque torna ad allenare la nazionale, a selezionare la nazionale dopo, insomma, la prima esperienza che comunque gli ha portato la vittoria di un europeo. Ma questa cosa non è bastata per fermare le polemiche, soprattutto da parte dei tifosi e in particolare sui social. Ne parliamo nella prossima ora, intanto ritroviamo i Passenger.

0: Let her go qui su RDS nella notte dei guerrieri. Le tre, quasi due minuti, torniamo come sempre a quest'ora in redazione per RDS Green e ritroviamo Gianluca Teodori.
1: Legambiente lancia l'allarme dell'estate, quello sugli incendi boschivi nel nostro paese. Sibilla Bertolini di ADN Cronos Prometeo.
2: Secondo il report dell'associazione, dall'inizio dell'anno fino al 15 giugno, in Italia c'è stato un aumento di oltre il 36% degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2025. Cambia anche la geografia delle regioni colpite, che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio nei mesi antecedenti la stagione antincendio boschivo, come Piemonte, Liguria e Toscana, con 623 ettari bruciati solo a maggio in provincia di Lucca. Il Mezzogiorno si conferma da inizio anno l'area del paese più colpita dalle fiamme, con Sicilia e Calabria in testa.
1: Questa è RDS.
0: E questa è la notte dei guerrieri alle 3 e quasi 3 minuti. Grazie come sempre Gianluca Teodori per uno degli approfondimenti di questa giornata appena trascorsa. Ne inizia una nuova, sembra un po' Gigi Marzullo, in realtà sono Alessandro Corsi e vi aspetto anche sul 265 del digitale terrestre, dove c'è la nostra RDS Social TV, quindi potete guardarci oltre che ascoltarci come facciamo sempre. Tra poco parleremo anche di questa intensa giornata di sport per quanto riguarda non tanto il campo ma quello che è successo fuori, con il nuovo commissario tecnico della nazionale che, come sapete bene, è di nuovo Roberto Mancini. Ma prima, come promesso, quattro grandi successi in sequenza mixata.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: grande successo di Sombra, My Body's Unready, chiude la nostra sequenza mixata nella notte dei guerrieri, le 3:16. Tra poco parleremo di sport, di calcio, perché c'è un nuovo organigramma che diventa quello ufficiale della nazionale e Roberto Mancini è e sarà il nuovo commissario tecnico, ma chiaramente l'attenzione è anche tutta concentrata su quello che sarà appunto il nuovo schema dell'Italia, a partire da Claudio Ranieri che sarà il direttore tecnico. Ci sono state una serie di dichiarazioni, ma anche tutte polemiche legate un po' al ritorno di Mancini, che si era lasciato con Gravina in maniera abbastanza controversa per andare ad allenare in Arabia Saudita la nazionale. Sicuramente il discorso legato allo staff che Gravina voleva cambiare di Mancini. Mancini stesso disse: ma quando mai si è sentito che un presidente federale cambia lo staff tecnico al tecnico? Cioè, una follia. Però insomma, molti tifosi non hanno mandato giù quell'addio, per molti è stato un tradimento. Il suo ritorno oggi però rappresenta l'ancora di salvezza per una nazionale che da ben 12 anni, come sapete, non partecipa a un mondiale, e ne parliamo in maniera un po' più approfondita tra poco.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: A pagina sportiva, tra qualche istante, intanto ritroviamo Zayn e Sia.

0: Carpenter insieme a Madonna, Bring Your Love, nella notte dei guerrieri qui su RDS. Tante polemiche nel corso della giornata appena trascorsa, perché dal punto di vista sportivo, in particolare nel calcio, dopo il terremoto Pirlo è arrivato Roberto Mancini. Andiamo!
1: Eccezionale, proprio lei non va!
0: Va bene! Tutta la storia legata a quello che è successo l'abbiamo raccontata anche ieri insieme a Corrado Trisoglio, e oggi appunto Malagò, il presidente della FIGC, nuovo presidente della federazione, ha annunciato Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico. Mi sorprende molto come ci sia tanta voglia, no? E che non è sbagliato, però nello stesso tempo a volte alcune dichiarazioni mi fanno capire, mi fanno sembrare come se alcuni protagonisti del nostro calcio ignorino un pochino le criticità che ci sono. Cioè, il figlio di Mancini, Andrea Mancini, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha detto: mio papà vuole vincere il mondiale, voleva tornare per far vivere questa gioia all'Italia. Quando lo diceva dell'europeo gli davano del pazzo, poi è successo, è vero, è prematuro parlarne, ma è giusto pensarci, perché a volte i sogni si realizzano, e io gli faccio il mio più grande in bocca al lupo. Ora, al netto del fatto che tutti gli facciamo un grande in bocca al lupo, perché quando poi un allenatore diventa il commissario tecnico della nazionale, diventa il commissario tecnico di tutti, e quindi tiferemo tutti per l'Italia di Mancini, questo come abbiamo tifato per quella di Spalletti, per quella di Gattuso, per quella di Lippi, Donadoni e così via. Però insomma sappiamo che i nostri calciatori, rispetto a quello che abbiamo visto anche banalmente all'ultimo mondiale, sono indietro anni luce proprio da un punto di vista tecnico. Vi basti pensare che la Costa d'Avorio ha un calciatore che il Real Madrid ha comprato a più di 100 milioni di euro, che è Diomandé, e un calciatore del genere in Italia forse non lo so da quant'è che non lo vediamo. Quindi insomma ci sono delle criticità che spero loro sappiano perfettamente come come provare a superare, perché altrimenti diventa molto molto difficile. E su questa storia poi ha parlato anche il nuovo direttore tecnico, che è Claudio Ranieri. Oriali va verso il ruolo di team manager, si parla anche di una sorta di nuovo dirigente, un terzo dirigente, si è parlato di Giorgio Chiellini, si è parlato anche di Francesco Totti tra quelli che potrebbero entrare a far parte dell'organigramma della nazionale. Vedremo, perché insomma ci sono dei ex calciatori che sicuramente potrebbero essere interessanti per ricoprire dei ruoli, lo hanno fatto per esempio anche Buffon in passato, Bonucci. Io non so quanto effettivamente sia poi importante che ci sia lì come capo delegazione un calciatore che ha un'esperienza come quella che ha avuto Buffon, che ha vinto un mondiale. Non so se, cioè, magari sì, però la cosa importante è provare, no, a capire come tirare fuori dei talenti dalle nostre nazionali giovanili, cosa che diventa sempre più difficile, e soprattutto, ripeto, se consideriamo quello che succede intorno a noi e nelle altre nazionali. Banalmente il Messico, penso che ha dimostrato di essere una nazionale molto forte, con dei giocatori molto interessanti, tra questi il 17enne, 16enne Gilberto Mora, che insomma non ha fatto un grandissimo mondiale, ma del quale si parla veramente molto bene. Ranieri ha parlato anche, non ha ancora parlato da nuovo direttore tecnico, l'ufficialità dovrebbe arrivare lunedì, quando saranno ufficiali anche le dimissioni di Maldini. Insomma, un progetto che per come è nato non promette niente di buono, onestamente, per come è arrivato, perché sai, non è che dici Malagò si è insediato, la prima scelta era Mancini, hanno puntato su quello. No, c'erano già divergenze tra lui e quello che aveva scelto per il ruolo di direttore tecnico, quindi tu prendi Maldini e già non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Poi Pirlo è il caso con l'azienda moscovita di scommesse, e poi quando salta Pirlo salta anche il direttore tecnico, allora si ripiega su. E quindi io non so se alla luce di tutto questo il progetto

progetto possa partire sotto delle buone stelle. Sicuramente, ripeto, saremo tutti tifosi dell'Italia di Roberto Mancini e speriamo di vedere un bel europeo nel 2028 e soprattutto almeno un mondiale, non dico un bel mondiale, ma almeno di vedere l'Italia al mondiale tra 4 anni.

0: come un tuono è quella di Rose Villain qui su RDS. Lo so, c'è tanta gente che è proprio arrabbiata del ritorno di Mancini perché non ha apprezzato come se n'è andato, anche se lui stesso ha raccontato poi in questi anni che insomma le divergenze con Gravina, che era il presidente della FIGC, hanno portato poi a questa separazione. Sentiamo un po' di opinioni.
1: Io dico una cosa, sì. Cioè, se Malagò voleva a Mancini, che cavolo li ha chiamati a fare Maldini e Leonardo?
0: No, il problema è che è questo che non comprendo, quello che dicevo, no? Cioè la divergenza sul salta Pirlo, abbiamo idee diverse. Io ho sentito addirittura che Maldini e Leonardo avevano puntato su Palladino per un post Pirlo, dopo che è saltato appunto l'ex allenatore della Juventus e l'ex centrocampista del Milan, insomma, oltre che appunto anche della Juve. Però il punto è proprio questo, cioè aver chiamato un direttore tecnico con il quale tu magari, cioè, mi viene in mente questa cosa, se lo dovessi fare io, ma chiaramente io non ho mai fatto il presidente federale, quindi lungi da me voler mettermi al posto di qualcun altro, però mi immagino per come sono fatto io, chiamo Maldini, ci mettiamo seduti a tavolino, allora guarda, io ho pensato da presidente federale a questi nomi, piano A, piano B, piano C, tu chi hai? Io ho piano A, piano B, piano C, non coincidono, ah, allora come possiamo trovare un punto? Allora vediamo, vabbè, allora se salta questo siamo d'accordo che faremo così, se salta anche quest'altro, invece no, è saltato uno, è saltato tutto, e quindi mi chiedo, ma come l'hanno impostato il loro incontro, la loro strategia, no? Considerando che poi la prima scelta in realtà del duo Maldini Leonardo era addirittura Guardiola, non l'avete presa benissimo, perché ripeto, cioè il fatto che poi Mancini abbia lasciato la nazionale per andare a allenare l'Arabia Saudita non è piaciuto a molti, anche se poi ripeto lui si è discolpato più volte, anche se ha detto poi no, non vedo l'ora di tornare, cioè sono anni che Mancini dice che voleva tornare a allenare la nazionale e a fare il commissario tecnico. Vedremo se questa volta insomma riuscirà a ripetere l'impresa che ha compiuto qualche anno fa. C'è il nuovo di Peggy Gou.
2: Selezioniamo le migliori

0: Biagio, quanto tempo è ancora su RDS nella notte dei guerrieri? Qualcuno dice buonasera, Mancini non è stato un grande CT, sì, ha vinto l'Europeo ma nient'altro, ha avuto molte discussioni con i giocatori come Belotti, non gli piacevano, lo faceva giocare, disse che voleva una nazionale di calciatori vecchi e si prese come con quello dell'Inter, insomma non è stata una grande scelta, però c'è anche da dire che Mancini è un profilo che rispetto a quelli che sono circolati, compreso Pirlo, sicuramente è uno con un po' più di esperienza, no? Legato magari al mondo internazionale, ha vinto in Premier, ha vinto in Italia, un allenatore che insomma ha 61 anni, un po' di esperienza l'ha costruita, e quindi forse questa è l'unica notizia lieta, il fatto che comunque Mancini non sia proprio un allenatore alle prime armi, ecco, ma che abbia un po' di background che ci serve secondo me, anche se potrebbe non bastare. Chiudiamo l'argomento sport, anche perché tra poco torniamo ad ascoltarvi. Cosa ci fate svegli a quest'ora? Raccontatecelo con un messaggio vocale al 388-22-388-22.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: 3:44, vi sentiamo ancora tra poco con i vostri audio. C'è Osier.

0: Gaia, Bossa Nostra su RDS. Ciao amici.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio dall'Abruzzo.
0: Ciao Fabio.
1: Sono sveglio perché sto andando a dormire. Appena finito di lavorare.
0: Ciao bello mio. Ciao. Ci scaldiamo tutti, visto che tra poco c'è la battle delle 4 e allora
2: volevo
0: vi sentiamo
2: dire, cioè il nostro furgoncino si chiama Oasis. Abbiamo inaugurato quest'altro furgoncino circa due mesi fa. E prima avevamo un altro furgoncino, adesso ne abbiamo comprato un altro.
0: Ciao ragazzi, grazie, vi abbracciamo. Chi c'è? Sentiamo.
3: RDS.
0: Ciao bello mio.
3: Sto tornando a casa in questo momento.
0: Sì.
3: Lavoro in un ristorante festivo a Monte Carlo.
0: Wow.
3: E niente, finito in questo momento il mio shift di lavoro. Un saluto, un abbraccio a tutti e mettetemi una canzone se non mi addormento alla guida.
0: Mo te la mettiamo, stai tranquillo, grazie, sentiamo
4: ciao
0: ancora. Ciao, buongiorno.
4: Noi stiamo andando a Bologna a prendere l'aereo per andare a Chicago dove faremo la Route 66
0: fino
4: a
0: ragazzi
4: Santa Monica. Ciao a tutti.
0: Ciao, buon
4: e
0: viaggio.
4: Buon RDS.
0: Grazie, ciao.
5: Meglio a quest'ora da Taranto, perché ho appena finito un torneo di padel tutto in una notte e domani alle 7:30 suona la sveglia. Salute a tutti.
0: Domani, tra tre ore. Però va bene, conosco amici, a parte Ferraro che è molto padel addicted, ma conosco persone che hanno chiuso le loro attività per fare la settimana del torneo di padel. Non sto scherzando, eh. Tutto vero.
6: Buongiorno guerrieri.
0: Ci abbiamo perso
6: Riccardo
0: il controllo.
6: Da Follonica.
0: Ciao.
6: Guardia
0: Riccardo.
6: Curata. E niente, sto finendo gli ultimi clienti e ancora altri due ore di lavoro e meno male ci siete voi che mi fate compagnia e mi tenete sveglio la notte.
0: Ciao, grazie, ti abbracciamo. Su RDS c'è Mariah Carey.

0: Paradiso, Paradiso, agitare Coca-Cola su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo dagli esperti di Trebimeteo per capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Torna il gran caldo, sentiamo loro.
1: Sapendo un mercoledì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi e qualche fenomeno sparso sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco. Calde l'afa di nuovo in intensificazione con temperature minime e massime in ripresa, specie lungo il versante tirrenico e sulle pianure del nord. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
0: E questi siamo noi nella notte dei guerrieri, amici, bentornati. Tra poco tocca a voi perché c'è la battle delle quattro. Come sempre vi regaliamo la prima RDS bag della prossima ora. Al 388-22-388-22 vogliamo sapere chi siete, dove siete, ma soprattutto a quale categoria di lavoratori notturni appartenete, se siete di quelli che si svegliano molto presto oppure se andate a dormire molto tardi. 388-22-388-22, i vostri audio a partire da ora. Come sempre sceglieremo 5 messaggi vocali e la categoria che arriva prima a 3 avrà diritto a un sorteggio. Chi verrà estratto si porta a casa una RDS bag. Rap.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead qui su RDS. C'è la Battle delle 4, cari amici, questa è la notte dei guerrieri, come sempre. Lo diciamo, se volete ascoltarci e guardarci anche, potete farlo intanto attraverso la nostra app ufficiale della radio, poi c'è l'app ufficiale dell'RDS Social TV che trovate in TV appunto sul canale 265 del digitale terrestre. 5 messaggi vocali, vince la categoria che arriva prima a 3 tra quelli che si svegliano molto presto e chi va a dormire molto tardi. Partiamo con il primo, vai Pino.
1: Oila, popolo della notte, buongiorno, semaforo verde, Betty dalla provincia di Cagliari.
0: Ciao, Betty.
1: Oggi sveglia come sempre a 3:15 per andare a lavorare, ma è una bella sveglia perché da domani si va in ferie. Sono le 4:07, temperatura 26 gradi, anche oggi ci aspetta una bella giornata de calore.
0: Che calore.
1: Buona giornata a tutti.
0: 1-0 per quelli che si svegliano presto. Attenzione, perché anche per noi siamo quasi vicini alle ferie, ma vi diciamo, per chi magari si è collegato da poco, per chi non avesse sentito prima, che questa è la penultima puntata della stagione. Domani, sempre con me, l'ultima, poi mi troverete in onda sabato e domenica, per questo giovedì e venerdì non ci sono, ma poi lunedì prossimo per una settimana, anzi fino a domenica, quindi 7 su 7 credo, saremo in onda con Filippo Ferraro tra le 21 e l'1. Torna Phil dalle ferie e poi me ne vado in ferie anch'io a partire dal 10 agosto. Va bene, prossimo vocale, sentiamo. Abbiamo dato
2: buongiorno guerrieri. Sono a Santa Lucca.
0: Ciao.
2: Camionista.
0: Sì.
2: Partenza alle 3 ormai da 7 anni. Vi ascolto sempre.
0: Grazie.
2: Ma non sempre mando i messaggi.
0: Sei uno di quelli che viene definito.
2: Buon lavoro a tutti i guerrieri.
0: Ciao, grazie. Silente, il silente. Gli ascoltatori silenti che magari interagiscono poco, eccoti qui subito in diretta. 2-0 per quelli che si svegliano presto. Vai.
3: Buongiorno prossimo. Ragazzi, sono Giuse da Genova.
0: Ciao Giuse.
3: Categoria, svegli presto.
0: 3-0, senza storia.
3: 20. Direzione magazzino, caricare e volare a consegnare. Buongiorno.
0: Ciao, buona giornata a te, buon lavoro.
4: Buongiorno, buongiornissimo. Categoria sveglia presto, alzato alle 2:15, in viaggio verso Floridia. Siracusa. E che dire? Grazie per la compagnia.
0: Grazie a te.
4: Semaforo verde.
0: Vai così.
4: Buongiorno ancora.
0: 4-0.
4: Posso. Che posso finalmente avere queste pezzi.
0: Guarda, la categoria è quella giusta, nel senso che ha vinto la tua categoria. Adesso facciamo il sorteggio, speriamo di beccarti. Va, vediamo.
5: Ciao Nicola, la Speccia.
0: Ciao Nicola.
5: Semaforo verde, sveglia alle 3:30 per andare a lavorare. Mamma mia.
0: Lo so, è dura. Ma noi ci siamo apposta per allietarvi la nottata e la mattinata, visto che iniziate tutti la giornata più o meno a quest'ora, quelli che si svegliano presto. Noi siamo con voi appositamente per tirarvi un po' sul morale. E lo facciamo anche con i nostri grandi successi. Sul volume, amici. Senti che pezzo, Jubel.

0: Questo è il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, quella di Angelina Mango e Marco Mengoni qui su RDS. Ancora un po' di vocali.
2: Buongiorno Caceri, Adriano Bruno, panettiere di Avellino. Io sveglio alle 3:30 come tutti i giorni e vado a lavorare. Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te, siete tantissimi amici.
3: Buongiorno, sono Fabio. Ciao Fabio. Sono in provincia di Roma, faccio l'autista e mi sono alzato, mi alzo tutte le mattine alle 3 per andare a lavorare. Il semaforo è verde.
1: Semaforo verde, buongiorno a tutti voi. Allora, nell'ordine mettiamo un po' d'ordine, c'è la sequenza mixata che arriva tra poco, quattro grandi successi in fila, partiremo da White Girl Wasted di Anna e poi si gioca Senti Che News per regalarvi la seconda RDS bag di questa mattinata. Intanto ti è As It Was, l'hitmaker per eccellenza su RDS, Harry Styles.

0: 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
2: Lo compro, ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
2: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
0: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: Perché?
5: E quest'estate ha qualcosa in più.
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Siete indecisi su come iniziare la giornata? Ascoltata o ballata? Ecco a voi la sequenza Mix

0: I'll be watching you every breath you take, quella dei Police qui su RDS nella notte dei guerrieri. 4:38 si gioca a Senti che News, vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia che abbiamo scovato in giro per il web, dovete chiaramente indovinare qual è la notizia, non il personaggio, che è molto facile, ve lo dico, ma indovinare proprio la notizia legata a questo personaggio. Quando capite la notizia ce la raccontate al 388-22-388-22, poi il più veloce viene al telefono con noi e nel momento in cui darà la soluzione si porta a casa la nostra bag. Andiamo, sentiamo, vai Pino.
1: Sì, i gaudenti motorizzati. E adesso ci incamminiamo, poi vediamo. Quindi comunque salendo al Lago Santo Modenese, siamo in un faggeto al Lago Santo Modenese, stiamo salendo al fresco naturalmente.
0: Va bene, vi abbiamo fatto sentire direi abbastanza, il personaggio è chiaramente lui, l'avrete sicuramente riconosciuto. Ma noi vogliamo sapere qual è la notizia legata a questo personaggio, in particolare al video che vi abbiamo fatto, all'audio, insomma, che vi abbiamo fatto ascoltare. 38822, 38822, qual è la notizia? Messaggi vocali a partire da ora.
2: It's time to play!
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
5: RDS.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
0: Qual è la notizia? Vogliamo la soluzione di

0: vocale. Ora i pinguini.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Soul, Bruno Mars qui su RDS nella notte dei guerrieri. Buongiornotte a Roberto da Parma. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao guerrieri. Ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Che onore parlare con RDS finalmente dopo 20 anni.
0: Alla grande, ci ascolti da 20 anni Roberto?
1: Sì, da tantissimo tempo.
0: Grazie per la fiducia
1: sempre.
0: Grazie per esserci.
1: Numero uno.
0: Roberto, originario di Parma, diretto a Foggia per le vacanze, giusto?
1: Esatto, sì. Sospirate vacanze.
0: Sei originario di lì? Hai parenti lì, amici?
1: Sì, ho mia sorella, vado giù da mia sorella, a sorpresa.
0: Bene.
1: Non sa niente.
0: Bene, siamo contenti e ti facciamo riascoltare velocemente l'audio della notizia che ci darai tra poco. Ascolta, Roberto, senti qua.
1: Ok.
0: Senti qua.
2: Quindi l'attivo dei gaudenti motorizzati. Bene. E adesso ci incamminiamo. Tu vediamo. Quindi comunque salendo al Lago Santo Modenese.
3: Siamo in un faggeto.
2: Di nuovo siamo in un faggeto. Siamo in un faggeto al Lago Santo Modenese. Stiamo salendo al fresco colombiano.
0: Beh, il personaggio era facile da individuare, no?
1: Vasco, tutta la vita si va a giugno a Roma.
0: Vai al concerto?
1: 24 giugno, sì, già preso il biglietto.
0: Fa 10 date il prossimo anno, quindi insomma.
1: Dopo due anni di pena per non trovare biglietti.
0: Senti, ma
1: qual è
0: la notizia però?
1: Va in giro con la moto, ironicamente, con dei bike, se poi si ferma a mangiare polenta e menate varie.
0: È proprio quella, ma sei preparatissimo, l'avevi vista?
1: Sì, ho sentito, Vasco forever.
0: Sì, ha scelto l'Appennino Modenese per una gita fuori porta insieme ad alcuni amici.
1: Esatto.
0: E quindi insomma ha fatto dei video raccontando sui social questa giornata interessante. Oh Roberto, bravissimo, sei stato super preciso.
1: Grazie.
0: E ti porti a casa la nostra RDS bag e ti arriva nei prossimi giorni. Vuoi salutare qualcuno?
1: Tutti i miei amici all'ascolto.
0: Sì.
1: Vi saluto ovviamente mia sorella, non so se sentirà.
0: Come si chiama tua sorella?
1: Antonietta. I miei nipoti Torino, tutti la mia famiglia.
0: Va bene, grazie Roberto, buon viaggio fino a Foggia, siamo
1: a
0: con te. Ciao.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
4: RDS insieme a te, voglia di
5: giocare.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Achille Lauro, la città degli angeli.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: guerrieri della notte.
1: Allora, un po', facciamo un piccolo recap per quelli che magari se lo sono perso nel corso delle scorse ore, scusate il gioco di parole, ma quella di stanotte è stata la penultima puntata della stagione. Domani vi voglio tutti perché saremo io e voi per l'ultima notte dei guerrieri di questa stagione 2025-2026. Poi la notte si ferma fino al 7 settembre quando torneremo puntuali a luna, e da lunedì saremo in onda con Filippo Ferraro i guerrieri della sera, perché saremo in onda alle 21 per tutta la settimana fino a domenica. Quindi questi gli appuntamenti per le prossime ore. Tra poco invece arriva l'alba dei pazzi viventi con Beppe De Marco e in regia già arrivato a Milano Francesco Cadente. 4:57, amici, vi saluto, vi abbraccio, a domani a partire da luna. Grazie, vi voglio bene, ciao.
0: I guerrieri della notte.
1: Prima di andare però uno sguardo alle previsioni del tempo nelle prossime ore in Italia, lo facciamo come sempre con gli esperti di Trebi Meteo. Buonanotte.
2: Attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi e qualche fenomeno sparso sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco. Calde d'afa di nuovo in intensificazione con temperature minime e massime in ripresa, specie lungo il versante tirrenico e sulle pianure del nord. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Dai, saltiamo su questo mercoledì, cavalchiamolo. Come
4: c'è?
3: Ma sì, dai, ormai si vede la luce, fine settimana. Poi guarda che bella luna che c'è, la luna del cervo.
4: Non
3: che
4: l'ho capita, non l'ho capita.
3: Non era una battuta, semplicemente per dire, aggiornarvi, guardare fuori dal finestrino se siete al lavoro, uscite un attimo, guardate che luna che è bella, che è, che influenza secondo me anche un po' gli anni. Bravo Alessandro Corsi, che bravo che è questo conduttore, bravo, bravo. Io sono lo zio Beppe, chi c'è? E chi non c'è, purtroppo non c'è, però io vi regalo una pazzo bag se mi mandate il vostro nome e la vostra città. Il numero 38822 38822. Buongiorno!
5: La domanda, non ho capito qual è la domanda.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: Estate.

0: capito? Ogni mattina vi svegliamo. Melania è in vacanza, si è portata un po' avanti di una settimana. Io la raggiungerò la settimana prossima. Chiediamo anche ad Andrea quando va in vacanza. Da Brescia, ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Le vacanze arrivano?
1: Settembre.
0: Settembre?
1: Sì, la prima settimana di settembre.
0: Scelta tua o l'azienda?
1: Sì, sì, no, scelta mia.
0: Come mai?
1: Fortunatamente non chiudiamo e quindi abbiamo libertà di scelta per le ferie.
0: Ah, ok, tu cosa fai? L'autotrasportatore?
1: Io
0: no.
1: Allora, lavoro per una ditta che tratta abiti usati.
0: Ah, ok, ok, sì, sì. Roba vintage.
1: No, praticamente è quello che sarebbe, diciamo, la Caritas.
0: Ah, la raccolta, ma certo, certo, certo, certo. E tu con il camion vai a raccogliere tutte le, non so se si chiamano campane, quelle del vetro si chiamano campane, in questo caso non so come.
1: Allora, sono dei contenitori dove la gente butta dentro i vestiti, certo, che non utilizza più, e noi abbiamo il nostro giro quotidiano da dover fare.
0: Okay.
1: Che viene gestito dalla sede centrale su più punti.

0: Ma sai che cosa mi faceva? Io non so se ha un nome questo fenomeno. Cioè, lei non assecondava le curve, lei rimaneva dritta. Cioè, tipo palo. E quindi c'era una fatica tremenda. E sai cosa ho fatto? Ho tolto la moto, perché a quel punto dovevo scegliere, volevo la moto, volevo la moglie.
1: Sì, purtroppo quando la zavorrina non ti segue.
0: Bravo.
1: È una brutta sensazione.
0: Esatto. Ma secondo me quello è un segnale della vita. Andrea, secondo me quella cosa va studiata. Va bene. Senti Andrea, ti auguriamo buon lavoro e poi arrivano anche le vacanze. Dai, la pazzo back è tutta tua, ti salutiamo. Ciao
1: Andrea. Ciao.
0: Ciao.
1: Buona giornata, buon lavoro.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: dalle 5 alle 7 su RDS.

0: canzone, no? Celeste con Stop This Way, insieme alla luna rossa che scende, che cala, cioè è veramente un'immagine molto bella, molto poetica. L'alba dei pazzi viventi, il buongiorno dallo zio Beppe, c'è Fracadente in regia, ragazzi.
1: Ciao.
0: Allora, svegliarsi presto non è mai semplice, però ti regala delle emozioni che difficilmente trovi durante la giornata. Dai, diciamocelo pure. Uno potrà anche mugugnare e dire, però sonno, ma ci sono cose che gli altri neanche possono immaginare. Ci facciamo due risate, ho preso lo scherzo dagli amici di Tutti Pazzi con Rossella, Ciccio e Balzo, dal mucchio uscito Don Bazzoni.
2: Ciao, sono Giacomo, chiamo da Manziana e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Don Bazzoni.
3: Ti ringrazio Don Bazzoni per le donazioni.
2: Mi senti, amo? Che senti, ti passo un attimo sta persona, parla con sta persona perché stiamo facendo una bella cosa.
4: Oh, che bella cosa, io sto facendo un attimo sto lavoro,
5: signora,
4: mi piacere.
5: Mary, buongiorno, salve, sono Don Bazzoni, sono qui con il signor Giacomo, la chiamavo per ringraziarla per questa cosa bella che state facendo per la nostra associazione, signora.
4: Ma quale associazione?
5: La nostra associazione regala un sogno, il signor Giacomo ci ha fatto una bella donazione per la nostra associazione di 1000 euro.
4: Ma che me ne frega a me, io devo stare... Allora, io sto al lavoro, sia Giacomo che se sta sfrenato con il p***o.
5: Non ho capito questa cosa del p***o, signore.
4: Giacomo, se sta sfrenato.
5: No, mi perdoni, ma questa è una cosa bella che ha fatto il signor Giacomo, che state facendo insieme, mi ha detto, per la nostra associazione che si occupa di un sacco di cose belle. Si chiama Regala un Sogno, la nostra associazione.
4: Regala un Sogno, allora devi dire a Giacomo, il sogno mio è quello di andare via da qua, che mi portasse da Serra.
5: Questo di Acerra non lo so, intanto avete aiutato dei bambini, perché abbiamo, con i soldi che ci avete donato regaleremo delle PlayStation 5 ai bambini che non se lo possono permettere.
4: Ok, ha donato la sua PlayStation 5?
5: No, signora, l'ha fatto con i soldi. Il signor Giacomo ha fatto una donazione dal vostro conto per la nostra associazione, ci ha donato 1000 euro intanto per questo mese.
2: Amo, mi senti?
4: Oh, ma
2: stai sfenato. Amo, dai, è una bella cosa. Cioè, perché? Mi sembra che sei un po' stranito, o mi sbaglio?
4: No, non so, sono che scemo.
2: Amo, perché scusa? Ma non mi sembra che tu fai cose belle nella vita e cose.
4: Portami ad Acerra, rimanimi là.
5: Perché?
2: Ma tu pensi sempre a te, però.
6: Sì.
2: Cioè, una volta che si può fare una cosa buona per gli altri bambini, che non sei una PlayStation.
4: Che applicazione è? Cioè, boh, è un'applicazione questa?
2: È una donazione, amo, una donazione, un'associazione che si chiama Regalo un Sogno. Da qua alla piazzetta a Mangiana, mentre stavo andando a fare il servizio stamattina, mi sono fermato, così vedevo tante persone, mi sono fermato e la cosa mi ha pigliato a cuore, ho fatto questa donazione.
4: Mi fa piacere per questi bimbi, abbiamo regalato un sogno, un sorriso.
2: Ti ripasso Don Bazzoni, va bene?
5: Eccolo qua, perfetto, qui l'avete sistemato, signora, mi sembra, sono molto contento di questa cosa e poi anche per gli altri mesi le arriveranno i bollettini, signora, va bene?
4: Per tu, i mesi, i bollettini.
5: I bollettini da 199 euro.
4: Mi scusi, da quanti sono?
5: Da 199.
4: 199 euro al mese?
5: Per il prossimo anno, sì.
4: Poi Giacomo, i conti te li fa con me bene dopo, va bene?
2: Sei d'accordo mo per questa cosa?

0: questo regalo che abbiamo fatto.
1: Sì, sì,
2: come
1: sì.
2: No, che adesso?
0: Perché era brutto comunque, cioè che se cioè, sì. Non è una brutta cosa che questi bambini stanno senza PlayStation.
2: Stanno i bambini del terzo mondo che non possono mangiare.
0: Vabbè, ma qua tutti quanti pensano al terzo mondo, però e i bambini senza PlayStation per... qualcuno c'è da pensare o no?
2: Ma pensaci tu, apriti un corso e fa.
0: Ci abbiamo pensato insieme, abbiamo fatto adesso questo regalo e poi per i prossimi mesi arriveranno i bollettini per un paio d'anni che sono 199 euro al mese.
2: Giulia, anche la mia collega vuole partecipare pure lei a queste donazioni.
0: Non hai idea, fa un attimo la persona terra, stiamo facendo una cosa bella.
3: Anche perché ci sono molte persone che vi stanno sentendo alla radio perché si è diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo marito ti ha fatto uno scherzo.
4: Buongiorno.
2: Lui è la PlayStation, la PlayStation gli ha bruciato tutti i neuroni.
3: Può essere quello.
0: Vabbè, allora la PlayStation è la PlayStation, è un piacere, dai.
3: Dai, ciao Giacomo, ciao Mary.
0: Ciao Mary, grazie.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
6: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: mettere in allegria. Buon vento! Buon vento a tutti. Giovanotti, Alfa insieme su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 5:20.
1: Che coglioni!
0: Tutti! Tutti insieme. Perché questo? Perché vedo, mi mandate le foto dei gradi che ci sono nella vostra città. Questa mattina mi sono svegliato, macchina, mi sono messo in macchina alle 4:10. C'erano 28 gradi. È un po' tantino, un po' tantino. C'è l'ondata di calore che arriva quello che deve arrivare, eh? Allora, a proposito di decalor, il calor quando è troppo poi è difficile da gestire. Volevo sapere da voi se nelle vostre città hanno dei rimedi per controllare la vegetazione, perché la vegetazione basta una cicca di sigarette, vum, divampa di tutto. Avete visto quello che sta succedendo in Italia, ma soprattutto in Spagna, in Francia. Quindi quali sono i rimedi che stanno adottando nelle vostre città? Perché in una città spagnola ce n'è uno che è veramente originale. Dai, fra poco.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: In Abruzzo mi scrivete al mattino si sta belli freschi con... Ragazzi, ma è possibile 9 gradi? Ma dove? Dai, non ci credo.
16: In che senso?
0: 9 gradi? No, non può essere. Non può essere.
2: Le 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: Che eleganza. George Michael su RDS, questa l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici, dai che fra un po' albeggia anche. Ci viviamo questo mercoledì. Stavamo dando uno sguardo anche alla temperatura che c'è in giro per l'Italia, perché c'è sempre questo pericolo, bisogna stare attenti, mi raccomando, non buttare cicche dal finestrino, perché in un attimo può succedere il disastro. Per esempio, qualcuno ci scriveva dall'Abruzzo 9 gradi e qualcun altro dice è possibile perché sulla piana, che so, piano delle 5 miglia ci sono 8 gradi. Antonio da Sulmona, quindi cioè dipende dalla zona in cui siete. Cioè, se siete sul mare magari invece sono 25-28 gradi, a Roma ce ne sono 28 in questo momento, in Umbria e nelle Marche fra Umbria e Marche 18 gradi, 19 gradi, insomma abbiamo capito che la capitale forse è la città più calda in questo momento. Cosa fanno in giro per il mondo per evitare, insomma, che succeda qualcosa di spiacevole? Che so, gli americani, che sono molto americani, hanno le sfere antincendio, cioè delle sfere che vengono lanciate dai droni. Poi ci sono i robot antincendio, poi addirittura il gel ignifugo, telecamere termiche, oppure droni con intelligenza artificiale. Di tutto di più. Poi arrivi in Spagna ed è la cosa che funziona di più. Hanno loro, signori. Hanno gli asini che non siete altro, grazie per esistere, perché loro, brucando l'erba, gli arbusti, creano delle vere e proprie fasce tagliafuoco naturali e costano molto meno dei mezzi meccanici, non c'è, che so, l'uso del carburante, della tecnologia, fai del bene alla natura e viva, perché loro mangiucchiando di qua e di là, capito, ti tagliano, ti levano tutti gli arbusti, quelli, le erbacce che insomma potrebbero creare dei problemi. Bravi, lo fanno anche in Portogallo con le capre, vengono chiamate capre pompiere. In Romania usano addirittura i bisonti pompiere. Ah, queste sì che sono belle notizie. Poi vi chiedevo magari in giro per l'Italia se ne avete viste di cose, beh, diciamo diverse, particolari per levare le sterpaglie. Fateci sapere, noi siamo qua apposta. 388-22-38822, vi faccio sentire anche una bella novità di Safe.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS.
3: Saif, parlar d'amore.

0: dalle 5 alle 7
1: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: delicatissima. Lady Gaga, Million Reasons su RDS, sono le 5:41. Buongiorno dallo zio Beppe, buongiorno amiche, buongiorno amici. Torino 27 gradi, Porto Torres 24. Vedi un po', cioè uno si immagina sempre l'isola, se sei in Sardegna fa caldo, invece è più fresco rispetto a Torino. Allora, vediamo un po'. Sì, è vero, sto caldo. Se non sei in vacanza un po' ti distrugge, perché magari devi lavorare, hai bisogno di dormire e non ce la fai. Allora, volevo parlare d'amore, dai, facciamo un po' d'amore. Quante coppie si sono conosciute su applicazioni? Perché c'è una notizia che arriva dal Giappone che vi illustrerò fra un attimo, dove addirittura era obbligatorio iscriversi. Piacerebbe sapere in percentuale quanti si sono conosciuti sulle app e come vanno queste storie d'amore, ok? Dai, 38822 38822, vocali, però mi raccomando, brevi.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7 su RDS.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Perché?
3: Che quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Andiamo, dai, che sono le 5:44 adesso. Amori nati sui social, oppure amori nati sulle applicazioni, che pare funzionino. Ce n'è una in Giappone di cui, insomma, vi parlerò fra un attimo. Le vostre storie, se vi va.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

apocalittici, Wrecked, Imagine Dragons su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ben svegliati amici, amiche, buongiorno dallo zio Beppe, spero tutto bene. Prima mi ho lanciato un po' l'argomento per sondare, parlavo di applicazioni che magari avete utilizzato per trovare la

0: amore, e magari l'avete anche trovato. Perché questa idea di trattare l'argomento nell'alba dei pazzi viventi stamattina? Perché in Giappone c'è un'app di incontri che è basata sull'intelligenza artificiale, che ha aiutato almeno 265 coppie a sposarsi. Allora, c'è da dire che questo programma è stato lanciato dal governo di Tokyo nel 2024 proprio per contrastare il calo delle nascite nel paese, che era ai minimi storici. Dice, allora qualcosa bisogna fare, non bisogna pensare solo a lavorare, bisogna pensare, com'è che si diceva, si lavora e si fatica per il, non me la ricordo,
1: per la panza,
0: per la panza, no, era per il pane e per qualcos'altro, ma non mi ricordo, magari la terminate voi questa cosa, questa frase, questo detto. E ha funzionato perché ha aumentato il numero di nascite e soprattutto c'è stato un dato particolare. Intanto per iscriversi bisognava dimostrare di essere legalmente single. Come lo dimostri che sei legalmente single? Sinceramente non lo so, però lì ci sono riusciti. E il 70%, cioè praticamente tutti, a fine di questo percorso, di questi incontri, no? Hanno anche detto, io mai avrei immaginato di portare avanti una relazione o addirittura di arrivare a un matrimonio. Quindi vedete, cioè alla fine uno magari è distratto dalle passioni, dal lavoro, dalla vita frenetica e sottovaluta l'importanza dell'avere un amore, no? E vediamo un po' in giro per l'Italia quante storie sono nate attraverso le applicazioni. Dai.
2: Ciao, qui Marco da Rovereto.
0: Ciao Marco.
2: Io e la mia compagna ci siamo conosciuti su Tinder. E abbiamo da qualche mese appena comprato casa e staremo per avere il primo figlio.
0: No,
2: ciao!
0: Funziona. Ciao Marco, poi in bocca al lupo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Io e il mio ragazzo ci siamo conosciuti su Instagram a novembre del 2024.
0: Sì.
3: La relazione sta andando abbastanza bene. Io sono innamoratissima, lui ancora non si sa. Speriamo che lo scopra presto. Però le cose vanno molto bene. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Io ho paura che stia facendo il furbo, cioè tipo, non lo so, andiamo avanti, non vorrei che vedesse le sue cose, ecco, sostanzialmente. Ti vogliamo bene, amica, mi raccomando, tu prima di tutti,
4: Ciao, io ho conosciuto mio marito nel 2017 su Facebook, gli ho mandato un messaggio io e siamo felicemente sposati nel 2022 con un bimbo di 3 anni. Direi che va a gonfie vele.
0: Direi di sì, vedi che alla fine i social in qualche modo aiutano. Io penso che il massimo sia però, sentite bene questa storia, perché rappresenta quello che dovrebbe essere, almeno secondo il mio punto di vista, poi mi direte la vostra.
5: Buongiorno a tutti, ero a Milano 15 anni fa in una trasferta sportiva, ho salutato e ho visto una ragazza durante una passeggiata con i compagni. Caso strano, girando così su Facebook mi capita la sua foto su Facebook, il suo account, l'ho aggiunta. Dopo una settimana abbiamo chiacchierato e sono 10 anni che siamo sposati, abbiamo una bambina e calcola, abitavo a 600 km da lei e niente, il destino. Un abbraccio, Zacchi da Milano.
0: Ciao amico, penso che sia veramente il destino, cioè è una roba pazzesca. Tu cammini in una città che non è la tua, vedi una che poi ti esce su Facebook, è un po' strano. A me non è mai successo, però evidentemente era scritto, è il destino. Auguri ragazzi.
6: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: chissà se durerà questa storia d'amore, visto che stavamo parlando proprio di quello di Tinder con Bertini, o una roba estiva. Beh, noi siamo per l'amore, siamo per l'amore, magari veramente poi convoleranno a nozze. L'abbiamo ritrovata su RDS con It Goes Like Na Na Na, l'alba dei pazzi viventi. Prima si diceva anche si lavora e si fatica, ma non si riusciva a trovare una soluzione. Per fortuna gli amici, vedi?
1: Per la panza e per la tipa.
0: Oh.
1: Tipa.
0: Certo, perché uno che deve pensare.
1: Tipa.
0: Sì, è chiaro. Tipa. Chiaro. Questa è l'alba dei pazzi viventi, signori.
2: Di giorno sono semplici persone, ma dalle 5 alle 7 sì. Loro sono i paladini del divertimento, i paladini della genuinità, sì. I paladini della bellezza. Meno. Sono l'alba dei pazzi viventi, sono Beppi e Melanie. Per il potere dell'alba dei pazzi viventi, vieni a me. Tan tan tan tan.
0: Anche meno, anche meno. Salutiamo Melania che è in vacanza, se l'hai anticipato.

0: E ragazzi, fra poco però vi premiamo con la pazzo bag, perché c'è chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, e la parola d'ordine, la password grazie alla quale si gioca è ta ta ta ta. Vi aspettiamo 38822 38822.
1: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: No ragazzi, non è che potete scrivere da da da da, è la parola d'ordine, è ta ta ta ta con il vostro nome e la città per vincere la pazzo bag, quindi essere i protagonisti nel chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, va bene? Buongiorno, ben svegliati, che giorno è oggi? Mercoledì? Caspita, mercoledì 29 luglio, dai che ci siamo quasi, ecco, questa è l'alba dei pazzi viventi, c'è Fracadente in regia. Ciao. Io sono lo zio Beppe, buongiorno, se non credete potete anche accendere la televisione e mettere sul canale 265 del digitale terrestre e verificare, sempre che voi abbiate lo stomaco di far colazione davanti a noi. Dai che si scherza, perché sull'RDS Social TV poi c'è di tutto, dai video a tutto quello che riguarda i social network. Buongiorno.
1: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
1: Estate 1980.

0: Radio Kill the Radio Star, sono secoli che lo dicono. 1980, Bagels su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Mettiamo la sigla e rendiamo ufficiale il chi c'è, chi non c'è, non c'è. E chi è stato non è. Abbiamo Sabri dai Castel, da Col, aspetta che è andata da
1: Castelli Romani, buongiorno.
0: Castelli Romani.

0: dobbiamo stare a interpretare per forza. Vabbè. Tu nella vita cosa ci fai, Sabri? Cosa ci fai?
1: Io sono dipendente pubblica da circa un anno. Prima stavo nel privato e in una società di calcio.
0: Allenatrice di calcio?
1: No, in una società di calcio.
0: Stavo
1: nel privato, stavo nell'amministrazione e sono stato 12 anni e mezzo.
0: Caspita, poi, quasi 13 anni? Senti, ma aspetta, mica si parla di quella squadra di calcio, tutti i giornali ne stanno parlando perché stanno spostando i dipendenti in maniera diversa?
1: No.
0: Ok, che è una squadra di calcio molto importante a Roma.
1: No, è una società importante, però non quella, è una società di, insomma, importante.
0: Vabbè. La domanda che mi preme conoscere, la risposta è: si sta meglio nel privato o nel pubblico? Sii sincera, però, dai, ti prego.
1: Allora, dipende. Perché io so sempre fare il privato. Quindi comunque sicuramente fai un approccio diverso. Arrivando nel pubblico hai un approccio diverso.
0: Cioè, andiamo sui luoghi comuni, l'approccio del pubblico è ma chi se ne frega, luoghi comuni, il privato invece mi tocca lavorare altrimenti mi mandano via.
1: Diciamo che nel privato, sai, io avevo scadenze, insomma, il calcio ha tante scadenze, avevo tante scadenze.
0: Invece qua,
1: quindi praticamente le rincorrevi le scadenze a un certo punto, no?
0: Okay.
1: E invece qua si lavora, perché non è che dico non si lavora, ma con una serenità.
0: Sì.
1: Probabilmente l'anno scorso mi serviva.
0: Vabbè, meno fiato sul collo, dai. Sabri ci sta.
1: Esatto.
0: Ti facciamo un in bocca al lupo. Tu come hai conosciuto il tuo compagno velocemente? App o
1: Al lavoro,
0: Galeotto, poi il lavoro. Vabbè.
1: Al lavoro, gli ho aperto la porta quando sono venuto a fare assistenza per un programma.
0: L'hai visto e detto "Ah, però, hai capito questo manzo?"
1: No, non è stato. Ci siamo conosciuti e poi
0: è andata dopo la cosa. Va bene, Sabri. La pazzo bag è tua con i gadget di RDS. Ti vogliamo bene. Grazie Sabri, buona estate.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Damiano, David, Damiano, goditi questi ultimi giorni prima del matrimonio. da fidanzato, stavo dicendo da singolo, da fidanzato. Mannaggia, ma sei giovane, ma fatelo dire da chi insomma c'è passato. Potevi aspettare un altro po'. Vabbè, la vita è così, ci sono dei percorsi da fare, poi alla fine si arriva anche alla pensione. E ho trovato questa storia qui di un pensionato che è appena arrivato a fine carriera lavorativa e ha deciso di spendere circa 21.000 euro per un viaggio di lusso in Antartide. Uno dice, chi se ne frega?
1: In che senso?
0: Nel senso che lui piglia bagagli e tutto quanto, dice sono andato in pensione e voglio godermela un po'. E spende 21.000 euro per andare in Antartide. Ma la sua scelta ha acceso un forte dibattito online tra chi l'ha definita egoista, chi invece ha sostenuto che abbia fatto, che abbia avuto tutto il diritto insomma di godersi i risparmi. Perché si dibatte? Perché intanto questo è un viaggio anche piuttosto pericoloso, non è un turismo di massa, è un viaggio che viene definito irripetibile, sono in pochissimi, ci sono delle cose che insomma non sono alla portata di tutti, quindi anche i figli hanno pensato ma dove vai papà, anche la moglie, ma tu ma che pensa questa cosa alla fine. Ma il punto cruciale è questo, cioè lui ha usato i risparmi per andare in vacanza sostanzialmente, per godersi un po' la pensione, per fare questo viaggio irripetibile. E i figli sono rimasti senza un centesimo. E lui dice non mi importa, cioè gira tutto intorno al fatto che lui non ha lasciato nulla in eredità, non ha lasciato nulla ai figli. Secondo voi, la butto lì, se avete storie simili fatemi sapere, se ci siete passati, se siete voi protagonisti. 388-22-38822. Ha fatto bene o è una roba proprio da egoisti? Non lascia niente.
2: È una cagata pazzesca.
0: Dai, che cagata. 388-22-38822. Dai, entriamo un po' nel vivo di questa storia. Se ci siete passati, magari siete proprio voi protagonisti, avete preso e ve ne siete andati lasciando tutti così a bocca asciutta. Vi aspetto con i vocali, mi garba. Brevi,
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Kings of Queens, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amici, buongiorno amiche, buona estate, buone vacanze, vacanzieri e buon lavoro, lavoratori. Lo zio Beppe con voi. Arriviamo fino a fine settimana, fino a venerdì, poi vacanze anche per me. L'alba dei pazzi viventi tornerà a settembre, ve lo dico, già sappiamo che tornerà a settembre. Abbiamo buone notizie se ci amate. Eravamo su questa storia. Un pensionato, appena andato in pensione, ha deciso di spendere circa 21.000 euro per un viaggio di lusso in Antartide. Invece di conservare quei soldi o di lasciarli in eredità ai figli, e lì si è aperta la polemica. Allora ho chiesto anche cosa ne pensate, avete vissuto una situazione simile? E allora?
1: Ma erano 21.000 euro, mica 21 milioni. Che si dividivano gli spicci, sti figli, ha fatto benissimo.
0: Ho capito.
1: Contento.
0: Magari sono due figli, già 10.000 euro a testa, ma mica sono pochi per iniziare qualcosa, iniziare un'attività, insomma iniziare la propria strada da figlio, è una mano che si dà, no?
2: Io sto lavorando giorno e notte per lasciare qualcosa a mie figlie. Speriamo bene.
0: Quindi tu ti stai sacrificando, tu stai facendo di tutto per lasciare qualcosa a loro. È giusto questo oppure no? Ho un po' di storie, quindi fra poco nell'alba dei pazzi viventi continueremo a parlarne, sentiremo anche le vostre storie ovviamente al 38822 38822.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
7: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
0: 6:25, l'appuntamento, il primo con l'attualità insieme a Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
9: Buongiorno. L'Iran respinge il piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz, lo rivela il Wall Street Journal, vittime e feriti intanto nei raid aerei statunitensi e sauditi in Iraq. Il premier israeliano Netanyahu, dopo essersi visto alla Casa Bianca con Trump, dichiara: siamo perfettamente allineati, non vogliamo che l'Iran si doti di armi nucleari. A Washington anche un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e Zelensky. Il leader ucraino ha riferito: abbiamo discusso della necessità di rivitalizzare il processo diplomatico per fermare la guerra e delle licenze per la produzione di intercettori Patriot. Natalità al minimo storico in Italia, lo si legge in un dossier pubblicato in collaborazione con l'Istat. L'anno scorso venuti alla luce solo 355.000 bambini, mai così pochi dal dopoguerra. Nazionale di calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. La svolta annunciata da Giovanni Malagò, che ha spiegato il no a Pirlo per una valutazione di opportunità. Dispiacere ma nessuna rabbia, con Paolo Maldini e Leonardo, ha garantito in conferenza stampa il presidente della federazione.
10: Qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica. La mia posizione era forte, era chiara. C'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
9: Questa è RDS.
0: Grazie Roberta, buongiorno, l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe. Buongiorno amiche, amici ben svegliati, buon lavoro, buone vacanze. Allora, un pensionato ha speso tutti i suoi soldi per andare in vacanza senza lasciare nulla in eredità, fatto bene?
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: avete visto anche il video sul canale 265 Le Digitale Terrestre, The Cardigans, A Reason Rewind. Cioè, è passato un po' di tempo, 1999, ma un grande successo che si riascolta con estremo piacere. L'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe, buongiorno. Allora, eravamo sulla storia di questo pensionato che, appena andato in pensione, ha deciso di spendere circa 21.000 euro per un viaggio di lusso in Antartide. È una cosa molto particolare, tra l'altro pericolosa. E ha fatto notizia perché lui ha detto: io preferisco spendermi così soldi piuttosto che lasciarli ai figli oppure ai nipoti. Non lascio niente, che se ne frega, me li spendo tutti per me, ho lavorato una vita e allora è così. E i pareri ovviamente sono diversi, si parte da questo. Per esempio,
1: io mi sono sacrificato fino a 60 anni per fare qualcosa per le mie figlie, adesso, perché una c'è gli amici, gli altri c'è il moroso, non si degnano neanche di mandare un messaggio, una telefonata o quant'altro. Si ricordano del papà solo ed esclusivamente quando hanno bisogno di qualcosa. Allora, da adesso in poi penso prima a me stesso, poi se avanza qualcosa lascerò qualcosa allora.
0: Ok. Andrea da Oristano, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Andre, benvenuto su RDS l'alba dei pazzi viventi. Ascoltando queste parole, sei d'accordo, come la vivi? Perché insomma, dal tuo messaggio abbiamo capito che hai preso una
2: vabbè, ognuno è libero di, insomma, di viverla come meglio crede. Io non sono assolutissimamente d'accordo, la vivo in maniera totalmente diversa, proprio l'esatto contrario.
0: Okay.
2: Io sono sposato da quando avevo 18 anni.
0: Sì.
2: Da 18 anni, quindi oggi ne ho 53, quindi 35 anni che penso esclusivamente ai miei figli, che lavoro e vivo per loro e per i miei tre nipotini che sono la gioia della mia vita. Okay. Darei la vita per loro.
0: I tuoi figli quanti anni hanno?
2: I miei figli, il grande ha 35 anni e la piccola 31.
0: E sono sposati e hanno figli.
2: Il maschio ha un bambino di 6 anni, uno di 2 mesi, e la femmina ha un bambino di 2 anni.
0: Andrea, ma a 35 anni e 31 anni, ma non si possono fare la vita loro? Cioè, per dire,
2: sì,
0: cioè,
2: ma infatti loro, guarda, posso dirti che loro hanno benissimo le risorse per andare avanti, ma noi viviamo non per dire che insomma dobbiamo per forza dargli, perché per noi è un piacere, insomma, quando possiamo supportarli, stargli vicino. E perché no? Anche viziarli e coccolarli, visto che noi certe cose purtroppo non le abbiamo avute, quindi.
0: Ah, ok, tu hai avuto, quindi dici: io non l'ho avute dai miei, io voglio invece dare loro.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Senti, ti faccio una domanda così un po', ma rendere la vita facile ai figli, economicamente comoda, non può essere uno svantaggio per i figli che magari non si conquisteranno le cose, capito?
2: Ho capito cosa vuoi dirmi, potrei anche pensare che educativamente parlando sia sbagliato questo metodo, però a noi fa star bene fargli star bene.
0: E sei un egoista allora, questo
2: purtroppo
0: senso.
2: Lo so.
0: Vabbè, lo sai, perché poi ragionavo sul fatto che è un'abitudine forse molto italiana, perché all'estero non è così. Sting dice: dire a un figlio che non deve lavorare è una forma di abuso. Sting, cantante, ha detto: io non lascio una lira. Gordon Ramsay non lascerà una lira.

0: Elton John, non lascia una lira. Daniel Craig, non lascia una lira. Aston Carter, ma ce ne sono tanti,
1: Guarda, è questione di mentalità, secondo il mio punto di vista, perché io ne conosco che stanno qui giù al sud e che non la vedono come me. Ne conosco che stanno da altre parti. Ho anche un fratello che vive in Alta Italia da tanti anni e non la vede come me.
0: Non lo so, se è una questione geografica,
1: nella mia stessa famiglia
0: culturale. Va bene, l'importante è che siate felici, poi ognuno ha la sua famiglia, fa
1: sì,
0: come crede.
1: Sì, felicissimi, credo che continueremo su questa linea.
0: Ok, Andrea, ti ringrazio, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie di
0: ciao,
1: tutto, buona giornata, buon
0: a
1: tutto.
0: Te.
1: Ciao. Ciao, ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: not the only one. L'alba dei pazzi viventi, buongiorno Italia, buongiorno Maria, buongiorno Giuseppe e a tutti gli amici e le amiche che si sono svegliati con noi insieme allo zio Beppe. Allora, vi faccio una domanda, vediamo un po' se siete ferrati, siete forti, poi magari con qualcuno andremo anche in onda, lo portiamo in onda a giocare e regaliamo la pazzo bag. Allora, qual è il film che racconta di un leggendario viaggio di un marito che fa di tutto per tornare dalla moglie? Hai detto proprio in soldoni, la storia è questa, cioè proprio come distruggere una storia bellissima. Se avete capito di che film si tratta, vi prenotate e scrivete semplicemente il vostro nome, però sappiate che potreste essere richiamati e potrei farvi proprio delle domande su quel film, perché c'è un articolo di giornale che denuncia il fatto che noi facciamo tanto di bravi andando al cinema, ah la moda, quanto è bello questo film, poi però non sappiamo niente. Dai, 38822 38822, vi aspetto.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7 su RDS.
1: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Roberta Lupi, buongiorno.
11: Ben trovati.
0: Grazie, torniamo da te per l'attualità.
11: Trump torna ad avvertire gli iraniani, con loro colloqui molto buoni, ma se non firmano un accordo sul nucleare finiremo il lavoro cominciato con la guerra. Per il presidente degli Stati Uniti poi gli incontri separati a Washington con premier israeliano Netanyahu e con leader ucraino Zelensky. Entrambi colloqui positivi e produttivi, ha fatto sapere la Casa Bianca.

0: Guido Crosetto in Parlamento: aiutare un paese aggredito a difendersi non significa scegliere la guerra, significa impedirne la sconfitta, ha detto il ministro della difesa.
1: Io da tempo sento che aiutare l'Ucraina significa aumentare i tempi del conflitto. Io non ho mai sentito in ospedale qualcuno dire che fare una trasfusione o dare una medicina significa aumentare i tempi della malattia. Certo, se non li curiamo muoiono e liberiamo il letto prima. Se non aiutiamo l'Ucraina scompare e ci togliamo un problema. Ecco, io non affronto così i problemi di politica internazionale, me ne scuso. Ma l'aiuto all'Ucraina è come la medicina a un malato. È quello che l'ha aiutato a sopravvivere finora. Non è un modo che ha continuato la guerra.
0: A Bologna incontro in questura tra il capo della polizia Vittorio Pisani e i familiari di Abderrahim Fakir. Al termine del colloquio la sorella e la nipote dell'uomo hanno affermato di nutrire fiducia nella giustizia e nella polizia. Un Mancini bis per la nazionale di calcio, in azzurro anche Ranieri che assume l'incarico di direttore tecnico, il no a Pirlo per una questione di opportunità, ha spiegato il presidente della federazione Malagò. Questa è RDS.
2: Grazie Roberta, 10 minuti più o meno saranno le 7 del mattino. Buongiorno, l'alba dei pazzi viventi su RDS con lo zio Beppe. C'è Fra Cadetta che mi segue regia e fra poco il film che fa tanto chiacchierare con uno di voi in diretta.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: l'alba dei pazzi viventi, una manciata di minuti, veramente saranno le 7. Ma prima di salutarci andiamo a fare due chiacchiere anche con la nostra amica Liliana. Ciao Liliana, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Stai tornando, sì. Quindi siamo in provincia di Agrigento, se non sbaglio. Sì, Agrigento.
1: Sto tornando in Sicilia.
0: Stai tornando in Sicilia dal Sud Tirol. Sei stata in vacanza in Sud Tirol, però sempre a sud sei stata.
1: Sì, a sud però molto al nord e molto al freddo rispetto a noi.
0: Allora, hai visto, Odissea ha fatto incassi record, stavamo parlando di quello, prima ho cercato di scherzarci su minimizzando, dice qual è quel film che sta andando tanto forte dove è la storia di un marito che vuole tornare a casa dalla moglie? Ecco, è questo il film di Nolan che ha superato i 650 milioni di incassi in due settimane. Il punto è un altro, cara Liliana, è che molti giornali titolano così: gli italiani vanno a vedere Odissea ma non conoscono la storia e neanche chi l'ha scritto. Ma noi vogliamo giocare su questo. Liliana,
1: proviamoci.
0: Dai, vediamo, ti faccio un po' di domande.
1: Sì, ci provo.
0: Chi ha scritto l'Odissea?
1: Omero.
0: E una è andata, signori, una è andata. Come si chiama il protagonista dell'Odissea?
1: Ulisse.
0: E la seconda è andata. Da quale guerra torna Ulisse?
1: Da quale guerra torna Ulisse?
0: Sì.
2: La guerra tra Grecia e Troia.
1: Guerra tra Grecia e Troia.
0: Esatto, la guerra di Troia. Fino adesso la sappiamo. Tre su tre. Come si chiama la moglie di Ulisse?
1: Penelope.
0: Ragazzi, come si chiama il figlio di Ulisse? Questo è difficile, eh?
1: No, la so, Telemaco.
0: Brava, brava!
1: La so, le so tutte.
0: Porca miseria, quanto ne sai. Vediamo un po', entriamo un po' nel... Così facciamo anche informazione, dovessero chiedere a tutti gli ascoltatori, almeno sapete qualcosa in più. Quanto dura il viaggio di ritorno di Ulisse? Questo è difficile, non me la ricordavo io, Cioè, difficile per me, magari per te è semplicissimo.
1: Sì.
0: Quanti anni dura il viaggio di Ulisse?
1: 10 anni.
0: Oh, le sapete quasi tutte.
1: No. È quasi, sì.
0: Facciamo quella più difficile, proprio, vediamo un po'. Aspetta, come si chiamano? Aspetta. Come si chiamano i nobili?
1: Non sento bene, perché sono per strada in viaggio, non sento bene.
0: Come si chiamano i nobili che assediano il palazzo di Ulisse?
1: Come si chiamano i nobili che assediano il palazzo di Ulisse? Ripeto tra me e me.
0: Sei sicura che non stai facendo Alexa?
1: No,
0: come si chiama?
1: No, Alexa, sono in macchina.
0: I proci, quindi, i proci.
1: I proci.
0: Io sento.

0: un'altra voce là. Sento un'altra.
1: Sì, no, no, è la radio che si sente in sottofondo.
0: Liliana, siamo sicuri?
1: Sì, siamo sicuri.
0: Sì. Vabbè, io sentivo un'altra voce. Va bene, Liliana, la Pazzo Bag è tua, te la sei meritata. Film da andare a vedere, perché è pazzesco, almeno abbiamo saputo qualcosa
1: allora
0: in più.
1: Film,
0: ecco,
1: grazie.
0: Tu non l'hai ancora visto, però tutta cultura personale, vedete, abbiamo dimostrato che comunque gli italiani la storia di Ulisse e quindi la conoscono l'Odissea di Omero. Grazie Liliana, buona giornata.
1: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: chiama così, Rama su RDS, l'alba dei pazzi viventi. E, vediamo un po', stavo vedendo tanti messaggi sul punto di Liliana, che molti ci dicono che effettivamente aveva una voce che suggeriva sotto. Vabbè, noi vogliamo bene a Liliana, noi le crediamo, dai, su. Anch'io avevo questo sospetto, però se ci ha detto di no è così. Ci sentiamo domani mattina ancora con l'alba dei pazzi viventi alle 5 del mattino con lo zio Beppe. Grazie a tutte voi, a tutti voi, grazie a Fracadente per la regia. A domani!
1: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
2: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
0: E andiamo ad informarci su tutto quello che succede intorno a noi in Italia, così come nel resto del mondo, dalla redazione Roberta Lupi. Ancora buongiorno, Roberta.
3: Ancora buongiorno. In Giappone sale a 13 vittime e 100 feriti il bilancio del terremoto. Diverse persone ancora disperse in seguito ai crolli per la scossa di magnitudo 7.1 di martedì. L'Iran respinge il piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rileva il Wall Street Journal. Teheran lancia intanto missili in Giordania contro basi americane intercettati, fanno sapere le forze statunitensi, che con quelle saudite intensificano i raid in Iraq, provocando vittime e feriti. Il premier israeliano Netanyahu, dopo essersi visto alla Casa Bianca con Trump, dichiara: siamo perfettamente allineati, non vogliamo che l'Iran si doti di armi nucleari. A Washington anche un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e Zelensky. Il leader ucraino ha riferito: abbiamo discusso delle necessità di rivitalizzare il processo diplomatico per fermare la guerra e delle licenze per la produzione di intercettori Patriot. Natalità al minimo storico in Italia. Lo si legge in un dossier

0: e pubblicato in collaborazione con l'Istat, l'anno scorso venuti alla luce solo 355.000 bimbi, mai così pochi dal dopoguerra. E siamo allo sport, un Mancini bis per la nazionale di calcio, in azzurro anche Ranieri che assume l'incarico di direttore tecnico, il no a Pirlo per una questione di opportunità, ha spiegato il presidente della Federazione Malagò. Il tennis, a Washington stasera tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Arriva l'anticiclone africano, quarta ondata di calore in Italia, almeno 7 gradi oltre la media, Campobasso in rosso, 10 città arancioni oggi, rischio temporali, allerta gialla su gran parte della Sicilia. Siamo alle previsioni del tempo con Tribimeteo.
1: Ci attende un mercoledì all'insegna sì dell'estate piena, ma con un ulteriore aumento delle temperature, ormai lo sappiamo, nei prossimi giorni il caldo si farà davvero pesante. Già oggi punte massime vicine ai 36 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, ma verso il weekend torneremo a toccare anche i 40 gradi. Al momento al sud temperature un pochino più ragionevoli, ma piano piano il caldo si farà sentire anche lì. Vi segnalo inoltre per oggi qualche acquazzone in Sicilia, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebimeteo.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno a tutti.
0: Pazzi, ecco.
3: Siamo tutti pazzi, siamo tutti pazzi,
0: pazzi,
3: siamo tutti pazzi per l'EDSM.
4: Buongiorno a tutti pazzi, diventerò papà!
0: No, è bellissima questa cosa complimenti, fica. Complimenti.
1: Tanti auguri. Non
0: bello,
1: c'è
0: bello, bello, bello, bello.
5: Tanti
0: complimenti.
5: Auguri, veramente. Ancora. Allora, come va?
1: Chiamalo Ulisse.
5: Ulisse.
1: Chiamalo Ulisse, periodo questo.
0: Sì, il periodo
5: Odisseo.
0: Tutto.
1: Odisseo anche.
0: Ma sì. Ieri vedevo delle prenotazioni nello schermo mega figo, eccetera, una sì. Roba tipo insomma un mese di attesa, insomma,
5: sì, te l'ho detto, per vederlo cioè. ci vuole un po',
1: vabbè, c'è tutte le versioni precedenti che puoi vedere,
5: ma
1: c'è
5: te...
1: anche un credo ci sia il libro anche se vuoi quest'estate vederlo,
5: oppure ci stanno le versioni degli anni 70
1: quelle precedenti
0: che sono più vecchie del libro, cioè che sei,
1: sì,
0: più vecchie
1: di quello che ha scritto il film
0: Omero,
1: sì.
0: Certo,
5: ma amici avete visto che Mattarella è stato a Pantelleria? Oh, non puoi vedere niente Mattarella, niente. Vado io, va lui.
1: Sì, per quello. Ha sentito dei licheni,
0: certo,
1: e ha detto io senza
5: voglio
1: licheni.
5: Andare ricordiamo a vedere.
0: Che Mancini è il commissario tecnico della nazionale, ma prima era stato chiesto a Rossella e poi
1: sì,
0: Rossella
1: sì,
0: ha detto no.
5: Ha detto no, vedete.
0: Si era inserita tra Pirlo e Mancini.
5: Non possono vedere niente.
1: Cosa ne pensi di questa scelta che
0: ecco,
1: è caduta
0: Rossella,
1: su Mancini?
0: Cosa avremo con
1: tecnicamente,
0: Mancini?
1: Tecnicamente.
0: Allora, Ranieri, direttore tecnico.
5: Io se dico veramente la mia.
1: Dillo.
5: Quando ho letto Mancini.
1: Sì.
0: Pensavi quello del giocatore.
5: Pensavo a Maldini. E ho detto ma scusa, ma prima si arrabbia.
1: Perdonami,
5: poi...
1: ma cosa c'entra?
0: Ah, prima si arrabbia, poi
5: torna. Ma fai parlare? Perché mi fai parlare?
1: Sì.
5: Pensavo ho detto
0: certo.
5: Ah, ma poi scusa, prima lo chiamano, poi lui
0: esatto.
5: Si arrabbia, poi torna perché è da solo, capito? Già me l'ho fatto
1: ma
5: tutto un beautiful.
1: Ma solo perché non ti sei messa gli occhiali, sì, per leggere.
0: No,
1: cosa
0: solo una cosa, Rossella, la C è fatta col sederino.
1: La D c'è il sederino.
5: Adesso ho capito, però c'è anche Ranieri, quindi un laziale e un romanista.
0: E hai detto com'è che Massimo Ranieri a quest'età si mette nel calcio, giusto? Quello è stato il ragionamento.
5: No, ho detto com'è, quello cantava mo Ranieri, capito? Cioè, è tutto
1: terra
5: un
1: laziale. Ma perché laziale Mancini?
5: Eh?
1: Perché laziale Mancini?
5: No.

0: con Rossella sicuramente tutti avremmo amato di più la nazionale.
1: Certo. Molto,
2: ma
1: sì,
2: sarebbe stato uno spessore diverso, siamo sinceri, dai.
1: Mi facevo fare una sbarra tutte le mattine.
2: La sbarra?
3: Sì. Cacciatori, sì.
1: Ma sulle certo punte, perché si devono aggraziare anche. Beh,
2: all'Inter c'era uno che giocava sulle punte, che era
1: vedi, Correa. Ecco. Però il centro estetico c'è sempre.
2: Oh,
1: quello che fa le dei massaggi, quelli lassassi.
2: Cosa buongiorno, Giulin. Perché si viene? Perché si viene al centro estetico?
1: Ma si viene perché uno deve mettere un po' di pepe nella coppia.
2: Brava.
1: E allora vieni da noi, sì, e noi poi facciamo capire a marito, guarda che moglie è gelosa.
2: Che pepe.
1: Il pepe si può mettere un po' dappertutto,
2: sì,
1: no? Qui poi è vabbè. Sì. Andiamo.
3: Cosa?
2: Il pepe brucicchia?
1: Sì, è quello, sentiamo.
4: Ciao, sono Andrea da Fano e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Giulin.

0: Pronto?
1: Cercavo il signor Andrea. Questo è il centro estetico Manine di Fata qui a Tavernelle.
0: Ma per cosa? Io sono la moglie.
1: No, perché lui è venuto qui, signore, tanto simpatico, ha lasciato il telefono. Io ho chiamato ultimo numero, c'è la signora Laura Cuole.
0: Sì, sono io, la moglie. Laura, adesso lo chiamo nell'altro telefono. Dov'è il centro estetico a Tavernelle?
1: Sì, sì, perché sì, lui deve fare massaggio, voleva fare massaggio con le... Posso dire, con, vabbè, alle 12, sì. E quindi non ce la posso, però io ho trovato, volevo avvisare e dirgli che ha lasciato il telefono qua.
0: Va bene, va bene.
1: E posso chiamare lei, tra così viene la ragazza speciale da fuori?
0: Va bene.
1: Perché se no questi sono massaggi che fa lui, che sciolgono un po' tutto, e però poi rifiolisce tutto.
0: Sì, sì, sì, va bene.
1: Sì, spero di non essere stata... inopportuna.
2: No, vedi? Anzi.
0: Pronto?
3: Hola, fammi sentire. Ho perso il telefono stamattina.
0: Sì, al centro estetico di Tavernelle, dove dice che deve fare il massaggio a mezzogiorno.
3: Ma io sto qui con Ugo, col collega mio, devo andare a pranzo con lui dopo.
0: Sì, il tuo cellulare è al centro estetico di Tavernelle. C'è un appuntamento a mezzogiorno da una massaggiatrice. Io

0: mezzogiorno vado a mangiare al Metauro, scusa.
1: Sì, va bene, mi ha chiamato una cinese.
0: Ma scusa, cosa ti hanno detto al centro estetico?
1: Mi ha appena chiamato una signora che mi ha detto che c'hai un massaggio a mezzogiorno. Dai, ciao, c'ho la gente.
0: Ma ti ha detto solo questo?
1: Pronto?
2: Ah, pronto, scusi se chiamo lei, signora.
1: Sì, mi dica, io sono al lavoro, non posso stare dietro.
2: Sì, lo so, anch'io sono al lavoro, scusi,
1: Quindi?
2: Io spero che non ho creato macello, scusi.
1: Sì, molto, moltissimo.
2: Lui, posso dire, lui non fa massaggio perché così. Fa massaggio perché vuole, mi ha detto, di stabilire coppia una certa prestanza.
1: Guardi, io non ho il tempo, signora, mi sta facendo veramente incazzare, sto chiamando, mi lasci lavorare, non mi richiami.
2: Ma io voglio sapere solo se viene.
1: Non lo so.
2: E
1: non
2: come
1: lo so.
2: Faccio? Deve venire la gazza da fuori, mamma capito? Mia. Perché per
1: io non è una situazione adesso bella, mi può lasciare in pace un secondo, sono al lavoro, sto lavorando.
2: Posso chiamarla tra 5 minuti, sì, mi dice.
1: Pronto?
0: Là.
1: Dimmi.
0: Oh, ma io ti sto chiamando, ma è sempre occupato.
1: Il tuo telefono è al centro estetico Manine di Fate. Allora io spero che mi stia sia tutto uno scherzo.
3: Spero,
0: Perché? No! Che è successo?
1: Perché mi ha detto che tu stai andando lì per fare il centro massaggi. Guarda, vado a prendere sto c***o di telefono e stasera non ti presentare a casa.
0: No, dai.
1: Hai capito?
3: Aspetta.
1: Andrea, non sto scherzando.
0: Amore, per la schiena, eh.
1: Affanculo, pezzo di merda.
0: È per la schiena.
1: No, mi ha detto per ristabilire il rapporto di coppia. Sei proprio in testa di cazzo.
2: Pronto, signora? Signora, eccomi, è uno scherzo di suo marito. Dai, Laura. E niente, non risponde più. Ma non risponde più. Pronto?
0: Pronto?
2: Andrea, niente, ci fai sapere com'è andata? Le dici che è uno scherzo?
0: Vi farò sapere. Di uno scherzo, intanto preparo la taverna.
2: Bravo. Ciao Andrea.
0: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Around the world.
1: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di Around the World, il gioco in cui voi dovrete indovinare una località mondiale.
2: Turistica.
3: Ma questo è il gioco che, ripeto, facciamo con Petra e Giovanni, quindi parte da noi, voi indovinate la località con noi, la tenete a mente e poi giocate con loro.
2: Allora, non ci mandate il messaggio quando trovate la soluzione, viene proiettato, viene mandato in onda.
1: È come suggerire agli altri, capito?
2: Esatto, quindi, nel canale 265, quindi è una cosa vostra.
1: Non vi date la zappa sui piedi.
2: Ok, non zappatevi.
1: Allora, andiamo con il primo suggerimento. Sì. È un'isola vulcanica situata nel canale di Sicilia, geograficamente più vicina alla Tunisia che all'Italia, nota per il suo paesaggio brullo e per i caratteristici dammusi, antiche abitazioni in pietra lavica con tetti a cupola bianchi.
3: È celebre per la produzione del passito, un vino dolce liquoroso ottenuto da uve zibibbo coltivate con la tecnica della vite a alberello.
2: Al suo interno nasconde uno spettacolare lago vulcanico chiamato Specchio di Venere, alimentato da sorgenti termali dove i turisti vanno a fare i fanghi naturali rigeneranti direttamente sulla riva.
1: Allora, amici, sarà mica Lampedusa?
3: Sarà mica Pantelleria?
2: O forse Linosa?
1: Allora, intanto pensateci bene. Avete tempo fino a quando ci sono Petra e Giovanni. Si vince una bella gift card.
3: Amici, mi raccomando, potete sbagliare. Vabbè, non diciamo più niente. Tutta
2: vostra. Diciamo qualcos'altro?
3: No, c'è la gift card.
2: Brava.
4: Anche d'estate, dalle 7 alle 10. Tutti pazzi per RDS.
5: It's summertime.

0: Alle 7.23 abbiamo aperto con la notizia di, eccolo qua, con Lino, con la notizia di Mancini. Mancini ritorna col direttore sportivo, col direttore tecnico Ranieri. Rossella ha rifiutato.
1: Vi siete ingarellati tanto, dai. Come si dice? Vi siete ingarellati proprio tanto.
0: Di avere dei giri in federazione, non capiamo.
1: No, nel senso che i nostri amici hanno scritto un sacco di messaggi su quello che abbiamo detto in apertura. Sì. A questo punto continuiamo su quell'onda, quella scia. E parliamo ancora di Mancini, perché alla fine ha avuto una seconda opportunità. Sì. Giusto? Allora,
0: che la seconda se l'è creata da sua, perché la prima ce l'aveva.
1: Avevamo vinto gli europei con lui.
0: Avevamo vinto gli europei, ma non ci siamo qualificati ai mondiali.
1: Ok.
2: Sì, queste minestre riscaldate. Questo vogliamo dire.
1: Ma perché minestra riscaldata?
2: Questo è seconda chance. Queste seconde chance per le minestre riscaldate.
0: Questo riflusso.
1: Dai, le seconde chance funzionano. Voi avete degli esempi da portarci,
0: di
1: esperienze.
0: Nel lavoro, quando avete dato la seconda
2: ieri
0: possibilità.
2: Ieri ho riscaldato un panino che era nel freezer e non è venuto buono.
1: Guarda che in genere la pasta riscaldata è più buona di quella del giorno prima.
2: Fatta bene.
0: Bisognerà vedere, insomma, noi ce l'auguriamo tutti quanti.
1: Noi ce l'auguriamo,
0: fine,
1: certo.
0: Oh, cioè,
1: anche perché dopo aver lavorato per l'Arabia Saudita, insomma, si gode di nuovo finalmente la sua Italia, giusto?
0: Sì. Rossella si è proprio preoccupata sulla
1: situazione. Io sono preoccupata dell'emotion.
0: Penso che Mancini sia abbastanza tranquillo.
2: Sta
0: per
2: bene. Lui è un paio di generazioni.
0: Anche
2: credo,
0: per sì, ma forse anche di più.
1: Amici, dai, scatenatevi al 388-22-388-22. Le seconde chance funzionano? Avete esempi, fateci ridere anche, ok?
3: Tutti pazzi per RDS. Don't stop.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre. Come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. Se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto.

0: a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: partendo dalla notizia tutti pazzi per RDS di Mancini, che è diventato un nuovo CT della nazionale, vi abbiamo chiesto: ma queste seconde chances bisogna darle?
1: Diamo la possibilità la seconda volta, sì o no, è una mera minestra riscaldata.
2: Beh, anche perché adesso l'obiettivo è veramente importante, arrivare ai mondiali e magari vincerli, come ha detto lui.
1: Ma qui ci sono generazioni che non hanno mai visto i mondiali.
2: Cioè non è soltanto una semplice qualificazione, quindi c'è un'incombenza veramente grande. Capiremo per la seconda chance, ma adesso sentiamo le vostre.
3: Buongiorno ragazzi, Marta da Roma. Le minestre riscaldate vanno bene, io sto con la mia minestra riscaldata ormai da 12 anni. Cioè, stavamo insieme all'università, poi ci siamo lasciati per un periodo e poi ci siamo ritrovati. E non ci lasceremo più.
2: Allora, secondo me, perché è partita troppo presto, quella è cresci bene che poi ripasso. Si diceva così.
1: CBCR.
2: Sì, perché all'inizio magari non c'è ancora maturità, capito? Cresci bene che poi ripasso. È proprio un chiaro esempio.
0: Non lo so.
4: Ciao a tutti, Alassio. Ciao, allora, Giulia. Quando avevo 18 anni sono stato un anno e mezzo con un ragazzo.
0: Sì.
4: Ci siamo lasciati.
0: Vedi?
4: Siamo stati 5 anni separati.
0: Vedi?
4: Poi ci siamo ritelefonati casualmente. L'anno prossimo festeggiamo 25 anni di matrimonio.
0: Così, con questo ragazzo che ho trovato uno
1: Per 25 anni sarà Mancini.
2: Questo ci dà speranze su Mancini.
1: Certo.
5: Le minestre riscaldate sono sempre riscaldate.
0: Ecco.
5: Uno può far finta di passarci sopra, ma io personalmente
0: non scaldi.
5: Ho la memoria
1: torna lì.
5: Mi farebbe andare avanti nel migliore dei modi. Dovresti proprio dimenticare tutto e io purtroppo non dimentico.
1: Non ce la fa.
2: C'è anche quel lato lì.
0: Però
2: quando uno ha un carattere
0: ci
2: così.
0: Riesce, sì, esatto.
1: Abbiamo un filosofo, Francesco.
2: Francesco.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Tu vuoi parlarci d'amore? Vuoi parlarci della vita?
6: Beh, che poi oggettivamente è una forma di amore, credo io.
1: Raccontaci, Francesco.
6: No, cioè io non sono mai stato un grandissimo estimatore della mia stessa, non mi è mai piaciuta la mia stessa scaldata, anche
2: la tua?
6: Perché credo che
0: minestra riscaldata,
6: mai piaciuta. Soprattutto quando è estate, credo che proprio
2: d'estate poi
6: estate.
2: La minestra.
1: Ma di cosa vuoi parlare, Francesco?
6: Però credo che la pasta al forno il giorno dopo è più buona.
2: Ma infatti la pasta al forno il giorno dopo è più buona.
0: Maccheroni forno,
1: noi pensavamo chissà quale pillola di vita e quale insegnamento, giusto? La pasta si parte da lì.
0: Guarda che la pizza riscaldata a colazione.
1: Hai ragione.
2: Anche perché sai cosa lasci e non sai cosa trovi.
6: In quel caso sai pure cosa trovi quando ci mettiamo.
2: In quel caso lo sai. Certo. Ma tu quindi hai esperienza di una storia che.
1: No, lui è pasta al forno. È

0: davanti al forno.
1: No, io riscaldo spesso.
0: Tu scaldi.
2: C'ha un freezer
0: basta
2: bello fornito.
0: Scaldi, ok. Sì. Posso chiederti l'età?
3: Io ho 39 anni.
4: 39
0: ah, okay.
4: anni.
0: Quando okay. si cresce?
3: Non ho capito.
0: Quando si cresce si diventa chef.
2: C'è tempo.
3: C'è tempo.
4: Guarda, filosofo, stanno arrivando, guarda, anche le tagliatelle con ragù il giorno dopo, oh, la pizza, come diceva Baz.
3: Senti, ma sempre pasta, però.
0: Che mangi oggi?
4: Oggi cosa riscaldi?
0: Cosa mangi?
3: No, oggi sono al lavoro e penso un semplicissimo, bruttissimo, che poi è buono, però farina, tonno e pomodoro.
4: Ah, tonno e pomodoro.
0: Ah, ok.
4: Solo quello. Ma devi ieri o no?
3: Però quando torno a casa questa sera sì, c'è la pasta qualcosa. Di ieri
0: c'è la pasta, c'è la pasta di ieri.
2: Mi raccomando, attento a cosa scaldi, attento a cosa scaldi, perché tipo il sushi, alcune cose non le puoi riscaldare, no. Quindi
3: no, ma manco mi interessa, te la dire la verità,
0: mi piace la pasta al forno, allora secondo me, Francesco, tu sei molto più profondo di come ti proponi.
3: Ma sì, se poi riesci a mandare la teglia proprio in fondo, in fondo, forse
2: è ancora più profondo.
4: Sei un grande.
0: A Francia, dai. Guarda, vabbè, un bacione, dai.
4: Parlano anche di ribollito. C'è la cultura.
0: Ti vogliamo bene, ciao.
2: Ciao, ragazzi. Ciao, Francesco.
5: Questa è la tua estate con tutti i

0: Ecco, vedi, forse se lo chiede anche il nostro amico Francesco, mamma non mama, mamma non mama.
1: In regia.
0: Oppure no, Francesco che ha giocato pure, che ha parlato con noi.
1: Ah, ecco, sì, ma mamma, cioè scaldo, certo.
0: Beh, direi adesso di cambiare, di voltare pagina e di andare nello specifico nelle vostre,
2: nella saputellanza.
0: Sì, nelle cose che sapete soltanto voi.
1: La domanda è impossibile.
0: Sì,
1: bello,
0: sì.
1: Dai,
2: giochiamo
1: a
2: domanda impossibile, quindi adesso amici andate a pescare dentro voi stessi, aprite il vostro bagaglio culturale e tirate fuori una domanda che parli di qualcosa che conoscete molto bene.
1: E soltanto voi dovete saperlo, perché noi possiamo consultare i nostri smartphone, solitamente non riusciamo neanche a formulare la richiesta. Esatto.
0: Sì.
1: Però se voi vincete e noi tifiamo per voi,
2: no,
1: noi siamo contenti.
2: Non tutti.

0: sì, perché se noi perdiamo voi vincete. E allora prenotatevi per la domanda impossibile al 388-22-388-22.
1: Per un'estate che non finisca mai.
2: Mai.
3: Mai.
2: Mai.
3: Scegli la nostra app.
1: Estate. RDS.
3: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: La domanda impossibile.
1: E la domanda veramente impossibile ce la farà Alfio da Catania.
2: Buongiorno Alfio.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: C'è la sesta ondata di caldo è arrivata. Già.
4: Come siamo messi?
3: Guarda, siamo arrossiti come le castagne qui.
1: Ok, perfetto.
2: Senti, che cosa fai nella vita, Alfio?
3: Io sono un consulente finanziario.
2: E potrebbe essere un indizio per la nostra domanda impossibile? La materia è quella?
3: Penso proprio di no.
2: Okay.
4: Dacci un consiglio tu invece al volo, mattone, materasso o grandi investimenti a rischio?
3: Facciamo tutti e tre, così diversifichiamo.
2: Vabbè, penso che sia la parola più semplice.
1: Mi ha inserito il materasso. Quindi nonna ci aveva ragione.
2: Sì. Cioè, nella diversificazione anche il materasso.
3: I nonni hanno sempre ragione.
2: Va bene, Alfio, noi prendiamo in mano i nostri smartphone e tu sei pronto per formularci la domanda.
3: Ok. Allora, la differenza tra una Vespa Piaggio faro basso del 53 e quelle costruite nel 54.
5: Bella questa. Allora, differenza
4: 3 è del 54. Ma quale mai potrà essere? Sarà che c'è una marcia in più?
3: No.
4: L'altezza del sellino?
2: Non è che le puoi tentare tutte.
1: È il faro anteriore che è stato maggiorato.
4: L'impianto elettrico.
2: Le luci.
1: Scocca più lunga.
4: Alluminio una e lamiera l'altra.
2: Allora, Alfio, è andato il gong, per cui se ci dai una risposta vera.
3: Guarda, sei stato sfortunato perché l'hai detta dopo il gong.
4: L'ultima dopo il gong, che una fatta alluminio e l'altra lamiera.
3: Allora, io sono l'appassionato del vintage, Allora, i laterali in seguito alle piogge, essendo fatti in ferro, tendevano a marcire. Allora hanno preferito farli in alluminio.
4: Quindi se dobbiamo prendere una Vespa a faro basso, meglio dal 54 in poi.
2: Sì.
3: Diciamo sono tutte belle. È bella questa differenza perché l'ingegnere ha lavorato sul materiale.
2: Sul materiale, quindi la
1: quante
2: cambiata.
1: Vespe c'hai tu? Nel tuo vespaio?
3: Io ne ho una, però faccio parte di un club vintage dove ce ne sono circa 350.
4: E di che anno è la tua?
3: La mia è del 61, è una DNB3.
4: 61 le facevano di marzapane, mi sembra, vero?
1: Sì.
2: Quindi sei in un club
3: con la parte sopra.
2: Bene, sei in un club vintage di vespe. Va bene. Complimenti, esatto. Grazie.
1: Bello, ma ti vesti anche
2: da Vespa?
1: Tutto vintage. Che c'è?
3: A volte facciamo queste uscite qua a tema, no? In questo modo proviamo
2: insieme, certo.
1: Total
3: diventa
1: white.
3: Simpatica.
1: No, vabbè.
3: Anzi, ne approfitto per salutare il 22 vintage di Scordia.
1: Certo. Lo salutiamo anche noi.
2: Anche noi lo salutiamo.
1: Hai vinto l'RDS bag, complimenti Alfio.
2: Ok.
3: Grazie.
1: Un bacione.
2: Ti abbracciamo
4: forte.
3: Ciao Alfio. Un abbraccio.
2: Grazie mille. Ciao.
6: Anche d'estate la sveglia più bella.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, vi diamo anche ultime notizie su Apple che fa il record. Sì. Ecco, ieri ha addirittura
1: di finanza.
2: Record.
1: Hai delle come si chiama? Delle azioni?
0: No, no. Purtroppo no, perché ha toccato ieri 5 mila miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
2: Cioè, 5 lo vuoi spiegare velocemente?
0: No, perché io sono
1: cosa significa?
0: Perché
2: come si scrivono 5 mila
0: come
2: miliardi?
0: Si scrivono? Manco so come si scrivono 5 mila miliardi,
1: sono
0: ragazzi. Come
1: 12 zeri, mi sa.
0: 12?
1: Perché sono 5.000, sono 9 zeri, un miliardo. 5.000 miliardi sono 12 zeri.
2: Sono 6, 9.
0: Allora facciamo i conti un attimo e torniamo.
2: 7 nell'8 non ci sta, largo l'8 spingo 7.
0: Hai capito? Gli hanno dato un altro morso a quella mela, non uno solo, anche un altro, vai.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Robertina Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, cara Roberta.
6: Teheran lancia missili in Giordania contro le basi americane, intercettati, fanno sapere le forze statunitensi, che con quelle saudite intensificano i raid in Iraq contro obiettivi filo-iraniani, provocando vittime e feriti. E la Repubblica Islamica respinge il piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz, lo rivela il Wall Street Journal. Trump torna ad avvertire gli iraniani, con loro colloqui molto buoni, ma se non firmano un accordo sul nucleare finiremo il lavoro cominciato con la guerra. Il presidente americano a Washington incontra Zelensky e Netanyahu. Il premier israeliano a Fox News sottolinea l'alleanza con Trump salda come il granito. Nuovo round di colloqui Israele-Libano a Roma dal 4 al 6 agosto, ha confermato in Parlamento Antonio Tajani, Italia mediatrice di pace, le parole del ministro degli

0: esteri.
1: Sono convinto che si possa arrivare alla fine ad un accordo e noi continueremo a sostenere l'autorità legittima, che è quella che vede alla sua guida il presidente Aoun, per ripristinare il completo controllo del territorio libanese da parte delle autorità legittime. E questo dovrà portare al disarmo di Hezbollah e quindi anche al ritiro definitivo delle truppe israeliane nel loro paese.
0: Emergenza incendi in Francia, nella Gironda stabilizzato il rogo che ha devastato 42.000 ettari, domati focolai, atteso innalzamento della temperatura ma anche venti secchi con raffiche a 45 km orari, lo riferisce la prefettura francese. E arriva in Italia l'anticiclone africano, quarta ondata di calore, almeno 7 gradi oltre la media, Campobasso in rosso, arancioni in Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Rischio temporali, oggi allerta gialla su gran parte della Sicilia. Un Mancini bis per la nazionale di calcio, in azzurro anche Ranieri che assume l'incarico di direttore tecnico, il no a Pirlo per una questione di opportunità, ha spiegato il presidente della Federazione Malagò. Chiudiamo coi mondiali di scherma a Hong Kong, giornata finita per l'Italia, spadisti fuori agli ottavi, sciabolatrici ai quarti. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Sì, la seconda ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, si riparte.
1: Buongiorno,
0: si riparte.
1: Amici.
2: E grazie per avercelo scritto.
3: Sì, almeno li possiamo contare.
2: 12 zee, che già sembrano pochi così, sì, uno non si accontenta più, ne vorrebbe di più. Perché
3: uno,
2: sembra
3: due,
2: pochi.
3: Tre, quattro,
1: l'importante
3: cinque,
1: è che davanti
3: sei.
1: Allo zero ci sia sempre qualche altro numero, sì, perché altrimenti
3: più è alto il numero.
1: Se 12 zeri ma è virgola 2, non benissimo.
3: A me sarebbe andato bene anche un 1, però insomma, buono, 12 zee.
2: Amici, sapete che c'è quella storia, insomma, di Angelina Jolie e dei suoi figli, perché poi alla fine sono diventati suoi perché hanno voluto cambiare il cognome, no? Del papà, non lo vuoi. Adesso si aggiunge un'altra figlia VIP, che è la figlia di Tom Cruise.
1: Ne hanno 17, quanti ne hanno?
2: I
1: quanti
2: figli?
1: 16, 18,
2: ma
1: 25,
2: no, no, 6, non so. Sei. Ma adesso c'è la figlia di Tom, che è una, però ha cambiato il suo cognome senza, diciamo, tanto
3: non
2: clamore, perché pare l'abbia cambiato nel 2024, o comunque dal 2024 è lei, perché è andata a votare, non so per quale motivo, poi alla fine sono riusciti a capire che aveva cambiato il cognome. Adesso sarà Suri Noel.
3: Suri Noel. Non più Cruise.
1: E il cognome?
2: Noel.
1: Ah, Noel.
2: Prima era Suri Cruise. Allora,
3: quindi
2: Noel.
3: C'è un posto lì, ci mando mio figlio, che almeno insomma, Lorenzo Cruise fa figa. Che Lorenzo,
2: c'è un posto libero per cui. A me piace, adesso vorrei Barbara D'Urso in questo momento, perché vorrei capire, che vorrei sentire
1: Rossella
2: pure la campana di Tom
1: se si è dispiaciuto.
2: Ma che è successo? Perché uno sente solo le campane, insomma, da una parte, no? E io vorrei sapere anche la campana di Tom, che cosa è successo?
1: Voglio chiamare.
2: Vogliamo chiamare? Vogliamo Tom dalla Toffanin, qualcosa dobbiamo fare per questa cosa.
3: Dovevo invitare, certo.
2: Sì, se no lo invitiamo noi. Chi è?
4: Ciao a tutti. Ciao amore. Ciao amore. Ciao. Anche Lupe, sei a tutti quanti. Ciao RDS. Io sto andando al centro estivo, è bellissimo.
3: Bene, amore.
4: Tutti fritti. Alza il volume. RDS mette buon rumore.
1: Tutti fritti per RDS.
2: Vogliamo cambiare la sigla e mettere tutti fritti?
3: Tutti fritti.
1: Rimetti un attimo, fammi sentire se suona bene.

0: Eccoci qua amici, tutti pazzi per RDS. Cominciamo questa seconda ora con uno scherzo su misura di Ciccio. Di che cosa parliamo?
1: Periodo di vacanze, periodo di prenotazioni. Mamma e papà hanno prenotato una bellissima vacanza nell'isola più bella del mondo, la Sardegna, e quindi sono pronti a partire con la massima serenità, perché sanno che è tutto fatto. Non solo, addirittura hanno fatto tutto loro, anche per gli amici. Tutto.
2: È tutto già pronto praticamente.
1: Se non che la figlia che sta a lavorare a Dormelletto là su in cima, in mezzo insomma vicino al lago, e dice: ma perché loro devono andare in Sardegna belli felici e io devo stare qua a lavorare? E arriva subito la zampata.
0: Subitamente.
3: Ciao, sono Laura da Dormelletto. Voglio fare uno scherzo a mia mamma che deve andare in vacanza. Deve partire domani per la Sardegna. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Buongiorno, mi scuso un attimo, controllo alcuni dati. Dunque, voi siete in arrivo domani?
0: Sì, noi alle 9:30 siamo in aeroporto, poi prendiamo un taxi e arriviamo lì. Però se la camera non è pronta non c'è problema, perché tanto noi nello zainetto ci abbiamo già dentro il costume, ci cambiamo lì magari in piscina o da qualche parte.
1: Questo ci aiuterebbe molto, perché noi domani purtroppo abbiamo un matrimonio e ci hanno chiesto delle... Allora, può rimanere un attimo in linea, per favore? Non attacchi gentilmente.
0: No.
1: Un secondo.
2: Stia.
1: Gavino, ascoltami, sì, sono al telefono. Gavino. Esatto, no? Allora, Gavino. Questi, figurati, come una scema questa ha detto, no, c'ho già i costumi, quindi li mandiamo in piscina, con tranquillità la camera, no, anche la sera, dopo cena. Ti dico adesso due cazzate
3: adesso
1: io,
3: vabbè. Sì, sì,
1: eccoci qua.
0: Senta però,
1: sì, mi dica.
0: Sì, dopo cena però.
1: Sì, non riusciamo prima delle 11 la sera, che così.

0: detto 3 km, certo, sono di più. Eccoci qua. Allora.
1: No, ma non è il fatto del prezzo, è che per accedere alla struttura dove c'è il mare ci sono 3 km.
2: 3 km 8. Cosa volete fare? Perché lì ci abbiamo soltanto il calesse.
1: No, io vorrei la camera.
2: Ma ormai mi ha detto di no. E poi le metto una volta al giorno il servizio calesse per andare avanti e indietro. Tanto una volta che uscite la mattina, poi. Però faccia conto che gli ultimi 2 km non vi accompagniamo, ecco.
1: No,
2: c'è qualche cinghiale. Però non è zona di cinghiali, ma non è detto che attacchi.
1: No, allora a questo punto mi date una camera, non mi interessa, anche alla sera. Però
2: mi ha detto di sì prima, quindi io adesso ormai l'ho bloccato.
1: Ho capito, mi ha detto di sì, ma lei non mi ha detto che ci sono 3 km.
2: Dei 3 km 8, 2 e 8 li faccio. Gli ultimi 2 sono a piedi.
1: Metti anche a mezzanotte? No, non li faccio.
2: Di solito non escono a mezzanotte, escono prima.
1: Guardi,
2: ma perché c'hanno i cuccioli?
1: Io ho pagato per una camera.
2: Però doveva dircelo prima, scusalo.
1: Ma mi scusi, ma lei non detto... mi ha detto che ho la mia.
2: Ma ha detto lei che c'ho addirittura il costume, vado in acqua. E allora.
1: Ma il primo giorno, scusi.
2: Allora, intanto le do il braccialetto, quello anti. Allora, il cinghiale praticamente con questi braccialetti luminosi.
1: Non voglio neanche avere a che fare io con i cinghiali.
2: Ma infatti non ce l'ha. Allora, mi raccomando, l'unica cosa, tenetelo sempre acceso.
1: Lei mi dà una camera nella struttura, allora, non mi interessa se lei me lo dà alle 11
2: mi ascolti,
1: di sera, ma io non vado in
2: è un'esperienza. Sì, ma è un'esperienza unica. Allora, se lei lo punta al braccialetto davanti agli occhi del cinghiale, il cinghiale si ferma.
1: Io non voglio fare 3 km.
2: E poi le mettiamo comunque, eventualmente c'è il bengala che si accende e al fuoco lui va via.
3: Ragazzi, qua si mette male.
2: Tra poco la seconda parte.
4: Tra poco. Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Salita del volo con destino alla fine.

0: allora, prima di entrare con la seconda parte, un attimo che devo dire al mio amico Piero. Piero è uno scherzo, siccome deve prenotare per la Sardegna, ha paura del... No, allora la nostra amica,
1: è uno scherzo, sì.
0: Beccata dalla figlia come scherzo, sta andando in Sardegna, sta partendo. In realtà vivrà nella dependance 3-8, ci sono i cinghiali, ma lei c'ha il braccialetto si ferma.
2: È tranquilla.
0: Esperienza strepitosa.
1: È strepitosa proprio, è la parola adatta.
0: Eventualmente c'ha il bengala che si accende, sì. E al fuoco lui va via.
3: Ma sì, ma certo, ancora un po' mi porta
0: per quello le dico, non
3: cinghiale, gli
0: no.
3: Sparo.
0: No, noi siamo
1: però
0: contro. No, perché no. Siete armati?
3: Io
0: no. Allora,
3: io ho pagato per sì. Avere una casa.
0: L'importante è il cucciolo.
3: Sì.
0: Attenzione.
3: Pure chi vuole.
0: Sì, importante. Se lei vede i cinghiali con dietro il cucciolo, non la luce. Mi dica la misura del polso. È normale che.
3: Non lo voglio il braccialetto anticinghiale, non gliela do.
0: Non le posso dare il braccialetto, no, quello è pericoloso.
3: No, non sì. Lo voglio il braccialetto, io non voglio avere 3 chilometri i cinghiali che mi girano in giro e per andare in camera faccio 3 chilometri.
0: Allora, nel momento in cui lei punta il braccialetto luminoso o eventualmente ancora. La torcia sì. Al cinghiale, il cinghiale va via.
1: Certo.
0: Confermiamo tutto. Un attimo, scusi che
3: no,
0: c'ho.
3: Non confermi proprio un bel niente, sì. Io non confermo niente. Lei
0: scusi un attimo. Scusi un secondo, sì, la camera quella che era di Cantone, dalla pure all'avvocato. Sì,
3: le dia all'avvocato. Ascolti una cosa: la mia camera, voglio la mia camera. Io non voglio.
0: Lei sarà sul mare. Sul mare, alla mattina, di giorno non c'è problema, è solo la notte quello lì, però c'ha la torcia.
3: No, non voglio né il bracciale né la torcia. Io niente, lei mi dà la allora, mia camera.
0: Vabbè,
3: all'avvocato, lo mandi pure lui l'avvocato nella dependance, nei cinghiali con la torcia. Io ho pagato per una camera, sì. Lei mi dà la mia camera.
0: Ma mi ha detto lei che voleva andare subito in mare. Scusi.
3: Esatto.
0: No, l'avvocato no, perché quello, per carità, lui è già stato aggredito una volta. Ma l'avvocato non lo posso mandare, è già stato aggredito al cinghiale, capito? Sennò ha paura.
3: Mandi pure un'altra volta lui.
0: No. Allora le do la suite sul mare. Allora le passo la mia assistente e dica confermi tutto.
3: Sì. No, non conferma niente, allora, ha capito? Mi sto arrabbiando.
0: I signori Bonomi.
3: È tutto confermato.
0: Ecco sì, allora confermano, confermano la suite sul mare, che bellissimo.
3: Che bellissimo! Io vengo lì per il giardino della Madonna.
4: Che colore è il braccialetto?
0: Il verde, facciamo il verde.
3: Ma state dando i numeri,
0: signora. Daniela, qui è tutti pazzi per buongiorno. RDS, Laura ti ha fatto uno scherzo, buongiorno.
5: Vai. Ciao mamma.
0: Daniela, dimmi una cosa, ma perché devi essere così con i cinghiali che sono carinissimi, dai.
5: La mia camera gliela dà l'avvocato che è stato aggredito, mi manda a me in mezzo con la spina e con il braccialetto.
0: Daniela, buone vacanze, cosa ti devo dire?
5: Grazie mille.
0: Ti abbracciamo, ciao Laura, grazie.
6: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, adesso è arrivato il vostro momento, quello della liberazione, che al mattino ci sta una liberazione, liberatevi.
1: Avete il groppo perché avete il vostro piccolo sporco segreto che non avete mai confessato a nessuno.
2: Allora adesso è il momento di farlo, perché noi vi cambiamo la voce, vi cambiamo il nome, cambiamo la provenienza, quello che volete, e vi liberate di questo peso che avete sulla coscienza.
0: Ma ci pensate, una cosa che non avete mai detto a nessuno, la potete dire qui da noi e nessuno vi riconoscerà.
2: Allora va bene, adulteri, qualsiasi cosa,
1: paternità dubbie, anzi paternità certe che non sono sicuramente quelle ufficiali, frodi,
2: crimini, piccoli medi,
0: piccoli, diciamo, crimini anche,
2: piccoli, no, medi grossi, vabbè,
1: insomma, frodi ci sono stati, casi di corruzione, scuole guide, me le ricordo, certo.
0: Scatenatevi al 388 22 388 22, il piccolo sporco segreto.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
4: Ciao!
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
4: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.

0: siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
2: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
2: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Wake me up. Paletta presa. Cicchiello pronto.

0: sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: Il segreto di Giovanni.
2: Chissà cosa ci sarà oggi, Giovanni. Buongiorno.
3: Sembra un libro, Il segreto di Giovanni.
1: Certo.
3: Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno, Giovanni.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, Giovanni. Raccontaci il tuo segreto, qual è?
4: Allora, sì, da un po' di tempo mi sono affacciato al mondo maschile, anche se fino a un po' di tempo fa ero eterissimo.
1: Ok,
4: sono sposato, un matrimonio da 25 anni.
3: Ah, 25 anni?
2: Figli?
4: Figli una.
1: Una, ok.
3: E quindi dopo 25 anni hai iniziato ad allargare gli orizzonti.
1: Ma di curiosità, perdonaci, ci sono stati gli incontri?
4: No, allora, in prima parte è stato per curiosità. Poi man mano che il tempo passava mi intrigava la cosa.
1: Ok.
3: E scusami, cioè tu come fai? Vai su delle app per incontri? Oppure hai una persona fissa?
4: No, no. Ci chattiamo su, posso dire.
3: Chattate? No, vabbè, sì, su
1: sì, Grindr. Sì, no, certo, su. E senti,
4: anche.
1: Giovanni, perdonaci la domanda un po' diretta, ma vi siete limitati a chattare o vi siete proprio incontrati?
4: No, non ci siamo incontrati.
1: Ok.
3: Ah. Ok. E tua moglie, cioè tu poi quando vai a casa, voglio dire, che rapporto hai con tua moglie? È normale oppure si è accorta di questa lontananza?
4: Allora aspetta un attimo. Prima era tutto normale, adesso io mi sono un po' allontanato, anche se lei mi cerca sempre.
1: Ok.
3: Lei ti cerca e lei tu rifiuti?
1: Ha sospetti?
4: Sì, perché io nella mia sincerità gliel'ho detto.
3: Ah, gliel'hai detto?
1: Hai detto,
2: cioè, hai detto tutto o le hai detto solo che
1: bella curiosità?
4: No, ho detto che a volte vado a prendere dei caffè.
3: Si limitano ai caffè. Cioè lei sa questo, giusto?
4: Sì.
2: Ma lo sa, secondo te lei se lo immagina?
4: Lei credo di sì. Se lei dice che nel suo inconscio, ma non lo so, perché lei forse mi ama troppo,

0: forse accetterà anche la mia bisessualità.
1: Ah, ma l'accetterà, ma secondo te è una tua idea o hai intuito che possa essere così?
0: No, io ho intuito.
2: Okay. Sì, però a volte così. Uno poi si quindi fa ti... delle sue, no?
3: Ma tu adesso quindi ti ritieni... Dillo se ridi.
2: No, nel senso che uno si fa dei film nella testa, dice magari lei lo accetta, ma però no, cioè magari c'è sofferenza.
0: No, però, no scusami, parlando sempre con lei, avendo un dialogo con lei, io gli chiesi, ma tu accetteresti anche la mia bisessualità? E lei mi rispose, forse sì.
1: Quel forse, quindi, quel forse è pesante, cioè quel forse quindi, è uno spartiacque, certo.
3: Quindi tu ti, adesso ti ritieni comunque bisessuale o sei passato completamente dall'altra parte?
0: Per adesso mi sento che sono passato dall'altra parte.
1: Ok,
2: allora.
1: Scusami, scusa la domanda, tra 5 anni come ti vedi? Da un punto di vista affettivo, la tua vita sentimentale?
0: Io credo. Io credo la mia vita sentimentale, credo che la vedrò vicino al mio stesso sesso.
2: A un uomo, ok.
1: Va bene.
2: Va bene, senti, noi ti facciamo un in bocca al lupo perché poi questa storia porta sempre, no, delle sofferenze da ambo le parti, non soltanto da parte della signora, anche da parte tua. Mi raccomando, in bocca al lupo, secondo me poi la verità risolve tutto. È chiaro che non è facile, però.
0: L'unica cosa, adesso come mi sento? Mi sento molto solo.
2: Lo so, ma immagino perché
1: ti
2: non.
1: Senti molto solo,
2: perché poi alla fine hai tante persone, però non c'è quella che vorresti a fianco a te, forse, no?
0: Io già la vorrei, però è lontana.
1: Quindi c'è già una persona che vorresti.
0: Sì, sì, molto, molto.
1: Ok,
0: molto,
1: e non
0: molto.
1: È possibile?
0: No, non lo so, perché comunque la distanza è troppa.
1: La distanza è troppa.
0: So, sì, dall'altra, anche lui sfondato, ma dall'altra parte non lo so si può ricambiare.
1: Chiarissimo.
2: Giovanni, in bocca al lupo per tutto.
1: Bocca al lupo, sei molto coinvolto.
2: E sei stato anche
1: stato molto sincero,
2: esatto.
1: Okay. Grazie,
2: ciao.
1: Giovanni.
3: Grazie,
1: bocca
3: Giovanni.
1: Al lupo.
0: Grazie.
1: Ciao, in bocca al lupo, ciao.

0: 8:39, siamo pronti a giocare all'impostore. L'intelligenza artificiale si è impossessata della voce di un personaggio e andrà a declamare la canzone.
1: Esatto. Voi dovrete indovinare sia il personaggio che la canzone, che anche il cantante.
2: Sì, io mi sono fermata un attimo per scavoleggendo tutti i messaggi che avete mandato dopo il Poro Giovanni. Amici, il Poro Giovanni. No, beh, perché dicono cose anche interessanti. Però partiamo da qui, dal nostro gioco, continuiamo con l'impostore. Voi dovete intanto scegliere anche un bel suono, un verso, perché quello sarà il vostro pulsante, ok, amici? Che si può fare? Diamo dei suggerimenti, cose nuove, non soltanto il cane, il gatto, miau. Che cosa? Buzz è l'esperto degli animali impossibili.
1: Fare animali. Ma la facciamo il tricheco.
2: Il tricheco, allenatevi col tricheco.
0: Ecco, nell'attesa che vi alleniate col tricheco. 38822 38822 per giocare all'impostore.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. Se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Eccoci qua, amici, 8:42, mercoledì 29 luglio. È arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
13: Ci attende un mercoledì all'insegna sì dell'estate piena, ma con un ulteriore aumento delle temperature. Ormai lo sappiamo, nei prossimi giorni il caldo si farà davvero pesante. Già oggi punte massime vicine ai 36 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, ma verso il weekend torneremo a toccare anche i 40 gradi. Al momento al sud temperature un pochino più ragionevoli, ma piano piano il caldo si farà sentire anche lì. Vi segnalo inoltre per oggi qualche acquazzone in Sicilia, ma per le dettagli sulle vostre zone c'è l'app di 3B Meteo.
14: Anche d'estate dalle 7 alle 10,
15: tutti pazzi per RDS.

0: perfetto, riconosci la voce e trova la canzone.
1: Eh sì, perché questo è il gioco dell'impostore e conosciamo chi si è prenotato. Manuel da Prato, che
0: buongiorno,
1: fa il gabbiano, Manuel. Tra l'altro.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sentilo, sentilo, è di Prato, vero?
2: Sono di Prato, voglio essere rispettato.
1: E facci un gabbiano
0: Posa
1: rispettato.
0: Sasso.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Questo è il gabbiano pratese.
3: Cos'è Posa il Sasso?
0: Posa il sasso.
2: Esposibao, qualcosa del genere.
0: Esatto,
1: manco lo sai, dai, Manuel.
2: No, vabbè.
1: O te tu fai lo splendido e poi mi caschi sul
2: poi
1: sasso.
2: Tu le sai. No,
1: dai.
2: Allora, sono di Prato, voglio essere rispettato. Scusa l'osso e mangi bao.
1: Bravo,
3: bao. Ah, tutto insieme.
1: Puoi
3: okay.
1: dire quello che
3: tutto
1: vuoi, tutto. Tanto.
0: Va bene.
1: Solo Ciccio può correggerti.
2: Bravo.
1: Daniela di Lecce.
0: Buongiorno, Daniela.
1: Buongiorno.
4: Ciao,
0: buongiorno.
4: Io sono una pecorella.
1: E
4: invece.
1: Vuoi fare la pecora?
0: Pecorella.
1: Vai,
0: facci
1: sentire.
0: Facci la pecorella.
4: Beh.
3: Oh, hai detto proprio io sono una pecorella.
1: Si gioca, si parte col primo impostore. Concentrati, quando lo sapete, fate il vostro verso.
5: Questo non è un hotel, è un disastro. Sinceramente non mi va di sentire l'Italo Disco. Preferisco
0: attenzione,
1: Manuel.
0: Attenzione. Piano, vai.
2: È Barbieri,
1: sì?
2: Italo Disco, The
1: sì?
2: Colors.
1: Mamma mia, un punto e mezzo per te.
0: Subito.
3: Quanta bravoneria.
0: Al primo
1: Daniela,
0: colpo.
1: Daniela, ci siamo, tranquilla, puoi farcela.
5: Senti questa, io te lo dico, ma che rimani a fare ancora qui? Per tutti i colli e i mari del mondo io ti auguro solo di andare lontano. Sì, insomma, buon viaggio davvero e mi raccomando, metti le scarpe nuove, dai, e poi cammina, vai dritto, non ti voltare. Ma vi rendete conto di quanto è bello condividere l'amore? Share the love, si dice così oggi, no? Ma
1: guarda te. Manuel!
0: Ancora Manuel, vai Manuel!
2: Allora, buon viaggio Cremonini,
1: sì?
2: L'impostore dovrebbe essere a corsi?
1: No, non è accorsi.
3: No.
1: Vuoi dire qualcosa tu, Daniela? Dai.
4: No, perché sento malissimo, lontanissimo, faccio molta difficoltà.
1: Vabbè.
3: Pecorelle siete tutte
1: era
3: così,
1: Claudio Bisio.
0: Era Bisio.
2: Ah, ok.
1: Facciamo Manuel. Una terza manche, via.
6: Ah, regà, ma che davvero. Io sto qui a pezzi e tu mi guardi e mi dici pure che sono un bastardo. Ma per favore, dai, poi ho passato la notte intera sul telefono. Ho scritto 100 messaggi e tu non ne mandi manco uno.
1: Ancora Manuel.
2: Allora, 100 messaggi. Sì. Lazza
0: sì?
2: E lui Amendola.
3: Claudio Amendola,
1: hai stracciato la pora, Daniela. Bravissima. Dai,
0: quasi a plan totale. A parte
1: volevamo
0: Bisio.
1: Sentire la tua pecora. Vai, falla un attimo.
4: Devo fare la pecora.
1: Sì, dai, facci sentire.
0: Come se fosse il suo desiderio.
1: Brava Daniela.
3: Sognavi oggi di chiamare RDS e di fare la pecora.
1: E facciamola
0: allora.
1: Sta pecora salentina.
0: Va bene.
1: Allora vince Manuel l'RDS Bag. A Daniela va un nostro gadget comunque.
3: Di lana.
1: Di va lana.
4: Benissimo.
1: Ciao okay. ragazzi.
0: Grazie mille.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
7: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS!

0: Eccoci qua, amici e tutti pazzi per RDS, sono le 8:55 anche per gli altri, credo. E adesso è arrivato il momento
1: perché?
0: Per
1: i fusi orari.
0: Tutti i pazzi per RDS sono le 8:55. Non so a casa vostra che ore siano.
2: Questo non lo so. Però io voglio sapere una cosa, amici, perché pare che sia stata fatta la casetta di Bad Bunny di Lego. Quindi mi sa che si trova questa casetta. Dici? Almeno uno c'entra.
0: Ma già
2: così,
0: quello le ha fatto anche l'altro giorno al concerto di Salmo, c'era, l'hanno proiettata. Ma già questo il proprietario della casa vera ha fatto causa per anni.
2: Ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari perché ha detto va bene, te la do per fare il video, ma non poi per usarla
0: sempre.
2: E adesso pensate, potrai anche costruirti la casa, ecco. Pazzesco. Adesso che fa? Quanto gli chiede? Se prima soltanto per la casa, per solo
0: magari,
2: nominarla.
0: Magari questo è l'accordo che hanno avuto, prende una percentuale sui Lego, che ne sai?
1: Sai che ho capito solo dollari finora.
0: Ottimo.
2: Ma com'è la casetta di Bad Bunny? Non la conosci?
1: Lo so, chiedo scusa, cioè mi sono concentrato su Mancini in nazionale.
2: La casita di Mancini, concentrato
1: sulla rivoluzione
2: lì
1: del grande calcio che è durata 16 giorni, poi il resto è tornato tutto come prima. Chiedo scusa.
2: Vabbè, niente,
1: ragione.
2: Comunque questo era che se
1: adesso
2: volete potrete costruirla a casa da soli. Adesso non so come andrà a finire.
1: Querelano.
2: Non ci querela nessuno,
0: questo
2: infatti.
0: Non si sa.
2: Vabbè, torniamo tra poco.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
1: Eccoci in redazione dalla nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
4: Buongiorno.
1: Siamo pronti per sentire tutte le notizie. Grazie.
4: Torna a salire il prezzo del petrolio dopo l'intensificarsi dell'offensiva Stati Uniti-Iran. Teheran lancia missili in Giordania contro basi americane, raid statunitensi e sauditi contro obiettivi filo-iraniani in Iraq. Intanto la Reuters fa sapere che entro poche settimane l'Iran riceverà 400 lanciamissili antiaerei da Pechino per 70 milioni di dollari. Notizie infondate, replica il Ministero degli Esteri cinese. E sul fronte ucraino, Zelensky incassa l'ok di Trump per la produzione di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot dopo l'incontro alla Casa Bianca. Un'ultima ora, mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, cofondatore e CEO di Telegram, cittadino russo con passaporto francese ed emiratino, spiccato dal Servizio di Sicurezza Federale russo con l'accusa di complicità nel terrorismo. Ex Ilva verso un nuovo bando di gara e un piano straordinario dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di imporre la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro i 90 giorni. Da oggi 8 ore di sciopero annunciate dai sindacati, martedì al Mimit tavolo tecnico con ministeri, enti locali e sindacati. Siamo allo sport, calcio, Mancini bis per la nazionale, in azzurro anche Claudio Ranieri che

0: assume l'incarico di direttore tecnico e presidente di Club Italia. Nel pomeriggio la presentazione. Il no a Pirlo per una questione di opportunità, ha spiegato in conferenza stampa il presidente della federazione Giovanni Malagò.
1: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, non c'è ombra di dubbio che nel momento esatto in cui avrebbe rescisso il contratto con questa società di betting di cui lui era testimonial, sotto un profilo, se volete, anche giuridico, non aveva nessuna controindicazione, però io per tutta una serie di motivi, di opportunità, non me la sono sentita e di conseguenza abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo presidente del Club Italia, direttore tecnico.
0: Mondiali di scherma a Hong Kong, giornata finita per l'Italia, spadisti fuori agli ottavi, sciabolatrici ai quarti. Tennis a Washington stasera, tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Buzz.
1: Amici, eccoci. Amici, parliamo del concerto di Usher. Pochi giorni fa c'è stato questo concerto a Nashville.
2: Ho visto.
1: E durante proprio questa canzone, Can You Handle It?
0: Hanno cominciato.
1: Che vuol dire, sei in grado di gestirlo, baby?
2: Non allora hanno cominciato, avrebbero
0: sposti le spalline.
2: Uno avrebbe voluto.
1: Allora, lui ha chiamato una ragazza. Sì. Tra l'altro questa ragazza era stata spostata in area VIP dal suo team, chissà perché. Comunque lui la chiama, dice vieni su. E durante questa canzone, che vuol dire appunto sei in grado di gestirlo,
0: E dai, e questa spallina finisce.
1: L'ha fatta sedere. Aspetta, l'ha fatta sedere.
2: Piano finanziario.
1: Lui le girava intorno, le cantava sta canzone. Sì. Un po'
0: lei seduta.
1: Come un bel massarone, capito?
2: Un bel
0: massarone.
2: Cos'è un massarone?
0: Che è massarone?
1: Con un pantalone.
2: Pantalone massarone.
1: E catanazze, proprio le
2: massarone catene, catane. Le catane sono spade.
0: Distrutto catanazze. Qualsiasi libido che poteva venire fuori.
1: Aspetta,
0: ragazza,
1: ma immaginate, guarda lui tutto bello unto, così che
2: unto,
1: canta
2: bello unto. Massarone,
1: a un certo punto
2: unto.
1: Si avvicina alla ragazza, va per baciarla, la spinge un po' sul letto così.
2: Sì,
1: e la ragazza rigida, cioè rigida. Sapete il ghiacciolo che vi mangiate d'estate? Più rigido del ghiacciolo. E infatti lui subito dopo, spazientito perché della figura di M, ha detto ha fatto così con la mano. Però
0: come fanno i massaroni?
1: I massaroni, infatti. No, guarda, i massaroni sono più simpatici. Usher, va bene che vabbè, però non è che a tutti piace che insomma che te porti, anche perché c'era la mamma della ragazza giù. Cioè,
2: tu dici che voleva venire su la mamma.
1: Forse
0: era la mamma che voleva fare il massarone.
1: Però è stato riempito di critiche, vabbè.
0: Ma povero massarone.
2: Vabbè, però appena lei ha fatto il gesto, lui si è allontanato subito. È che
1: sì, certo.

0: Grande mica a tutti pazzi per RDS e amici, adesso vi parliamo di affari di pacco.
1: Quando ti dicono in realtà non mi fai mai il regalo, è sempre un regalo piccolo.
0: Ma non è proprio
1: minimo.
0: Quello Ciccio, no, di più, è un po' più alta questa volta, perché certo. Il regalo è, non è un regalo, è un pacco che sta per arrivare a casa.
2: E non sappiamo esattamente cosa c'è, ci sono dei sospetti, possono essere cose pericolose,
1: qualcosa che vibra, qualcosa imbarazzante, che ha un odore particolare.
0: Una volta mi è successo davvero che mi hanno spedito delle farfalle e sono state fermate in polizia perché il corpo sembrava un bozzolo e quindi hanno fermato, sono andata
2: invece
0: era un bozzolo e mi hanno perché questo l'aveva fatte a mano, capito? E sembrava proprio un bozzolo di una pistola.
2: Come fatte a mano farfalle?
0: Erano fatte a mano, era un'opera, certo erano finte, che le spedisci le farfalle così
1: le fai a bozzolo.
0: Quindi vedete che a volte ci sono al tatto, possono essere sospette delle cose e vengono fermate dalla nostra polizia ispezionale.
2: Sentiamo.
3: Affari di pacco, affari di pacco, affari di pacco, il tracking della vergogna, affari di pacco, il sottile confine tra un acquisto online e una figura barbina. Affari di pacco.
4: Sono Giancarlo da Vandreste e vorrei fare uno scherzo a mia moglie.
5: Pronto?
0: Salve, questa è la polizia ispezionale. Ha ordinato qualcosa a lei? No, forse non è lei, è il signor Giancarlo, perché ho un suo numero.
5: Esatto.
0: Ok, le passo un secondo la dottoressa.
2: Così capiamo.
0: Sì. Pronto?
5: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno signora. Senta, siccome qui è arrivato al dispatcher questa busta indirizzata a signor Giancarlo, noi per siccome ha dal tatto è un po' sospetta, possiamo aprirla?
5: Sospetta in che senso?
0: Sospetta perché sembra una baionetta, sembra proprio una baionetta, una double pay weapon.
5: Sembra
0: quasi sembra un'arma, capito? Allora l'apriamo insieme perché sì, l'ha ordinata il signor Giancarlo. Lo conosce? Vive a casa con lei?
5: È mio marito.
0: Benissimo. Allora, possiamo aprirla?
5: Sì, certo. Vediamo di cosa si tratta.
0: Sì, vediamo. Apritela. Allora, agente orecchio, apra.
6: Ma perché devo farlo proprio io?
0: Guarda che bravo.
6: Ho paura. Ma proprio io?
0: Sì, proprio lei deve farlo, sì. Allora, faccia piano, è delicato. Perché è magari un binocolo, signora, chi può dirlo? Eccolo qua, signora, eccolo qua. È un vibreto Rabbit, c'è scritto. Ha presente? Per una stimolazione al quadrato.
5: No, non ho presente, io non conosco armi. Come faccio a sapere?
0: Vabbè, non è un'arma, adesso. Questa non è un'arma. Forse per dei giochi di coppia, non lo so, adesso mi viene in mente una cosa del genere. Magari non lo sapeva che suo marito ha preso questo vibreto Rabbit.
5: Adesso è al lavoro, è motivo per cui non le posso neanche chiedere, perché ora di pranzo posso chiamarlo, adesso no.
0: Allora noi ce lo teniamo qui questo Rabbit Vibrator.
5: Allora come si chiama? Rabbit?
0: Scriva Rabbit Vibrator. Sa questi cosi che si usano per alimentare un po' e mettere

0: quello che ho fondato.
1: Ah no, no, oh, ho capito. Sì, e mi chiama la polizia postale. E chi deve dire, mi autorizza a aprirlo, che ci pareva dall'involucro, ci pareva una baionetta.
0: Vabbè, la postale un controllo che fa la dogana, è giusto che lo fa.
1: E vabbè, invece mi ha detto no signora, si tratta di questo, che vergogna.
2: Signora?
1: Sì.
2: Ma stai tranquilla, Lucia, è uno scherzo. Siamo noi di Tutti Pazzi per RDS.
1: Comunque l'avete fatta bene.
2: Ma gli hai detto che è un maniaco?
3: Un maniaco sessuale.
1: Vabbè, ma con le tasse si incoglionisce.
2: Hai ragione pure tu, un bacione. Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: È arrivato il momento di controllare all'interno del nostro condominio, perché c'è quello che lascia la macchina male, c'è quello che tiene la porta dell'ascensore aperta. Allora, in Tutti Pazzi per RDS è arrivato il momento di raccontarci di tutto questo in condomini criminali.
1: Gli si fa la guerra.
0: Ma scherzi?
1: Nelle chat di condominio, urla dalla palazzina, sì. Capito?
2: Ma perché adesso... chi sbatte poi la tovaglia della tavola, dove lo metti? Chi sbatte gravissimo. Lì?
0: Chi annaffia sotto?
2: Chi annaffia sotto e ti va di sotto, ecco.
1: Il cane che annaffia sotto anche
2: no,
1: questo,
2: il cane no, magari dici no, ho messo la traversina, ma se la traversina non basta, non ce la fa, e come si fa?
0: Il cane straversa la traversina.
2: Amici, tante situazioni da condominio criminale, raccontate, c'è anche un momento per sfogarsi e per far capire agli altri che non siete da soli, vedete, queste cose succedono un po' ovunque.
0: 388 22 388 22, raccontateci i vostri condomini criminali.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
16: tutti pazzi per RDS.
17: It's summer

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Oggi abbiamo
3: nei condomini.
2: Abbiamo una storia incredibile, quella di Cristina. Buongiorno.
3: Buongiorno Cristina.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
3: Raccontaci tutto.
4: Allora, c'era una volta una bambina che viveva in un condominio.
3: A Milano.
4: A Milano, okay. Certo.
5: Come si chiamava la bambina?
4: Cristina, guarda un po'. E nella sua scala, perché questo condominio è composto da più scale, nella sua scala accadevano cose bizzarre. Quindi, gente che urlava male, e urlava addirittura male. Hanno preso a colpi d'ascia le porte.
2: A colpi d'ascia?
3: Ma dove eri? Con i Siux, dove eri? Cioè.
4: Praticamente, vivo a Quarto Giaro.
3: Ok, va bene.
4: Okay. Quindi colpi d'ascia sulla porta. Io sono poi tornata a vivere nello stesso posto dopo tanti anni, e adesso non tirano più colpi d'ascia sulle porte, però le vecchie guardie del condominio, se parcheggi la macchina in cortile contravvenendo alle buone regole condominiali,
5: le vecchie guardie in che senso?
3: Tra virgolette?
4: No,
3: ci sono proprio le guardie.
5: Le guardie del condominio?
2: I forconi, come si chiamavano?
4: No, le vecchie guardie, nel senso le signore della vecchia guardia, quelle vecchie guardie lì che rigano la macchina.
5: Ma come rigano la macchina? Le signore?
2: Cioè, si fanno le giustiziere, si fanno giustizia da sole.
3: Beh, però dai, sono passate dall'ascia alla rigata, cioè nel senso con le chiavi.
4: Non erano le stesse, pensate che varie. Esatto, che varietà.
5: Come le rigano? Con la dentiera, come fanno? Con le chiavi, come va?
4: Non le abbiamo mai viste.
5: Sapete che sono loro.
4: È certo.
2: Però posso dire,

0: Cristina, funziona tutto in quel condominio.
1: Eccola qua, sì, sì. Il fine giustifica i mezzi, cioè, è arrivata
2: ai fini della serenità. C'è serenità. C'è tranquillità. Le macchine si mettono a posto adesso.
1: Rossella, stai prendendo una piega che non mi piace.
3: Si vive nel terrore più che altro, capito?
0: Lo so, ma cioè, infatti.
3: Quando scarico la spesa la lancio praticamente dal cortile al balcone. Perché per non lanciare la
0: macchina. Ma non ti puoi imbonire le guardie del quartiere? Quartiere qua, non ti puoi dire, signora, le lascio una busta di frutta, però
1: che bel mondo quello di Rossella fra corruzione, dittatura, capito? Un bel equilibrio.
0: Ma sto scherzando? No, lo so, però uno poi ci deve vivere, quindi deve fare, insomma, deve sistemarsi in qualche modo.
2: Tutto tranne sto scherzando.
1: Se uno lascia l'ascensore aperto, olio di ricino subito.
2: Olio di ricino, certo.
3: No, il tema sono proprio le macchine, e pensate che vivo talmente nel terrore che io stanotte, scusate, così questa breve inciso, no, ho sognato che lasciavo disordine sulle scale e mi sgridavano. Cioè io vivo nel terrore, capito?
1: Ordine e disciplina.
2: È diventato questo. Un collegio praticamente. Senti, ma anche la tua di macchina è stata rigata?
3: Certo, su tutte e due le fiancate.
2: Ah, come se fosse un vaccino.
0: E tu sai che è stata la guardia.
3: Sì.
0: Vabbè, e allora quindi fate le amiche ste guardie, cioè non lo so, in qualche modo cerchiamo di andare avanti, però Cristina, perché sennò è una vita d'inferno.
3: Una vita d'inferno, ma infatti io la spesa
2: abbiamo
3: l'avanzo.
2: Anche collusione con
1: fatte l'amica,
2: ci abbiamo tutto,
1: andate tranquilli, bro.
2: L'album ce l'abbiamo del piccolo crimine, ok?
0: Cristina, grazie, vedi che forse il sogno, ti siamo venuti in sogno noi, perché dovevi parlare con noi,
3: esatto,
0: capito?
3: Esatto, è questo, esatto. Ma mi facevano uno sgridatone finito.
0: Ancora ce l'hai presente proprio.
3: Purtroppo.
0: Ciao tesoro.
2: In bocca al lupo. Grazie.
3: Ciao. Buone vacanze.
4: Anche a te. Sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: Amici, amici, amici, sono 9:34, mercoledì 29 luglio del 2026.
1: Poi vuoi dire anche i secondi?
0: No, ci interessa questa cosa perché è importante sapere esatto che anno siamo, cosa succede durante questi anni, perché è arrivato il momento della sfida dell'anno.
1: Ma che gancio, non l'avevo capito.
2: Una velocità incredibile.
1: Mamma
2: allora, tra
1: mia.
2: Poco sentirete una clip. Intanto sarà la sfida dell'anno. Sentiremo una clip che si riferirà a un anno in particolare.
1: E voi dovete indovinare l'anno. Mi raccomando, sentite tutta la clip per intero. Quando sentite il gong, soltanto lì potrete dire il vostro nome per prenotarvi.
0: Ripassatevi gli ultimi 100-120 anni adesso durante questo periodo.
2: E se volete giocare, e se volete giocare 38822, la sfida dell'anno.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Sul palco Maggioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
7: Vieni a trovarci, siamo official partner di RDS Loves Rimini.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Anche d'estate, dalle 7 alle 10, dalle 7 alle 10,
13: tutti pazzi per RDS.
14: It's summertime.
15: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: croccante, al gusto. Tutti pazzi per RDS. Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
1: It's summertime.

0: adesso veramente c'è un momento a Marcord, sì, perché ci ricorderemo di un'annata e lo faremo grazie a Claudio da Catania e Gioia da Venezia.
1: Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
0: Senti Claudio, tutto bene a Catania?
2: Sì, c'è un po' di vento molto bello.
0: Un po' di vento?
2: Io sono di Ragalda, non sono proprio di Catania, un paesino.
3: E come si chiama il paesino?
2: Ragalda.
0: La canna?
2: R-A-G-A-L-N-A.
0: Ok.
1: Racalna.
0: E invece la Gioia che sta lì vicino Venezia, dove sei?
4: Ciao. Ciao. Sì, abito a Noale.
1: Perfetto. Allora adesso sentirete una clip, alla fine della clip potete prenotarvi per rispondere. Sentiamo tutta la clip intera.
0: E vi prenotate col vostro nome, dicendo il vostro nome.
5: Il re d'Europa è il Liverpool, i Reds battono il Real Madrid per 1-0 nella finale di Parigi, conquistando la loro terza Coppa dei Campioni in 5 anni e confermando il dominio assoluto del calcio inglese.
6: Il mondo ha conosciuto tanti tipi di eroi, adesso c'è
7: Indiana Jones.

0: Il matrimonio del secolo, oltre 750 milioni di persone si sintonizzano in TV per guardare le nozze reali tra il principe Carlo e la giovanissima Lady Diana Spencer nella cattedrale di San Paolo a Londra.
1: Un po' di cose sono successe. Chi si prenota?
2: Gioia!
3: Gioia, raccontaci Gioia.
2: 1979?
3: No!
1: Claudio, vuoi dirlo tu?
4: 1983?
3: No,
1: vediamo ancora degli indizi.
5: Vediamo un aiutino. Allo spazio diventa riutilizzabile. La NASA lancia con successo il Columbia, compiendo la primissima missione dello Space Shuttle, il primo veicolo spaziale in grado di tornare a terra intatto.
1: Gioia.
2: 1981?
3: Sì! È la NASA che ti ha portato aiuto?
5: Sì, sei un'astronauta.
2: Più o meno.
5: Appassionata.
1: L'hai buttata lì.
3: Hai viaggiato sul Columbia.
2: Sì, sicuramente.
1: L'hai buttata lì. Okay. Claudio, la sapevi anche tu, perché ho visto che hai detto il tuo nome. Cioè, ma tu per la NASA.
4: Come hai deciso tra l'82 e l'83?
1: Quindi
3: già prima avevi il sospetto dell'81.
5: Però vinci un gadget.
1: Gioia vince l'RDS bag. Amici, vi vogliamo bene, buona vacanza.
2: Grazie, complimenti
3: ad entrambi, un abbraccio.
2: Grazie, ciao a tutti.
6: Per l'estate sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, rubami la notte. Noi non rubiamo niente a nessuno.
1: È un messaggio che fai,
0: no,
1: che dice a Sergio?
0: No,
1: Sergio,
0: Sergio,
1: restituisci questa notte a Rossella.
2: L'ho già rubata tante volte.
0: No, certo.
2: Restituita no.
1: Certo. Buongiorno Sergio. Sergio da Palermo.
2: Buongiorno da Palermo.
0: Chissà quanti danni stai facendo.
2: Che stai facendo? Parecchi. Dici qualcosa.
0: Puoi dircelo qualcosa, dai.
1: Sei fidanzato, sei zitto.
2: Tutta gente che non conoscete.
3: Degli highlights.
1: Gente che non conosce.
0: Vabbè, però Roberta Fiore la conosci?
2: La conosco, che sta per arrivare.
0: Eccola, eccola. Allora Roberta,
2: una cosa deve fare. Cioè,
0: buongiorno. Come una cosa? Cosa stai dicendo?
2: Dico, essere puntuale.
0: Puntuale. Metti le cuffie. È arrivata Roberta.
2: È venuta la nite, gli è venuta la nite pettinellite, capito?
1: Però sì, però
2: hai iniziato la cuffia. Hai
0: presa la nite pettinellite perché parcheggi proprio durante il cambio.
1: Ha messo la cuffia così può interloquire con tutti. Bravissima.
0: Mi sono perso un attimo in chiacchiere con Severini, ma ci sono. Ah, quindi è colpa di Severino.
1: Quindi parla Severino.
0: Stavo facendo un caffè, quindi mi sono dilungata in chiacchiera.
1: Non parla solo
0: allora,
1: di Lazio.
0: Di cosa ci parlate oggi? Allora, se Sergio è d'accordo, partirei con un'interazione.
2: Sei d'accordo, eh?
0: Sì. Secondo me sulla fiducia puoi dirmi di sì.
2: Sì.
0: Un'interazione. Un'interazione rispetto ad un accadimento che mi è successo ieri con un ex che si è ripresentato dicendomi ma cosa che mi ha stimolato una reazione.
1: Attenzione.
0: forte ma anche ironica, cioè nel senso, non fregandomene più niente, sono riuscita a rispondere con ironia e non ci riusciamo
4: un po' quello che è successo a Temptation Island ieri sera,
0: solo che non ho avuto il fuoco
4: un falò di confronto.
1: Poi un falò portatile, la prossima volta lo tu accendi e così puoi rispondere in maniera migliore.
0: Va bene. Cominceremo con questa cosa.
4: Sergio, sei d'accordo? Perché così è partita la Roby. Sei d'accordo?
2: Guarda, mi sembra perfetto.
0: L'accendiamo? Come contraddirmi?
4: Io adoro come dice, mi sembra perfetto.
1: Sembra una statua. Già firmo.
0: È un cartonato.
4: Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia, Francesco Cadente, Severini che
2: ciao,
4: è pronto
2: amici.
4: Col suo caffè.
2: Sì.
4: Ciao amici, vi lasciamo con Robby e Sergio. Ciao.
0: Ciao.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ed eccoci in redazione con Roberta Lupi. Roberta, buongiorno di nuovo.
3: Ancora buongiorno.
2: Siamo pronti per le news, Mentana e poi Sergio e Roberta.
3: Il servizio di sicurezza federale russo spicca un mandato d'arresto internazionale per Pavel Durov, cofondatore e CEO di Telegram, cittadino russo con passaporto francese ed emiratino, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Mentre Zelensky, dopo l'incontro alla Casa Bianca, incassa l'ok di Trump per la produzione di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. L'emergenza incendi in Spagna, 24.000 sfollati rientrati nelle loro case nella comunità di Madrid, altri 20.000 non più soggetti a confinamento. Corsa contro il tempo per contenere i roghi, previsto un significativo innalzamento delle temperature. In Francia, nella Gironda, stabilizzato il rogo che ha devastato 42.000 ettari, domati focolai. Anche qui, nelle prossime ore, è attesa una nuova ondata di calore, rischi in aumento per i venti secchi con raffiche fino a 45 km orari. La tratta di persone dai paesi più poveri, 9.500 i casi nell'Unione Europea nel 2024, per lo più in Francia e in Italia. 1.555 riguardano minori, secondo Save the Children. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati dell'organizzazione.
4: Il Sistema Nazionale Antitratta in Italia nel 2025 ha valutato 3.444 segnalazioni, circa 600 in più rispetto al 2024. Di queste, 174 riguardavano minorenni. Anche loro in lieve aumento rispetto al 2024. Si tratta prevalentemente di ragazzi 17enni provenienti soprattutto dal Bangladesh e dall'Egitto.
3: Torna a salire il prezzo del petrolio dopo l'intensificarsi dell'offensiva Stati Uniti-Iran. I mercati europei in rialzo, in avvio a Milano FTSE MIB a più 0,48%. Approfondimenti su agi.it. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
5: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Vi parlo di Giuseppe

0: Conte, perché il leader dei 5 Stelle è sicuramente una delle figure più reputate della politica e secondo molti sondaggi, se davvero ci fosse, come viene richiesto, un ricorso agli elettori attraverso le primarie per scegliere il candidato premier del campo largo, lui sarebbe il favorito, anche rispetto a Elie Schlein, secondo molti appunto. Ma perché ve ne parlo? Perché in realtà questa mattina Conte è oggetto dell'attacco più pericoloso per lui, perché è un attacco politico e sicuramente non viene da qualcuno rispetto al quale può fare spallucce, perché è il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, con un lungo post a dire, cito testualmente, che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato a ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È un testo che ha postato sul suo blog Grillo e già il titolo di questo post è eloquente. Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. È chiaro, è evidente che è un attacco appunto personale ma anche politico alla leadership di Conte e bisognerà vedere cosa succederà. In realtà già in passato a più riprese Conte ha dimostrato di avere i favori e degli iscritti molto più del fondatore. Ma questa, che forse non è un'OPA ma sicuramente è un'azione di disturbo, può preludere a qualcos'altro, magari alla nascita di un altro movimento a fianco del movimento, e tutti guardando a Grillo poi rivolgono la loro attenzione verso un'altra sagoma, quella di Di Battista. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È mercoledì 29 luggio 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS in versione special, da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Robertina Fiore.
3: Buongiorno Sergio Friscia, io mi trovo qui a Roma con Sergio, con Severini, regia. Fino alle 12 siamo insieme in questa mattinata e cominciamo subito tirando fuori gli ex.
2: Sì.
3: Non so che esperienza hai, ma quando ricompaiono dal nulla cosa succede?
2: Ne parleremo tra poco. Titolo, gli amici, spargete la voce, ma prima regalone, eccolo qui.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: paradiso città, agitare Coca-Cola.
1: Non confondiamo le cose.
0: Chiudo l'appuntamento con la sequenza mixata. E questo mercoledì con Robertina Fiore, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Senti Sergio, come ti comporti con gli ex che compaiono, le ex che compaiono a distanza di tempo, ex di relazioni importanti, che magari vogliono farti sapere come stanno e cosa fanno?
0: Guarda, io quando chiudo, cioè, ma chiudo per sempre.
1: Quindi forever. Utilizzi l'indifferenza come arma per rispondere.
0: Ma sai perché? Perché do tutto, allora quando poi in qualche modo mi ferisce o mi deludio, cose varie, non ho le mezze misure da buon siciliano, quindi o ti do tutto o non esisti più.
1: Anche se ti stuzzica, non riesci comunque a rispondere, preferisci l'indifferenza.
0: Sì, cioè se hanno provato a ricontattarmi o a riavvicinarsi, comunque hanno trovato un muro sicuramente.
1: Tra poco ti racconto cosa mi è successo e prendo l'occasione per rivolgere anche i nostri ascoltatori.
0: Vuoi in aiuto dei nostri ascoltatori?
1: Potrebbe essere interessante, sai.
0: Ne parliamo
1: tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
1: Che dicevo?
4: Perché ti fa ridere? Sì. E il popolo voleva i soldi.
1: Sì.
4: E andava lì sotto a protestare.
1: Sì.
4: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
2: No. Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao! Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
7: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
7: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Dopo una chiusura di una storia importante, compare l'ex per farti sapere qualcosa. Tra poco vi coinvolgiamo sulle possibili risposte. Intanto, Sonberg Potential.

0: porto via con me, Jovanotti, Benny Benassi, 10:27 del mattino. C'è un problema che attanaglia Robertina e dobbiamo risolverlo.
1: Mi ha fatto stare sveglia tutta la notte, quindi voglio condividerlo con te, con i nostri ascoltatori, perché dovete aiutarci, insomma, a trovare un, perché poi diventiamo una squadra, siamo una community, a trovare una soluzione, o meglio una risposta. Allora, dopo la chiusura di una storia importante terminata insomma qualche mese fa, il mio ex è tornato con un messaggio così dal nulla.
0: Se l'è pentito, disgrazia.
1: Allora, diciamo, una storia importante, chiusa, insomma, non benissimo, però una storia della quale fondamentalmente sulla quale io ho messo un punto, quindi non mi interessa recuperare, non mi interessa riconquistare e penso nemmeno dall'altra parte, però è arrivato questo messaggio in maniera un po' piccata.
0: Cioè lui ti ha scritto?
1: Mi ha scritto dicendomi: ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te.
0: E tu sei sicura che non gliene frega più niente? Perché uno che manda un messaggio del genere, ti dico che ancora gli brucia ed ancora interessato.
1: Secondo me
0: e l'ha fatto, diciamo, per dire: ah, guarda quanto sono bravo, ho trovato di meglio.
1: Esattamente.
0: Ma in realtà è da solo come un cane.
1: Io so, potrebbe anche essere una bugia. Io però sono un po' della tua filosofia, ovvero l'indifferenza, secondo me, è la cosa che vince su tutto, anche perché io ho fatto pace con questa cosa. Non mi sarei mai permessa, non mi sarebbe mai venuto in mente di scrivergli anche solo una cosa del
0: non abbia risposto.
1: Non ho ancora risposto. Bravissima. Ho pensato ad una serie di risposte, ma non sono ancora convinta su quale adottare. Quindi innanzitutto chiedo a te: tu come risponderesti?
0: Allora, io non risponderei, ma se proprio dovessi userei un metodo che usa sempre il mio amico Armando, che dice: scusami, è arrivato appena un fax adesso che dice chi se ne fotte.
1: Lo aggiungo alla lista delle cose di cui non me ne frega
0: niente.
1: Ho anche pensato di scrivergli: scusa, non ho il tuo numero, chi sei?
0: Questo è bello.
1: Ecco, quindi vogliamo un po' coinvolgervi in questa cosa. Vi arrivasse un messaggio di un vostro ex, ripeto, storia importante, chiusa magari un po' così, di cui però, ecco, non ve ne frega più niente, non avete voglia di riconquistare o di riavvicinarvi. Il vostro ex vi scrive: ciao, o la vostra ex, sto frequentando qualcuno meglio di te.

0: Come rispondereste, ma in maniera ovviamente.
1: Ma gli stai dando una grande, cioè una grande veramente responsabilità.
0: Ma siamo tutti una squadra, bisogna
1: quindi
0: aiutarsi.
1: Allora, amici, dobbiamo aiutarla, mi raccomando, perché la risposta migliore sarà quella che utilizzerà Robby per scrivere e rispondere al suo ex. Di cui
0: amici, però, risposte ironiche, cattivelle,
1: e
0: anche un
1: volgari,
0: po' ficcanti, bravissimo, però sempre eleganti, non volgari.
1: Il baffalo pensate, ma non lo scrivete.
0: Bravo.
1: Ditelo a voce, mi raccomando, messaggi brevi, vocali, 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Giselle, dimanche midi pill.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: domani con Spaccacuore 10.37, risposte possibili ad un ex o ad una ex che si ripresenta scrivendo: ciao, sto frequentando qualcuno migliore di te.
1: E come si dice dalle mie parti, gli risponderei con un belle auguri e fighe mascole.
0: Beh, potrebbe essere una risposta possibile. Qualcuno appunto ci consiglia: scusa, non ho il tuo numero, chi sei? Oppure sì, sei meglio di me, ci metterà meno di me a scappare. Anche questa è carina.
2: Anche questa è bella.
0: Risposte possibili al 38822 38822, quando ricompare un ex dal nulla e vi scrive: ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te, aiutateci amici.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport.

0: Corriere della Sera.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: Ciao, un ex che ricompare dicendovi ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te. Come rispondereste?

0: Strofe, Merche Cremont, Serena Brancale, The Colors, alle 10.45. Tanti messaggi in aiuto della nostra Robertina, che deve trovare la risposta giusta per il suo ex che è tornato alla carica. E quindi avete consigliato con i vostri messaggi vocali cosa rispondere. Tanti messaggi, tra l'altro, abbiamo coinvolto tutti questo.
1: Sì. Cosa rispondere ad un ex che si ripresenta una storia chiusa da qualche mese, storia importante di diversi anni. E l'ex ti vuole far sapere: ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te. Io sono rimasta un po' interdetta, infatti si diceva l'indifferenza potrebbe essere la miglior risposta, però siccome è una risposta piccata che fa intendere che probabilmente non se l'è proprio messa via, secondo me una risposta ironica, insomma divertente, un po' ficcante, senza scadere nel volgare, potrebbe essere una soluzione. Abbiamo chiesto il vostro aiuto, sentiamo qualche messaggio.
2: Io gli risponderei: sono strafelice per te. E fortunatamente io non ho mai incontrato ancora una persona peggio di te.
1: Questa potrebbe essere bella
0: diretta, brava.
1: Ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te. La risposta potrebbe essere:
3: buongiorno a tutti. Io risponderei semplicemente: beh, visto che tu hai sentito l'esigenza di scrivere a me, vuol dire che è migliore di me, ma non come me. Ciao a tutti.
0: Brava,
1: questa
0: brava,
1: posso
0: vedi?
1: Dire che probabilmente la vince su tu. Migliore di me può darsi.
0: È il quadro della situazione.
1: Cioè. Migliore di me può darsi, uguale a me è impossibile. Che eleganza. Sentiamone un altro.
4: Ciao, io risponderei: bravo, hai fatto bene, salutamela. Baci, ciao ciao.
1: Saluti e baci,
0: sì,
1: anche questa carina.
0: Chi se ne frega, brava.
5: Se mi chiamasse il mio ex per dirmi che ha trovato una persona migliore di me, sicuramente gli risponderei: grazie, sei gentile a dirmelo, mi togli un peso. Ero preoccupata perché io mi sono rifatta una vita ed ero in pensiero per te. Sono molto contenta.
1: Brava, le donne hanno veramente questo spirito, questa ironia che mi piace molto. Un altro mi scrive: guarda che tua madre non vale. Questa anche è carina, questa fa molto ridere. Abbiamo altri messaggi. Vai.
6: Grazie da tutte noi donne per aver ridotto il numero di casi umani disponibili.
1: Anche questa è molto divertente.
0: Bellissimo.
1: Tanti messaggi, amici, grazie. Tra poco magari ne ascoltiamo qualcun altro. Come risponderesti in maniera elegante e ironica ad un ex che scrive: ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te.
7: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: tu cosa fai questa sera alle 10:53? Ancora messaggi, tutti impazziti.
1: Avrebbe potuto avrebbe potuto rispondermi o scrivermi tu cosa fai questa sera. Invece un ex ricompare e mi scrive per farmelo sapere: ciao, sto frequentando qualcuno meglio di te. Un po' piccato, vi abbiamo chiesto l'aiuto.
2: Io gli scriverei: i corridori si vedono all'arrivo.
1: È proprio così, perché il cavallo buono si vede a corsa lunga. Bella anche questa. Poi
3: potresti rispondere cantando: come me non c'è nessuno, sono l'unica al mondo.
1: Tutta la canzone. Oppure un'altra carina è: sei meglio di me, cosa ti spinge a farmelo sapere? Grazie amici, tanti bei messaggi, bravi, belli spunti, ho preso appunti e stasera mi vendicherò di questa
0: cosa. Chiudiamo
1: nostra
0: quest'ora più felici di prima, grazie.

0: Piece of your heart, pezzi di cuore che se ne vanno, come quest'ex che abbiamo messo, probabilmente rimetterò al suo posto entro sì. sera, grazie ai vostri messaggi. Tra poco comincia un'altra ora insieme.
1: Restate incollati, ditelo agli amici.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
5: Buongiorno.
1: A te.
5: Sale ancora il numero delle vittime del potente terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale. Ai 13 decessi già riferiti se ne aggiungono altri 5, i corpi senza vita ritrovati tra le macerie di una cartiera. Numerosi dispersi, oltre 36.000 abitazioni senza elettricità, 9.500 senza gas. In altre zone fuori uso le reti di comunicazione, almeno 9.000 gli sfollati nel territorio, atteso un innalzamento delle temperature. Audizione in commissione antimafia del procuratore di Palermo. Se i boss comandano dal carcere, il sistema non funziona, afferma Maurizio De Lucia. In 18 mesi trovati quasi 300 telefoni cellulari all'interno delle case circondariali cittadine, rileva, sottolineando poi che le organizzazioni cercano armi da guerra e non solo.
6: Interessi verso armamenti molto più sofisticati che si stanno cercando di reperire sui nuovi mercati. Ovviamente il conflitto russo-ucraino genera armi di nuova tecnologia e si crea una sorta di mercato nero di interesse delle organizzazioni criminali di tutta Europa, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
5: Beppe Grillo rompe il silenzio e attacca i 5 Stelle. Il movimento ha perso la sua identità, la sua diversità. Dovevano cambiare la politica ha cambiato loro, così in un lungo post sul suo blog. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno direttore.
7: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Sembra incredibile, ma se ci pensate, la politica italiana da settimane e settimane parla soltanto di armi e violenza. Dal caso Roggero, i rapinatori a mano armata, e lui che si vendica dopo andandoli a uccidere, e la condanna che ne è susseguita in via definitiva. La vicenda di Fakir a Bologna.

0: Bologna, morto mentre lo immobilizzavano due agenti. La questione successiva, proprio a Bologna, gli scontri tra ultra politici e le stesse forze dell'ordine. Un copione che si è ripetuto con molta più violenza nel cantiere dell'alta velocità, pochi giorni dopo, pochi giorni fa. E poi le questioni in Parlamento, che fare del riarmo, delle spese di difesa e contemporaneamente come aiutare anche con le armi e Kiev a 4 anni e mezzo dall'invasione russa. Sempre di questo si parla e contemporaneamente si è un po' tutti a occhieggiare l'opinione pubblica, non esageriamo con le spese di difesa, ma anche a occhieggiarla nell'altro modo. I cittadini hanno diritto di difendersi. E allora bisogna capire che cos'è la sicurezza, che cosa sono le armi e come si fa a ripristinare un clima sociale diverso. E come si fa a farlo in presenza di due guerre, come non era mai successo da 80 anni a questa parte. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, questo mercoledì 29 luglio 2026, le 11:01, fino a mezzogiorno ci pensiamo noi a farvi compagnia, a portarvi un po' di sorrisi e di calore. Siamo lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Robertina Fiore.
3: Soprattutto ci siamo con Sergio Friscia fino a mezzogiorno e Andrea Severini in regia per farvi compagnia qualunque cosa state facendo, magari siete già al mare, state ancora lavorando, siete in città, vi state muovendo in auto. Tra poco esploriamo un po' magari anche le abitudini degli italiani durante l'estate. Se sei
2: certo,
3: d'accordo.
2: Ma molto, assolutamente sì. Il numero lo conoscete, 38822 38812. Fateci sapere se ci seguite con tanto amore. Noi ripartiamo così.
4: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, alle 11:09 di questo 29 luglio su RDS con Robertina Fiore, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno lì sul canale 265 del Digitale Terrestre.
1: Caro Sergio, io mi sono imbattuta in un articolo molto divertente in cui alcune collaboratrici domestiche hanno raccontato degli aneddoti sulla vita familiare e delle case in cui vanno insomma a lavorare. E
0: violazione della privacy.
1: In realtà no, perché poi sono cose anche molto comuni in cui ci ritroviamo un po' tutti. Ad esempio, una che mi ha divertito molto è che tantissime persone hanno una borsa o uno zaino pronto, quindi col tutto il nessuno.

0: senso di controllo addirittura, perché insomma ci sono persone che probabilmente hanno bisogno di avere tutto sotto controllo, che poi meraviglia. Il kit prevede anche, non lo so, lo spazzolino, la saponetta, lo shampoo, che magari dopo anni scadono, cioè nel momento in cui ti dovessero servire cosa trovi nel dentifricio?
1: Comunque sai che hai ragione nei racconti, per esempio tu conosci benissimo Carla, no?
0: Sì.
1: Che viene da me.
0: La tua collaboratrice domestica.
1: Sì, che parla pressappoco così.
2: Ma che ci ha messa sta roba dentro?
3: Ma suele, ma che ci ha messa dentro?
2: No, non ci ho messa. Non ci abbiamo mica messa noi.
0: No, eh?
1: Meno male a questa cadenza quando parla.
0: Più o meno ci assomiglia.
1: Sono le gemelle del film Comunicata Tangenziale. E Carla mi fa morire perché mi racconta tutte le cose delle altre case.
0: Delle altre case, esatto.
1: Sì, perché io non voglio sapere, però.
0: Gira.
1: Mi racconto, lì c'è una confusione. Ah, guarda, quella è qua, quella è là. Lì non si può stare.
0: Esatto. Ma non ti è mai successo, ad esempio, che ti raccontasse che c'è qualcuno? Tu non sei questo, sicuramente il caso. Sì. Che ci sono alcuni che puliscono, cioè quando arriva la colf in casa, trova il proprietario, la proprietaria di casa che sta passando l'aspirapolvere, oppure sistemano casa poco prima dell'arrivo di colei che si dovrebbe occupare di questa cosa. Beh, che se ci pensi è un controsenso.
1: Mi ha raccontato anche questo, sì. Ma lei, d'altronde, a lei le fanno un favore in questo caso, perché lei va dove è già pulito, se no si stanca.
0: L'assumono apposta. Solo
1: infatti una volta ha fatto la battuta: ma scusa, rimani a casa, fatti mandare i soldi direttamente, è inutile che esci per dire caldo e
0: fatti adottare, esatto, semplicemente senza bisogno di lavorare. Comunque sono molte le cose strane, magari sì, qualcuno ci sta ascoltando e ha magari i proprietari di casa che hanno loro stessi ammettono di avere così delle piccole devianze mentali, quando poco prima che arrivi la pulizia, la signora della pulizia, insomma la collaboratrice domestica, e fanno cose strane. Oppure ci sono anche, hanno raccontato queste collaboratrici domestiche, delle collezioni di buste di plastica che la gente tiene, o armadi chiusi a chiave che dentro contengono magari tutta roba alla rinfusa, calzini vecchi, perché non vogliono far vedere la signora della pulizia che ovviamente il disordine regna sovrano.
1: Casa sembra brutto.
0: Com'è che si dice? La polvere si mette sempre sotto al tappeto, così non si vede.
1: Storie meravigliose, se ne avete raccontate, 38822 38822.

0: Peggy Goo e Ira Star. Woman. Saif, parlar d'amore.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: aneddoti divertenti raccontate dalle collaboratrici domestiche, insomma, sulla vita familiare nelle case in cui lavorano. Sono arrivati tanti messaggi perché ci sono veramente abitudini strane. Sì. Abbiamo parlato anche di questa borsa pronta per l'ospedale quando non c'è nessun tipo di emergenza. Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Volevo assicurarvi che non si fa solo la borsa per l'ospedale, no, ma si fa anche il cassetto per il funerale.
0: Il cassetto ma per il funerale.
2: Ma un po' di positività, un
0: ma
2: po'
0: posso dire,
2: ma
0: ne è arrivato ne è arrivato un altro che parla proprio di questa cosa. Praticamente pensiero? Preparano le cose per il funerale, ci hanno già i vestiti e i soldi pronti per pagare il funerale. Follia.
3: Sergio, attento, sì. Se dice di quello fa trova le altre case, quando sì. va in altre case dice quello trova a casa tua.

0: No, ma io Carla gliel'ho detto. Ciao, ho detto, Luca, guarda, non mi raccontare prossimo. Niente, non voglio sapere niente. Le altre case, mi auguro tu non faccia la stessa cosa. E lei dice: no, Sergio, certo. No, quando ma.
1: La tua
0: no.
1: signora delle pulizie che sì. se la chiacchiera con te e delle altre sì, famiglie farà lo stesso sì, quando
0: no,
1: va.
0: No, di te non dico niente, ma anche perché c'è poco da dire. Cioè.
1: Insomma.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Lo compro, ne compro.
3: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle proprio. Che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Arriva il momento tanto atteso, quello del regalone del mercoledì. Quattro successi di fila senza interruzioni. Alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
2: Se è un grande successo, suona su RDS.
3: Se è un grande successo, suona su RDS.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
5: Achille Lauro.
6: Achille Lauro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
2: li trovi su RDS 100% grandi successi.

0: Non a caso siamo la radio 100% grandi successi. Grande Michael Jackson su RDS.
1: Non ve lo diciamo noi, ma la nostra selezione musicale 11.37 di questo mercoledì 29 luglio con Sergio Roberta fino a mezzogiorno. E tra poco parliamo insomma di consegne di pacchi importanti e su quanto possiamo essere ossessivi compulsivi sulle piattaforme di shopping online.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: RTS.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
5: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
1: Ciao!
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
4: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
4: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando compriamo online, riflettiamo sui pacchi ingombranti e pesanti, perché potremmo incappare nelle lamentele di chi questi pacchi ingombranti li consegna.
9: Giustamente.
10: RDS.

0: bellissimo.
1: Ed Sheeran alle 11.47. Bello, bello.
0: Bello. Allora, abbiamo accennato prima al fatto che bisognerebbe riflettere un pochino prima di ordinare determinati prodotti online.
1: Ma perché dici questo? Cos'è accaduto?
0: Perché se si ordina, insomma, un prodotto molto pesante, ingombrante, spesso non ragioniamo sul fatto che chi questi prodotti, insomma, li consegna e se ne deve fare carico, spesso è da solo. E non è accompagnato da qualcuno.
1: Anche
0: cosa
1: perché
0: è successo?
1: Di solito quando vai, insomma, su questi siti, no? Tipo, no, quelli che ti spediscono i pacchi ovunque, tutto il mondo, cose varie, prendi roba, che ne so, le cuffiette che si sono rotte, le cose, cioè molto tranquille, che arrivano il pacchetto leggero.
0: Esatto, cioè, dovresti ragionare anche su cose piccoline e divertenti, perché la vendita online, insomma, dovrebbe comprendere questo.
1: Massimo,
0: a volte
1: una scatola di scarpe, dico una cosa così.
0: Cioè, invece, te lo dico, chi ordina tapis roulant, divani, non mobili per la cucina. Allora, è successo questo. Un corriere della più famosa, insomma, piattaforma di vendita online al mondo ha scherzosamente, ma neanche tanto, rimproverato un cliente dopo aver fatto fatica a consegnare questi due pacchi molto grandi, massicci e voluminosi, rivolgendosi direttamente alla telecamera di sorveglianza del proprietario, che furbescamente non si è fatto trovare in casa, lamentandosi questo povero corriere in maniera ironica ma con una frustrazione piuttosto evidente.
1: Il video che mi hai mandato ieri, c'è questo ragazzo che praticamente arriva distrutto davanti alla porta di casa, dal giardino,
0: capisce che c'è una telecamera di sorveglianza, si rivolge direttamente
1: a inveire come un cornuto, giustamente sotto il caldo.
0: Devo dire, è stato anche gentile, solitamente insomma non sono proprio tutti così. Davanti alla telecamera dice: non so se mi puoi sentire, ma per l'amore di Dio non ordinare più cose molto pesanti come queste, perché il mio capo guadagna milioni di dollari, ma io no, e da solo mi devo far carico di tutta questa roba. Quindi,
1: ma che ha ordinato?
0: Le piattaforme online, dice poi, vanno usate per cose piccole e divertenti, non per questa roba.
1: Ma è normale, cosa si è fatto arrivare? Il frigorifero, che sei pazzo, cioè.
0: Questo non l'abbiamo mai saputo e penso non si saprà, però il proprietario di casa,
1: il pacco era bello grande.
0: Ovviamente ha diffuso questo video su internet, che ha fatto molto molto ridere. Sono belli anche i commenti sotto, perché appunto qualcuno ha scritto: ops, sto guardando questo video mentre ho appena ordinato un tapis roulant, oppure ho ordinato un divano e adesso rifletto su questa cosa, 5 confezioni da 24 lattine l'una di una bevanda che insomma ho trovato scontata online piuttosto che al supermercato. Amici,
1: poi negli ultimi anni dopo la pandemia c'è stata questa abitudine bruttissima di non muoversi più dal divano e ordinare qualsiasi cosa, quindi vedi praticamente questi rider che vanno con la pioggia, con la neve, con la cosa, a portare anche cavolate che magari potresti scendere un attimo sotto.
0: Quindi pensiamoci un attimo, o magari ci facciamo trovare in casa e diamo magari una mancia a questi poveri corrieri, soprattutto se si trova, insomma, si tratta di cose veramente
1: una bella mancia, direi.
0: Altrimenti pensiamoci prima di fare shopping online.
1: Brava.

0: Giant chiude l'appuntamento con Robertina Fiore, Sergio Frescia, Severini, sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi, amici.
2: Chi può dirlo? Che sono arrivati peggio.
0: Sono arrivati.
1: Li vediamo, non sono controfigure, non sono ologrammi.
2: Chi può dirlo? Petra, tu puoi garantire agli ascoltatori che tu sei quella originale o sei una intelligenza artificiale?
1: Allora,
2: Petra,
1: su di me è evidente che non è un'intelligenza artificiale, su di te.
2: Anche di più.
1: Perché proprio la parola che ci sta prima di artificiale.
2: Allora, vediamo se gli algoritmi ci hanno permesso di essere molto sul pezzo. Cosa succederà fra poco?
0: Cosa succederà?
2: Cara Petra artificiale.
1: Allora, oggi è mercoledì.
0: Sì.
1: Quindi siamo pronti a regalare una gift card a 100 euro a chi ci ascolterà con Around the World.
2: Cioè, oggi che dici? Oggi è il 29 di luglio.
1: Sì, sì.
3: Ricchi
1: sì,
3: premi.
2: Ma ancora ci sono queste.
1: Ancora ci sono queste belle abitudini di regalare ai nostri ascoltatori 100 euro per godersi le vacanze.
2: Ma tu sei la versione. Libera dell'intelligenza artificiale oppure quella avanzata, quella pagamento?
1: In teoria sono quella pagata a rate, ma mancano delle rate. Quindi si vede.
3: Ci sono dei gap.
1: Il bug c'è. Mi spiace.
2: Quindi potrebbe essere che non succede questo gioco.
1: Potrebbe anche essere che non succeda se Giovanni Verdi deciderà ad esempio di non farlo.
2: Vediamo.
3: Dipende tutto da
2: vediamo.
3: Te.
1: Dipende solo da lui.
3: Vi lasciamo amici, grazie, buona continuazione, buon pomeriggio.
2: Vi siete stufati, vabbè, se volete dirci che siamo.
0: No, c'è Severini che gesticola.
1: Pensa,
0: da
1: lo faceva Sergio di solito.
2: Ci chiamate a dire cosa facciamo, non è vero, è qua davanti, non stava gesticolando.
1: Lo faceva Sergio di solito, adesso anche la
2: sei andato ieri in barca, Sergio?
0: No, assolutamente non, sta piovendo, quindi
2: e ti sta proprio bene.
0: Bene.
2: E ti sta proprio bene.
3: Niente barca oggi, sei a casa.
0: Grazie Severini, grazie Rami Fiore,
2: stufato,
0: vi lasciamo ai peggio facenti.
1: Vabbè.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
9: Buongiorno, difesa, fondamentale investire in sicurezza, lo ribadisce il ministro degli esteri Antonio Tajani incontrando i giornalisti alla Farnesina.
10: Dobbiamo assolutamente fare in modo che il nostro paese, insieme a tutta l'Europa, possano essere protagonisti di una stagione senza rinunciare al sostegno alle politiche sociali, alla politica della sanità, ma sono assolutamente convinto che l'Europa debba avere una sua difesa e che il pilastro europeo della NATO debba essere rinforzato.
9: Beppe Grillo disconosce i 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità. Dovevano cambiare la politica ha cambiato loro, scrive sul suo blog il fondatore. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo. Via libera definitivo dalla Camera al DDL per i domiciliari per i tossicodipendenti, opposizioni astenute, no da 5 Stelle e Futuro Nazionale. Brindisi, incidente sul lavoro a Mesagne, un operaio ha perso la vita, un altro è rimasto ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere. Nel secondo trimestre del 2026 più 2,3% per le retribuzioni nel settore privato, in lieve rallentamento rispetto ai 3 mesi precedenti. Lo rileva l'Istat. E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buongiorno Enrico.
11: Buongiorno Cristiano, ancora buongiorno agli ascoltatori. Noi siamo tutti a parlare da giorni dell'avvicendamento alla guida della nazionale di calcio. Si sa il caso Pirlo Maldini diventato Mancini Ranieri. Tutto quel grandissimo guazzabuglio che è stato raccontato minuto per minuto, ma in realtà tutto questo avveniva mentre due altre nazionali importanti, la Francia e la Germania, cambiavano il loro commissario tecnico in maniera indolore e con nomi altisonanti, Zidane in Francia e Klopp in Germania, e mentre la FIFA di Infantino, reduce da tutto quel che sappiamo nel mondiale trampiano, faceva sapere di una manovra che porterà, secondo le intenzioni, a una sorta di consociata per le attività commerciali e finanziarie che renderebbe la FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio, una super major di tipo assolutamente impensabile fino a poco tempo fa. Di fronte a questo però ci sono le proteste di tutte le federazioni continentali e anche dell'Unione Europea. Il commissario allo sport dice giù le mani dal calcio e apre di fatto una battaglia economica finanziaria con Infantino e la FIFA. Era inevitabile perché si è visto tutto quello che sta succedendo attorno all'organizzazione dell'evento più importante dello sport più popolare, ovvero il mondiale che abbiamo visto in Stati Uniti, Messico e Canada. Se quello diventasse il modo di proporre il calcio, probabilmente in tanti volterebbero le spalle, perché sta diventando un'avventura finanziaria e commerciale più che sportiva, che è da evitare per non rompere il giocattolo. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Eccoci qui, sono tornati peggio con voi Petro, Loreggiana e Giovanni Vernia. Buongiorno ascoltatori.
2: Buongiorno a voi ascoltatori che ci seguite oggi, che è il 30 di agosto,
1: sì,
2: 2026.
1: Certo.
2: Siamo felicissimi di essere qua in diretta con voi in questa giornata.
1: Sono anche già finite le vacanze, 30
2: finito
1: d'agosto.
2: Tutto. Finito tutto, com'è andata Petra? Te?
1: Molto bene, tu? Ti sei divertito?
2: Beh,
1: tutto
2: sì,
1: ti vedo riposato, tutto
2: molto,
1: bene.
2: Molto, moltissimo, è stato bello. Vabbè, ma si ricomincia un anno.
1: Certo.
2: Dai, adesso fra poco parliamo di queste scuole che stanno per iniziare.
1: Per ricominciare la scuola, sì.
2: Ehi, voi ci avete creduto? Dai, mettiamo la sequenza e poi torniamo, dai.
5: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Irama con Cavana, la Petra Loregiana,
1: Giovanni
0: Pirlana su sì. RTL.
2: Ciao Pirlone.
0: Allora Petra voleva fare un saluto, sì, un sì, saluto sì, molto sì, molto bello, perché? Perché
1: questa mattina sì, ho fatto la risonanza magnetica.
0: Sì, diciamo finalmente cosa... è arrivato questo momento sì, che aspettavi dal 1981.
1: E finalmente ce l'ho fatta.
0: Prenotata con la ASL, finalmente certo, quando è arrivata mi ha raccontato sì, l'hanno riconosciuta. Che bello averla qua.
1: Volevano mettere in diffusione anche la radio.
0: Lei non si ricordava più perché aveva chiesto questa risonanza. Hanno sono andati a guardare, ma l'aveva chiesto per questo problema ormonale adolescenziale. Se vuoi lo facciamo per adesso questo,
1: la preadolescenza,
0: questo invece dell'età avanzata. Già che siamo qua la facciamo.
1: No, fammele salutare sì, Nerea e Marcella e anche Gianni, che carinamente insomma mi hanno
0: sono mostrati chiesto, molto molto
1: sì,
0: carini.
1: Hanno messo la musica, sai che cioè, fa quel rumore tipo e quindi ti mettono le cuffie. Ma
0: Petra, il rumorista sì? Io direi che comunque...
1: non è una professione no, che
0: la signora Riese è molto felice, vero signora?
1: Sì,
0: sì, perché ha saputo che in tutto l'ospedale eravamo in filo
1: in diffusione,
0: sì,
1: sì, ci ascoltano sempre,
0: siamo molto ascoltati.
1: Salutiamo
0: anche
1: l'ospedale Sacco di Milano, va
0: salutiamo
1: bene.
0: Io ieri ho fatto un attacco.
1: Ah sì?
0: Eh sì, anche,
1: tu?
0: Anche lì eravamo ascoltati,
1: vedi?
0: Sì, sì, sì.
1: Che
0: quindi,
1: bello,
0: quindi in ospedale diciamo siamo
1: funzioniamo, ci useranno come anestetico a un certo punto, dalle 14 alle 15.
0: secondo me sì. Tra poco c'è il gioco,
1: sì,
0: Around the World,
1: certo, quindi in paglio una gift card a 100 euro, restate con noi qui su RDS e vediamo chi se la porterà a casa.
3: Svegliati col sorriso, good morning, con tutti pazzi per RDS.
4: Noemi!
1: Oh Noemi, che ti abbracciamo!
4: Diamole un set, poverina. Brutto molto... incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche da lassù.
3: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ciao!
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 12:21 su RDS. I peggio con voi Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito Olivia Dini.

0: by Clean Bandit, Sean Paul su RDS. Petra Loreggian, Giovanni Verni, hai peggio con voi?
1: Gaultier o Sean Paul e basta?
0: Eh?
1: Boh, non lo so.
0: Sean Paul,
1: Van Damme. Non sappiamo. E uno di questi potrebbe essere.
0: Ho bisogno di vacanze.
1: Tanto. Hai detto che sono le 12:28.
0: L'ho detto.
1: Che è il 29 di luglio.
0: Lo dico adesso.
1: Che questo programma è il peggio di RDS del mercoledì.
0: Questo l'ho detto, sì.
1: Hai detto che dobbiamo fare un gioco?
0: Certo.
1: Tutto torna. Around the world. Petra, che sei cintura nera di spiegazione giochi, allora, in collaborazione con Tutti i Pazzi per RDS.
0: Come funziona questo gioco ormai lo sapete. Questa mattina Tutti i Pazzi per RDS hanno dato degli indizi per indovinare un'isola.
1: Okay. Un'isola?
0: Un'isola.
1: Addirittura.
0: Hai delle
1: allora
0: isole.
1: Allora voglio fare un'isola anch'io.
0: Occhi, eh?
1: Voglio fare un'isola anch'io adesso.
0: Va bene, facciamo un'isola anche noi.
1: Sennò
0: adesso
1: cosa facciamo? Loro stanno al mare e noi no.
0: Noi no, sono d'accordo.
1: Quindi.
0: E quindi adesso anche io e Giovanni Vernia vi daremo degli indizi per indovinare un'altra isola. Quindi due nomi vanno mandati al 38822 38822 con un messaggio scritto.
1: Quindi non orale oggi, prof.
0: Non orale. In palio c'è una gift card a 100 euro. Sì, premione.
1: Veramente?
0: Premione.
1: Ma da quando è così?
0: Da sempre.
1: E dove ero io?
0: Around the world, così.
1: Allora, funziona. Adesso partiamo con gli indizi.
0: Dai, indizi.
1: Vai, Petra.
0: Allora, su quest'isola, dove le spiagge sono tutte pubbliche, pensate, non esistono stabilimenti privati, la lingua parlata è anche il papiamento.
1: Il pavimento?
0: Papiamento.
1: Il pavimento.
0: E spesso questo nome di quest'isola è associato ai fanghi.
1: Ah sì?
0: Si fanno i fanghi. Perché lì ci sono i fanghi, quelli belli, naturali.
1: Si brancola nel buio, lo so,
0: sì?
1: Lo so, ragazzi. Sì? Petra Loreggian è molto schematica.
0: Lo so.
1: Si attiene alle regole. Possiamo trasgredire?
0: Certo.
1: Posso dare un altro indizio io?
0: Perché no?
1: In questa isola qua,
0: sì?
1: Ci sono un sacco di pec.
0: Posso dire, la mia è in quest'isola.
1: Anche la mia, cioè, è praticamente pare che
0: sono stati forse tra i primi a fare questo servizio.
1: Non so cosa gli ha detto la test, però hanno preso le pecche e le hanno fatte creare
0: tutte
1: in quest'isola qua.
0: Esatto, forse perché hanno degli sconti fiscali. Non
1: lo so. Insomma, lì vanno a rubare.
0: Sì.
1: Non se ne riesce a
0: la
1: trovare.
0: La vogliono tutti.
1: Vanno tutte.
0: Sì, proprio una roba pazzesca.
1: Allora,
0: le alternative sono.
1: Vai. L'isola Tiberina.
0: Stavi per dirlo.
1: L'isola Tiberina.
0: Sì.
1: B. Binasco.
0: Binasco. Sì.
1: C. Aruba.
0: Sì.
1: D. Cernusco sul Naviglio.
0: Ma cosa c'entra?
1: Sul Naviglio sarà bene.
0: Non è un'isola, Cernusco sul Naviglio.
1: Ma veramente? Perché
0: no,
1: sul Naviglio?
0: Neanche Binasco, se ne abbiamo
1: una penisola.
0: No, c'è una cittadella.
1: Una cittadella, come si dice in Spagna, la cittadella.
0: Un comune.
1: Il centro della città si chiama la cittadella.
0: Io non credo che a Cernusco parlino il papiamento, però.
1: No, niente.
0: Potrebbe essere.
1: Quindi scegliete e scrivetelo con un messaggio scritto al 388-22-38822. Il primo vince, che lei indovina, sia la nostra che quella di stamattina.
0: Certo.
1: Anzi, viene proprio in onda con noi.
0: Due nomi, il vincitore viene in onda. Sì,
1: dai,
0: sì.
1: Che
0: tra
1: bello,
0: poco. Il tempo di una bella novità di Achille Lauro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Sì, sì, The Final Countdown, Europe su RDS. Siamo arrivati infatti al countdown finale. Sì. Come procede qua la questione Around the World, Petra?
1: Allora, va abbastanza bene. Il numero, ve lo ricordiamo, è 388-22-388-22. I nomi che dovete mandare però sono due, quello di questa mattina e il nostro. Non basta uno o l'altro.
0: Allora, per quelli di stamattina non possiamo fare niente. Per il nostro possiamo comunque contribuire.
1: Possiamo contribuire.
0: C'è una policy aziendale che ci impedisce di dare suggerimenti su quella di stamattina, perché ci hanno tenuto all'oscuro.
1: È vero.
0: Non sappiamo quale fu. Proprio per impedirci di darvi suggerimenti.
1: Qualcuno ha scritto Guam, grazie. Non è Guam, perché ho detto i fanghi.
0: I fanghi,
1: no? Però sono altrettanto famosi. Sono altrettanto famosi anche quelli di questi. I fanghi di Guam.
0: Cioè, le cosce.
1: Pazzesco.
0: Volete che ve le faccio vedere su RDS.it?
1: No, grazie.
0: Niente.
1: No. Vabbè, allora. I principali simboli di quest'isola sono.
0: Sono
1: stella rossa, una pianta di aloe e un leone. Però questi tre simboli potrebbero in qualche modo mandarvi fuori strada.
0: Qual è la musica che si ascolta in questa isola qui?
1: Qual è?

0: Che a Binasco non si balla, l'abbiamo detto.
1: Un uomo segnato dalla grandine, vabbè, Giovanni Vergne.
0: Si può ballare a Binasco, sì? Se vai ad Assago quando sei latinoamericano.
1: Che bello quel festival lì.
0: Quel festival stupendo.
1: Anche io ci andavo da ragazzina.
0: Che sa di salamella e zanzara.
1: Credo che ci sia, sì, di salamella e citronella insieme. Credo che ci sia ancora.
0: Cioè, speriamo.
1: Forse non si chiama più latinoamericano, ma c'è.
0: Era molto divertente.
1: Il festival c'è sempre.
0: Dai,
1: tocca a voi. 388-22-388-22, giochiamo con Around the World.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: 12.43, questa volta siete su RDS, Carol G, Manu Chao stanno per arrivare, li sentiamo.
13: Salida del vuelo con destino a la

0: Come va? Pronto?
1: The
0: Come
1: Colors va? Su RDS insieme ai Peggio, Petra e Giovanni Vernia.
0: Petra e Giovanni Vernia adesso sì. danno un seguito all'ultimo. Attenzione, è Around the World di tutto la di
1: questa stagione, sì, sì. Around the World,
0: chi meglio di lui può essere testimonial di questo gioco che gira dalla mattina alla sera perché fa il corriere, è di Roma ed è Massimo. Ciao Massimo.
2: Ciao a tutti.
1: Benvenuto su RDS.
2: Grazie.
0: Allora Massimo, tanta stima e affetto in questi giorni per voi che con questo caldo a Roma ci sono 38 gradi e girare a consegnare pacchi adesso veramente
2: ci vuole un bel po' di coraggio, però bisogna lavorare.
0: È lavoro. Grazie. Allora senti Massimo, questa mattina tutti pazzi hanno dato degli indizi piuttosto difficili, dobbiamo dirlo, però nonostante
2: molto.
0: Sì, sono sempre un po' così loro. E vabbè, niente, noi insistiamo. però vogliono distinguersi per professionalità e quindi hanno dato questi indizi. Ma qual era l'isola di stamattina?
2: Pantelleria.
1: E fin qui, bravo Massimo, tutto ok.
0: E fin qui, Massimo, decidi di fermarti e di consegnare il pacco così a metà strada oppure vai avanti e lo consegni a destinazione?
2: No, vado fino alla meta.
0: Questa è professionalità, Massimo. E allora noi abbiamo detto che ci sono un sacco di pack in questo posto e le alternative erano Binasco, l'isola Tiberina oppure Aruba. Qual è l'isola?
2: Ce l'ho pure io, quindi Aruba.
0: Festa dove si ascolta questa musica ad Aruba, che ce l'ha Giulio, ce l'ha.
1: Eccola.
0: Vai, festeggia Massimo, festeggia.
2: Vai. Non mi posso mettere a ballare, sennò
0: perché?
2: Fa troppo caldo.
0: Ma sì, che te frega Massimo, ragione. Ti porti a casa questa gift card da 100 euro a casa oppure nel tuo furgone o dove vuoi tu, ti auguriamo buona estate.
1: Buone vacanze Massimo e questo gioco ritornerà a settembre, era
2: grazie
1: l'ultimo
2: a voi, grazie,
1: concorrente.
2: Buone vacanze a voi, ciao, grazie.
1: Ciao Massimo, ciao, grazie ciao, mille, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: questa sì che è musica.
1: Bruno Mars.
2: Che musica oggi, sì. Ragazzi, che bello, che bello. Ragazzi ci scrivono, vi nasco, però c'è sempre nelle opzioni.
1: È
2: facciamolo
1: vero.
2: Diventare un'isola, Gianni.
1: Certo.
2: Ma scusa, non è un'isola?
1: No, l'isola di Vinasco, ci sta.
2: Ma davvero?
1: Certo.
2: Quindi
1: non è bagnata dal mare.
2: Ehi tu, ascoltatore, sto
1: manco
2: scherzando, non cominciare adesso. Ci sentiamo fra poco, dai.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo subito in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Buongiorno, Giorgia Meloni in futuro può aspirare alla presidenza della Repubblica. Il pensiero del presidente del Senato La Russa alla cerimonia del ventaglio a Palazzo Madama. Beppe Grillo attacca i 5 Stelle, dovevano cambiare la politica ha cambiato loro, scrive sul suo blog il fondatore del movimento nel giorno della prima udienza per la causa, per nome e simbolo. La cronaca in provincia di Napoli, aggressione ai danni di un gruppo di anziani. Immagini sui social di un 70enne colpito con pugni e con un calcio al viso quando era ormai a terra da un 18enne, il giovane arrestato per tentato omicidio. I dati Istat sulle retribuzioni contrattuali a giugno, più 0,5% sul mese, più 2,4 in un anno. Roberta Lupi.
9: Dopo 10 trimestri consecutivi di crescita superiore all'inflazione, nel secondo trimestre 2026 le retribuzioni contrattuali registrano un'inversione di tendenza, con l'aumento dei salari che torna ad essere inferiore alla dinamica dei prezzi. La crescita tendenziale media per il settore privato in lieve rallentamento, leggermente più favorevole nella pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono igiene ambientale e i comparti gas e acqua e chimico. Diminuisce il tempo medio di attesa per il rinnovo di un contratto scaduto, da poco meno di 25 mesi a poco meno di 18.
8: Ora allo sport, Gianluca Gizzi.
10: Il calcio italiano con il ritorno di Roberto Mancini alla guida della nazionale, direttore tecnico Claudio Ranieri. Per rilanciare il sistema, Giovanni Malagò punta al 2% delle scommesse sportive, come previsto dal DDL Marcheschi. Il presidente della FIGC in commissione cultura al Senato sottolinea:
11: sarebbe una cosa meravigliosa, questo sistemerebbe praticamente tutto, sistemerebbe anche quello che sarà l'inevitabile conseguenza di una certa, non possibile, non probabile riduzione del monte diritti che avverrà dopo il prossimo bando da parte ovviamente della Serie A.
10: Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, gli azzurri della spada eliminati agli ottavi da Israele, le nostre sciabolatrici fuori ai quarti per mano della Francia. Domani l'ultima giornata, l'Italia sarà in pedana con le squadre del fioretto femminile e della sciabola maschile. Finora per la nostra spedizione 3 ori e 4 argenti. Il tennis a Washington alle 19, Lorenzo Musetti in campo contro l'australiano Vukic, in palio l'accesso ai quarti. Alle 20, 16esimi per Elisabetta Cocciaretto che sfida l'americana Navarro. Questa è RDS.
1: Ben ritrovati su RDS, manca pochissimo all'una in punto insieme ai peggio, Petra e Giovanni Vernia.
2: Un'altra ora da passare insieme,
1: certo.
2: E poi ci andiamo in spiaggia, Petra.
1: Che
2: oggi
1: bello.
2: Un'altra spiaggia a sorpresa, penso che oggi veramente stupiremo tutti gli ascoltatori,
1: sì.
2: Con questa spiaggia. Andremo via a sorpresa, noi piombiamo in spiaggia e loro dicono: ah, ci sono i peggio di RDS qua. Ma veramente? Ma
1: sì.
2: E poi si crea questo nugolo di persone
1: che se ne va.
2: Esatto. che va, se ne avete una sdraio in questo stabilimento,
1: spiaggia.
2: Perché sì, perché c'è un organo al fastidio.
1: Tu li vedi che tirano i lettini, gli ombrelloni, sì, sì, rifanno sì, i buchi sì. Con l'attrezzo, tutto.
2: Sì,
1: tutto.
2: Sì, vabbè. Cose che succedono quando sei peggio di RDS.
5: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: maledetto me. È il giorno in cui stamattina ho deciso di venire in moto in radio. Cioè, mi stavo sciogliendo, Petra.
1: Immagino.
0: No, oggi, guarda, veramente, quella cosa che dicevano che faceva tanto caldo mercoledì.
1: Sì.
0: Oh, ho detto, ma tanto non ci beccano mai. No.
1: Invece,
0: ci hanno preso.
1: L'hanno detto.
0: Ci hanno preso.
1: Ed è successo.
0: Si sente e sono forse l'unico che non è abituato ancora a questa cosa qua, perché tu poi ti guardi in giro e vedi Vasco. Hai visto Vasco?
1: Ho visto. Lui è andato in moto nell'Appennino modenese. Ha fatto un giro in mezzo ai boschi, si è mangiato la polenta, era con i suoi amici.
0: Sì,
1: ha anche ha pubblicato delle cose sui social. Ha scritto: siamo tre gaudenti biker.
0: Bikers, sì.
1: Stupendo.
0: In moto, ha fatto la sua gitarella.
1: Cose
0: lì.
1: Normali alla fine.
0: No, normale no, perché tu lo vedi nel video.
1: Sì.
0: Col caldo che c'è. Vasco, che è un supereroe,
1: e
0: lo sappiamo, praticamente gira, fa la passeggiata,
1: sì,
0: con tutta la giacca e i pantaloni da moto.
1: Esatto.
0: Cioè, che sono delle cose neri.
1: Dove le metti quelle robe lì?
0: Esatto.
1: È un tutone, no? Quindi alla fine.
0: No, non è. No, no, è a due pezzi il suo. Cioè, la giacca.
1: Il suo è a due pezzi.
0: Però. Cioè, ti posso garantire che fanno caldo quelle cose lì.
1: E beh, sì, sì, devono anche essere abbastanza pesanti.
0: Ed è l'unico che gira così. Cioè, gli altri suoi amici sono in maglietta. Lui è così. E tu dici, ma come fa? Secondo me perché è abituato a fare gli spettacoli sul palco in estate con le giacche di pelle.
1: Con la giacca di pelle.
0: Non la
1: soffre. Lui è l'ultimo dei rocker, l'ha detto. Cioè, giusto.
0: Non ha mandato il video del tragitto.
1: Sì, no, il clipino non l'ha fatto.
0: Diciamo, chi l'ha visto, ha visto che in curva, lui ogni curva dice,
1: Quanto mi fa ridere questa cosa, che lui è stato tra i primissimi a utilizzare i social come poi li abbiamo usati tutti,
0: sì,
1: facendo
0: i clipini.
1: È stato veramente all'avanguardia in quel senso lì,
0: E comunque all'avanguardia anche a fare questa cosa, perché,
1: è vero,
0: perché
1: sì.
0: Guarda che a me, per esempio, una volta è capitato, vabbè, quando facevo io i Johnny Groove con i pantaloni muccati, anch'io ho sfidato la natura
1: di essere un po' fuori luogo. Ci faceva caldo, ma per esigenze sceniche ti sei dovuto
0: l'inverso
1: comunque.
0: Una volta ero all'inaugurazione a Prato Nevoso delle piste da sci. Io facevo Johnny Groove con la divisa era la canotta e i pantaloni muccati.
1: E così
0: sei
1: riuscito.
0: Ben vengano, perché tenevano caldo. Ma sono uscito a Prato Nevoso a dicembre con la canotta, rigorosamente con la canotta.
1: Anch'io
0: poi per
1: fatto.
0: Tre giorni avevo la febbre a 40.
1: Immagino.
0: Però
1: l'ho fatto anch'io. Spot della Team tantissimi anni fa, ormai 26 anni fa, la scena che abbiamo girato al mare, eravamo in Sardegna, l'abbiamo girato ovviamente a febbraio, marzo, quindi il mare era ghiacciato, e quel momento lì in cui ci si doveva tuffare in mare, credimi che è stato.
0: E da quel momento Petra non ha più toccato il mare, è rimasta traumatizzata.
1: Non riesco adesso con 50 gradi, va.
0: Storie simili, è il momento delle storie simili.
1: Quella volta in cui per necessità eravate completamente fuori luogo, nell'abbigliamento, nel quello che stavate facendo, ma per esigenze avete dovuto farlo.
0: Sono esclusi i matrimoni, i matrimoni in estate sono esclusi.
1: Quelli no, quelli no. Dai, mandate i vostri messaggi 388-22-388-22 e vediamo poi se c'è qualche storia carina che vogliamo raccontarvi.
2: Questa sigla è musica.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Francesco Gabbani e Summer Funk, tanta allegria in questo pezzo, sì. Petra, però noi dei peggio comunque dobbiamo dare seguito anche alle critiche.
1: Sì.
0: Siamo comunque persone che hanno un certo ego e lo sappiamo perché lavoriamo nel mondo dello spettacolo e se non ce l'hai non ci lavori, e però accettiamo anche

0: le critiche,
1: giusto,
0: che sono un momento per crescere.
1: Sì.
0: E quindi vorrei dare spazio a questo messaggio che fa un po' di critica, e noi che siamo persone autocritiche lo voglio leggere.
1: Va bene.
0: Il messaggio recita: ma che bello è ascoltare Giovanni e Petra in pausa pranzo. Beh, grazie, ci aiuterà a crescere.
1: Poi vi abbiamo chiesto quella volta in cui siete stati così un po' fuori luogo, più tardi sentiamo i vostri messaggi, ma ne abbiamo già uno.
0: Sì.
2: Io per 8 anni ho fatto parte del gruppo folcloristico, sì, del mio paese,
1: eh?
2: E la maggior parte degli spettacoli li facevamo d'estate, e il nostro outfit prevedeva un corpetto in pile,
1: sì,
2: che teneva ben stretta tutta la camicia sotto,
1: eh?
2: E lì si crepava perché d'estate raggiungevamo delle volte anche i 40 gradi.
1: Aiuto. No, no, caldissimo. Sì. Dai, i vostri messaggi 38822, 38822, torniamo tra poco.
3: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
4: Estate! Noi saremo sempre.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
4: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno ha soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: siete con i peggio di RDS, Petra, Giovanni Verni a 13:21. In questo momento sta per arrivare una bella sequenza mixata dal nostro JJ Carrozzo, 4 in fila per voi, la sentiamo.
1: Nessuna attesa, solo grandi successi.
2: L'estate passa su RDS. Samurai J, Flamenco.

0: ce l'hai con me? Ehi, no, tu ce l'hai con me?
1: No, i Black Eyed Peas volevano
0: di stare zitta, non t'azzardare, sai.
1: No, non lo fai.
0: Pietro e Giovanni Vernia, Pietro, su RDS.
1: E allora, come siamo rimasti con queste esperienze un po' fuori luogo degli abbigliamenti?
0: Cioè,
1: un sacco di cose. Sono successe agli ascoltatori un sacco di cose.
0: Sì.
1: Ciao Petra, sono un tuo studente, scrive.
0: Mio studente, sì.
1: Una volta sono andato. Scusa, studente di cosa?
0: Sai che io insegno in università. In un master.
1: Scusate, questo non lo sapevo.
0: Ma dai, lo sapevi. Ma sono anche stati i nostri ospiti a Sanremo. Ti ricordi che sono venuti i ragazzi?
1: Ma sono venuti comunque con un muso lungo.
0: Ma non è vero.
1: Sì, io li vedevo lì. Cosa...
0: Sì, io insegno, insegno tecnica radiofonica. Sì.
1: Ah, dimmi una tecnica radiofonica, dai.
0: Beh, insegno a prendere gli intro.
1: No, adesso, in questo momento.
0: Ecco, cosa, modulare la voce in base alla musica che sta uscendo o entrando. Quindi
1: allora,
0: esco dai Black Eyed Peas, modulo la voce, annunci Black Eyed Peas, modulo la voce.
1: Sai che non sembra però che tu abbia...
0: No, io lo faccio anche spesso.
1: Ciao Petra, allora ti posso leggere il messaggio? Ciao Petra, sono un tuo studente. Una volta sono andata a una cena elegante vestito con la tunica da sceicco comprata in Marocco. E chi lo sa? E chi si somiglia si piglia. Cioè, comunque anche tu fai queste cose.
0: No, io
1: lei lo fa a Cesenatico, però vabbè. L'ho fatto apposta, però non mi ci sono trovato per caso.
0: Ah, okay.
1: Non so se vale comunque. Ciao. Sì, anche tu. Sì, come te, dai.
0: Che cosa?
1: Spesso com'è? Fuori luogo.
0: Ma io non sono spesso.
1: Dai, fra poco.
0: Ma che persona brutta che sei.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Siete su RDS, ci mandate anche i saluti, ci salutano dall'isola delle formiche. Dove sarà l'isola? Adesso cerchiamo.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica ultimo su RDS 13:43. I peggio con voi, Petra, Giovanni Vernia, quella volta in cui
1: dove eravamo rimasti, esatto,
0: messi una cosa improbabile perché per la situazione, no? Siamo partiti da Vasco Rossi che è andato a fare questa escursione in moto e ha girato per tutto il tempo passeggiando con tutto l'abbigliamento da moto addosso, quindi un caldo infernale.
1: Tra l'altro fanno ridere, sì, ridere e riflettere, fa ridere ma anche riflettere, sai quando sì, si dice fa ridere ma anche fa riflettere, e i commenti sui social sotto a questo video di
0: tipo,
1: Vasco,
0: tipo
1: ma che moto c'ha?
0: Ah sì?
1: Ma da lui non me l'aspettavo, mi aspettavo che avesse quest'altra moto.
0: Ma davvero?
1: Sì. Ma è un rocker e va in giro con quelle moto lì.
0: Ma che gli frega?
1: Ma questa gita, ma questa gita che ha fatto, cioè, 10 minuti e ci è arrivato.
0: E vabbè.
1: Alla faccia del biker. È così.
0: Mamma ragazzi.
1: Niente.
0: Niente, non c'è proprio niente da fare.
1: Ha fatto, sai che sì, ha fatto male lui a mettere il video.
0: Poteva farsi gli affari suoi.
1: Farsi gli affari suoi, si faceva la sua gitarella.
0: Vestito un po' come voleva, senza che qualcuno ci facesse addirittura un'ora in radio.
1: Che voleva, ma gliel'avranno regalata, sì, la moto, con tutti i soldi che c'ha, non se la compra, così.
0: Così, vogliamo sentire qualche messaggino? Storie simili?
1: Sì.
2: Vai. Io e mia figlia eravamo a un festival, sì, dove dovevamo stare vestite da notte, con delle vecchie camicie da notte della nonna,
0: bello,
2: delle papaline,
0: sì,
2: perché il tema del festival
0: era quello, sì.
2: Poi ci hanno chiamato dal pronto soccorso, c'era mio padre, quindi siamo ritrovate in pronto soccorso vestite in quel modo.
0: La camicia da notte, la papalina.
1: Scusi, cioè, per la sala Jessie.
0: E lì c'è poco da fare, è così. Ma come quelli quando c'è la serata total white, no? Magari nei villaggi turistici,
1: sì,
0: che si presentano con le lenzuola, a volti fanno.
1: E che? Giulio Cesare?
0: Sì, sì, si mette gli asciugamani.
1: Perché io una volta lo feci in un villaggio. Perché nei villaggi
0: vestito quando, così?
1: Non so, voi immaginate me in un villaggio turistico.
0: Che non si ferma, Vernia.
1: Io entro e dopo 3 minuti devo dar fastidio.
0: Certo.
1: Perché sennò mi annoio. 2 settimane nel villaggio, sì, turistico, mi annoio.
0: Ce ne siamo accorti che comunque questa è la tua specialità, che arrivi e dai fastidio.
1: Allora, una volta sono andato al buffet, sai che ci sono questi buffet con tutta la frutta.
0: Sì, certo.
1: Le cose.
0: Sì.
1: Allora, niente, mi sono messo questo lenzuolo anch'io.
0: Sì.
1: E poi camminavo in mezzo ai tavoli col buffet di frutta sulle spalle.
0: Sulla
1: però
0: spalla.
1: Perché c'era proprio un, come dire, un
0: ciotolone.
1: Un però di sughero.
0: Sì, sì.
1: E quindi camminavo con questa cosa sulla spalla così,
0: sì,
1: parlando in latino.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Con il lenzuolo?
1: Sì.
0: O la
1: sì,
0: tovaglia? Cos'hai,
1: sì,
0: preso,
1: sì,
0: dei due?
1: No, tutte e due.
0: Spero per te che fossi da solo. Eri con la famiglia?
1: Con la famiglia.
0: È il motivo per cui non vengono più in vacanza con te.
1: Guarda,
0: non sei d'accordo?
1: No, guarda che erano tutti divertiti, invece, da questa
0: immagino,
1: cosa. Dicevano, guarda, è scemo anche nella vita privata.
0: Si giravano dall'altra
1: non
0: parte.
1: Non è solo sul palco che fa lo scemo.
0: Comunque, io che ho fatto le vacanze con te posso assicurare agli ascoltatori che lo fa.
1: Guarda che ho tante richieste dai villaggi per
0: lo
1: fare questa gag.
0: Tutte le volte.

0: tuo relax estivo siamo noi.
1: Estate.
2: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un...

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cosa ti ricorda, Pe? Cosa ti ricorda?
1: Cosa mi ricorda?
0: Tra poco ve lo faccio sentire.
1: Cioè, a te ricorda
0: con
1: una cosa.
0: Con tutto il bene per Cioffio, no?
1: Rifammi.
0: Taratata, taratata. Un po' più lento, Taratata. Sempre con uno strumento a fiato. Ragazzi, è proprio.
1: Ho capito, però, se mi devi mettere questi dopo tarli alle 13.52 che devo affrontare la spiaggia.
0: Lo
1: dai,
0: so che ti arrabbi. Lo so che
1: no, che adesso comincio a pensarci.
0: Ma anche gli ascoltatori.
1: Rifammelo.
0: Taratata, taratata.
1: Taratata. No, non mi viene.
0: Adesso ve lo dico, dai.
1: Adesso a parte sia, ve lo dimentico, dai.

0: sia su RDS. Allora Petra, abbiamo alzato un, aperto un argomento, sì, sì. Ed è arrivato questo vocale che forse risolve tutto. Sentiamo.
1: Io lo so.
2: Sentiamo.
1: Petra è Careless Whisper.
2: Veramente.
0: All'inizio di ciò, cioè no, ciò no. Quando fa
1: ciao.
2: Ciao.
0: No, dai, non
2: ma
0: puoi.
2: Figurati, no. Per me no.

0: Camilla, Camilla, il nostro Chof Michael. Chof Michael. Ciao Choffy, ti vogliamo bene.
1: Salutiamo Choffy, stiamo per partire con i peggio più spiaggia, dove mi porti?
0: Sorpresa. Sorpresa.
1: Dai.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo da Cristiano Di Cosimo in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette.

0: al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buon pomeriggio, la legge elettorale a Palazzo Madama all'inizio di settembre, l'annuncio da Ignazio La Russa alla cerimonia del ventaglio. Sulle preferenze trovata una mediazione democratica, spiega il presidente del Senato, che definisce un grande vantaggio per l'Italia l'ipotesi Giorgia Meloni al Quirinale per il dopo Mattarella. Maxi frode da 1,5 miliardi di euro, 190 denunciati e 200 società coinvolte, sequestrati beni per 7 milioni, contestati l'emissione e l'utilizzo di fatture inesistenti. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Savona, il capitano Alessandro Centrella.
3: Emblematici i casi di un quarantenne titolare effettivo dei conti correnti di una decina di società sui cui i conti personali sono stati rilevati circa 6 milioni di euro pur in assenza di dichiarazioni fiscali regolarmente presentate, e il caso di una sessantenne non più presente in Italia dal 2022 che era formalmente amministratrice di una decina di società.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alle Fiamme Gialle l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. 10 centesimi in meno per il gasolio. Lo fa sapere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ora RDS Green, Gianluca Teodori.
4: Le grandi aziende della moda non potranno più distruggere capi, accessori e calzature invenduti secondo il regolamento europeo Ecodesign ESPR. La norma punta a ridurre sprechi e sovrapproduzione, favorendo riparazione, riciclo, riuso e maggiore trasparenza sui prodotti. Slow Fiber, rete di aziende italiane che operano nella filiera tessile, considera il provvedimento un passo avanti verso una moda più sostenibile, ma chiede controlli sulle deroghe previste. Il presidente Dario Casalini.
5: Questo divieto migliorerà la situazione complessiva solo se riusciamo a ridurre il volume del consumo e della produzione. Quindi in questo caso è necessario comunque fare in modo che i volumi di prodotti di bassissima qualità, che sono magari anche insicuri, insalubri e creano comunque tantissimo rifiuto invenduto, vengano sostituiti da prodotti a maggiore qualità, a maggior valore, in modo che il valore complessivo delle merci rimanga sempre alto, ma la quantità si riduca. Quindi molto meno, ma molto meglio.
4: RDS Green torna domani alle 13:57.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Nel mezzo del cammin di nostra vita, sì. Il peggio più spiaggia, a Viareggio, l'è finita.
8: Siamo arrivati a Viareggio, quindi, che meraviglia!
7: Oggi il carrello è pieno di rosticiana.
8: Che cos'è la
7: schiacciata toscana?
8: Rosticiana.
7: Carne fiorentina,
8: sì?
7: E come potete vedere da come guido.
8: Sì, immagino cose.
7: Chianti a fiumi.
8: Quello l'ha assaggiato lei, però.
7: Ho fatto un pieno con Chianti del 75, sì. Che alla fine della fiera costa meno di un litro di benzina.
8: Può essere.
7: Maremma cisaiola. Sigla!
8: Sigla!
7: Io vado via!
8: Aspetti un attimo, prenda aria!
7: Allora sto qui, vai!
8: Che il Chianti secondo me fa effetto!
7: Chi c'è?

0: Con il peggio bitch c'è Petra Loregian.
1: Tu sei più pacciocco.
2: Grazie, c'è Giovanni Vernia.
3: Che sballo lavorare con
0: eccolo lì, guardalo lì in regia. Chi c'è? Giulio Caproni. Si è fatto lo yacht. C'è l'equipaggio.
2: Oh, tutti, lui, Frisch, tutti tranne te.
0: Gli unici
2: tranne
0: due...
2: te.
0: Ah, tranne me. Fabri Fibra. Raga, adesso arriva una bomba.
2: Sentiamo.
0: Una mina, sentite.
2: Di chi è?
0: È di

0: Talk to You on Others su RDS. 14:07 minuti. Ci
1: Senti,
0: siamo noi, peggio più spiaggia.
1: Senti qua il bagnasciugo della spiaggia della Lecciona. La spiaggia della Lecciona siamo.
0: Sì, sì.
1: E qua al ristorante Trattoria da Ennio.
0: Sì.
1: E per me è un fritto misto, grazie.
0: Io volevo farmi il cacciucco, ma va bene anche il fritto misto.
1: Quello che vuoi, te lo fanno?
0: No, tutte e due.
1: Tutte e due, benissimo.
0: Tutte e due. Puccio,
1: mai dire quello che vuoi,
0: prendo,
1: a Petra.
0: Prendo un bel gambero fritto, un totano, e lo puccio dentro nel sughetto del
1: nel cinghiale. Nel cinghiale, una cosa estiva. Una cosa estiva. Scusateci, scusate. Siamo
0: allora,
1: così.
0: Dai, così. Si sa, quando si parte, l'incubo più grosso è quello di restare bloccati.
1: Di andare con Petra.
0: No, dai, restare bloccati con l'aereo, l'aeroporto. A me è capitato, una volta sono stata bloccata 4 giorni.
1: Ti hanno fatto scendere per schiamazzi.
0: Ma no, a me quello no. Quello
1: dal
0: no.
1: Volo, quello low cost.
0: Però è in quel volo lì, low cost, Palma di Maiorca, Bologna, 150 turisti sono rimasti bloccati 18 ore in aeroporto.
1: Vabbè, meglio 18 ore in aeroporto che nel finestrino, come è successo
0: sì,
1: a quell'altro signore.
0: Vero anche questo.
1: Cioè,
0: però sì, un
1: tutti,
0: altro...
1: Tutti faticavano a mantenere la calma, perché
0: sì,
1: 18 ore lì era diventata Calma di Maiorca.
0: Sì.
1: Calma
0: esatto,
1: di Maiorca,
0: esatto,
1: tutti quanti. Oggi,
0: esatto,
1: ogni giorno in questo periodo c'è un problema. Io venerdì devo prendere un volo, me l'hanno cancellato.
0: Ah sì, eh?
1: Cioè ogni giorno c'è un problema con i voli. Con i treni, peggio che andare di notte. Fai conto che sugli aerei gli italiani l'applauso lo fanno al decollo adesso.
0: perché
1: è andato bene.
0: Partiti siamo partiti.
1: Sì.
0: Poi quando
1: all'arrivo
0: come arriviamo...
1: ormai è scontato. Okay. Adesso bisogna partire.
0: Sì, sì. Andiamo a Matera.
1: Andiamoci.
0: Dove
1: bella
0: la
1: Matera,
0: città dei sassi.
1: Ti ricordi quando facevamo Super Sasso con Rocco Papaleo?
0: Me lo ricordo. Cosa ne penserà il nostro Super Sasso Rocco Papaleo del fatto che è diventata una delle città più care? Una focaccia 14 euro, una pizza 20, affitti alle stelle, insomma.
1: Quasi quando in stazione, diciamo. All'aeroporto, se compri un pezzo di pizza all'aeroporto,
0: sì,
1: quella roba lì,
0: quella la paghi così.
1: Quindi lì almeno è buona Matera, scusa.
0: Beh, è vero, in effetti, almeno quella.
1: All'aeroporto invece no. Quindi
0: dipende.
1: Cosa ti indigna a fare?
0: Dipende in quale aeroporto.
1: Non stiamo a guardare le cose materiali.
0: No. Parliamo del decreto Omnibus.
1: Questo era sottile.
0: Stangata per le auto aziendali. Superati 5 anni dalla data della prima immatricolazione, il valore imponibile del fringe benefit ha un incremento del 50%, calcolato sull'aliquota base già applicata al veicolo in base al tipo di alimentazione. Questo è il decreto Omnibus.
1: Peter, non si è capito niente.
0: Decreto.
1: Omnibus, già un decreto che si chiama Omnibus ed è per
0: fa
1: le macchine.
0: Fa già capire comunque.
1: Che... Obus, Omni Auto chiamalo, no? Perché lo chiami Omnibus?
0: È Omnibus.
1: Dall'inglese?
0: Forse, no, dai, che dal latino sarà.
1: Oggi Petra, oh,
0: dal
1: Petra,
0: greco.
2: Petra, non mollare.
0: Non mollare. Non mollo, non mollo.
1: Allora.
0: Dai, chiudiamo con questa notizia che ha a che fare con i bambini. Varigotti, i vigili hanno fermato i bambini che giocavano.
1: Varigotti che è in Liguria, ricordiamolo.
0: Liguria?
1: E che dove c'è una grande...
0: spiaggia bellissima, tra l'altro.
1: La spiaggia è stupenda, Varigotti.
0: Sì.
1: Pensa che ci girai una scena del film Ti stimo fratello.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì,
1: mi ricordo che quando portai la produzione romana a Varigotti, mi diceva, ma proprio a Varigotti dovevo andare. Ma non potevo andare a Ostia, che si risparmia, no?
0: Certo.
1: Ho detto, no, è perché, guarda, che è diversa la spiaggia. Là ci sono le palme, a Ostia non è proprio uguale. E vabbè, ma il cinema è finzione.
0: Hai capito che è finzione, ma troppo.
1: Ho capito,
0: finzione.
1: Ma... Allora andiamo
0: comunque,
1: a Varigotti. Vabbè, aspetta, fammi finire. Allora, ti ricordo, l'aneddoto non finisce qui. Allora io dico, te lo racconto fra poco l'aneddoto, dopo Beyoncé. Adesso,
0: quindi questa notizia neanche la diamo.
1: Ma chi se ne frega?
0: Me l'ha interrotta a metà.
1: Ma chi se ne frega della notizia? Per parlare male dei Liguri? Vuoi parlare male dei Liguri?
0: No, ma.
1: Volevi parlare male dei Liguri?
0: Ma questi poveri bambini.
1: Ma chi se ne importa?
0: Vabbè.

0: Questi vigili hanno fermato dei bambini perché stavano giocando a pallone. Hanno detto che facevano troppo schiamazzo.
1: Eh beh, a pallone, cosa succede?
0: Già aveva la palla quella di gomma, poverini, ma dai, la palla
1: tenevi,
0: di spugna.
1: Ci tenevo
0: a parlare di questa cosa di Varigotti perché.
1: Fermano i bambini che giocano a pallone, sì. Poi lamentiamoci.
0: Di cosa?
1: Quando non andiamo al mondiale.
0: Sono d'accordo.
1: Se non li fate giocare i bambini a pallone.
0: Lasciamoli provare.
1: Scusa, falli giocare a pallone, poi cresceranno dei futuri calciatori. Se tu li blocchi severamente abituato il gioco della palla
0: del calcio.
1: Anche in spiaggia.
0: Sì. Ma poi col pallone di gomma.
1: Ah, col pallone. Eh beh, i palloni sono di gomma.
0: No, quella di spugna.
1: Ah, la gomma piuma.
0: Ma dai, che rumore.
1: Quello è uno sport estremo perché quando ti finisce il mare, poi dopo la devi tirare
0: prende
1: su.
0: Prende l'acqua.
1: Ci vuole l'aiuto di tutti gli ombrelloni.
0: Diventa
1: per tirarla fuori dall'acqua.
0: Una palla medica in un attimo.
1: Hai visto che roba? Sì, è gigante. E comunque, magari, perché poi ti tuffi in quel mare di Varigotti,
0: sì,
1: che è uno spettacolo.
0: Che bello.
1: Sì, sì. Ti ricordi? Stavamo parlando anche dell'aneddoto quello cinematografico, no?
0: Certo.
1: C'era il produttore romano, che faceva giù, non potevo stare qua a Ostia invece che andare a Varigotti
0: per questioni economiche.
1: Varigotti è diversa, ma il cinema è finzione, fa uno stretto, si vede un po' di spiaggia, un po' di mare. Dico, guarda, fidati, andiamo a Varigotti. È ambientato in Liguria. Andiamo a Varigotti, tutta la troupe.
0: Sì.
1: Così. A un certo punto lo vedo che si guarda intorno sulla spiaggia, guarda le palme e fa, a Giova. Ma sai che è proprio bella sta Varigotti? C'avevi ragione tu.
0: Vedi?
1: E quindi si è fatto un bel bagno. No, è proprio bella.
0: Mi è
1: Varigotti
0: piaciuta.
1: È proprio bella.
0: Sì. Va bene, siamo in peggio più spiaggia. Oggi non siamo a Varigotti, ma ci siamo spostati.
1: Siamo a
0: Viareggio.
1: Siamo a Viareggio e tra poco a Viareggio non si perdono le buone abitudini.
0: No.
1: Come il cruciverbone sotto l'ombrellone.
0: State con noi che arriva.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: Ciao!
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
6: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Ehi umano, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
9: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Vai su rds.it, scarica la griglia del cruciverbone perché fra poco i peggio più spiaggia da Viareggio giocano al cruciverbone sotto l'ombrellone.

0: talking to you. Ehi, sto parlando con te, amico.
1: Ehi, tu, ehi, ehi, ehi.
0: Kiss for Fears la cantano diversamente, non la cantano con l'imitazione di De Niro, che siamo abituati a conoscere.
1: Certo.
0: Lo facciamo solo noi, che siamo in peggio. Più
1: di,
0: spiaggia.
1: Sì, di RDS.
2: E allora, visto che siamo in una spiaggia, Petra.
1: Sì. Dimmi, Giovanni, mi devi dire qualcosa di importante?
2: Sì.
1: Sotto l'ombrellone?
2: Sì.
1: Andiamo a nasconderci anche noi come quelli di Temptation Island.
0: Cosa fai tu?
1: Ci nascondiamo anche noi come quelli di Temptation Island.
0: Ma sai che non lo seguo il programma.
1: Si nascondono per non far leggere il labiale e non far sentire quello che dice.
0: Ah sì sì, come i calciatori che devi mettere la
1: mano.
0: Che guai se metti la, visto?
1: Sì, i mondiali ragazzi hanno fatto delle robe.
0: Cucurella che è Messi a un certo punto. Sta mettendo la mano davanti alla banca, sta mettendo la mano. Invece stava dicendo, oh, menate un po' meno voi.
1: Intanto. Va bene, allora vogliamo fare il nostro cruciverbone sotto l'ombrellone?
0: Sì, vai. Senza polemiche, peggio più spiaggia vi augurano buon cruciverbone.
1: Intanto, vari modi per scaricare la griglia, ormai siamo stanchi di dirvelo, mancano pochi giorni, però la trovate sui nostri canali social, la guardate anche sul 265 del digitale terrestre in questo momento, sulle nostre storie. Insomma, siamo al 17 verticale, mancano veramente pochi termini per aggiudicarsi il super premio finale. Sono 2, 4, 6, 7 lettere. La terz'ultima è.
0: Sì.
1: No, non ve lo posso dire.
0: Non la puoi dire, Luca?
1: Sì, ve lo posso dire, la R di Roma. Sì, sì.
0: La R di Roma?
1: R di Roma.
0: La
1: sì, giusto.
0: Solo quella c'è?
1: Sì, solo quella.
0: Ok.
1: 17 verticale, tutto il resto è noia. Tutto il resto è noia.
0: Sembri Damiano David.
1: Noia, noia, noia.
0: Hai visto
1: noia,
0: che
1: noia.
0: Ha cantato al karaoke in Puglia?
1: Sì.
0: Con,
1: sì, è in vacanza lì.
0: È andato lì al karaoke con Dove Cameron. Dove
1: sì.
0: Cameron.
1: Ha cantato un altro pezzo, non suo però.
0: No, tutto il resto è noia. Ha cantato.
1: Ah, infatti.
0: Tutto il resto è noia. Cioè, lui sta facendo di tutto per farsi lasciare da.
1: Tu dici?
0: Sì. Sì, perché
1: può essere
0: cantato
1: una strategia.
0: Vabbè, sono cose che andate a guardare il video, poi mi darete ragione.
1: 17 verticale.
0: Sì. Allora, 17
3: è vero, hai ragione, no, Giovanni.
0: È
3: hai veramente ragione.
0: Hai visto?
3: Confermo proprio parola per parola.
0: È andata a guardare il video. È andata a guardare il video. Allora, indicazioni. Se bussandoci sopra senti toc toc.
1: Chi è?
0: Sì. Se senti un suono vuoto è matura, se invece senti chi è, niente, rivolgiti a un medico.
1: È un problema
0: molto competente. Che c'è
1: è
0: un problema.
1: Il tuo amico immaginario che ti parla.
0: Sì, esatto. Passi un secondo a gustarla e un'ora a sputare i semini.
1: Però che bello.
0: E
1: cioè, se lo fai, no, se fai quella battaglia lì.
0: La battaglia dei semini.
1: Dai, è divertente.
0: Ho capito, ma che t'amarrata.
1: È t'amarrata, però è divertente. Non l'hai mai fatta tu?
0: Allora, ultimamente, da ragazzino, io la mangiavo anche intera.
1: E con la buccia?
0: Non mi interessava.
1: Con la buccia?
0: Guarda, la scorticavo fino alla fine, perché
1: veramente
0: poi mi piace quel gusto lì e quindi non volevo abbandonare la fetta.
1: Però
0: se la mangio adesso, anche un quadratino, sai che c'è il quadratino?
1: Non la digerisci.
0: Mi gonfio come un rospo
1: anch'io,
0: per due mesi.
1: Anch'io. Il bianco comunque non si mangia.
0: Il bianco non si mangia, però alcuni lo fanno in insalata.
1: Quello ti fa venire un po' di mal di pancia, secondo me.
0: No, ma guarda, fidati, anche il rosso.
1: Anche il rosso.
0: Anche il rosso. Dopo una certa età va così.
1: Figurati la buccia e anche tutti i semi. Vabbè, detto questo.
0: Questo è un programma allegro che vi mette allegria.
1: No,
0: che vi parla
1: è
0: dei
1: l'età,
0: nostri.
1: È l'età nostra
0: l'età,
1: che ci fa.
0: L'età,
1: ci fa parlare
0: che
1: di
0: avanza.
1: Queste cose.
0: E quando e non sapete la pressione che.
1: Dai, mandate un messaggio orale al 388-22-38822 e vediamo chi si porta a casa questa manche del nostro cruciverbone.
0: Molto bene, a fra poco.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: su RDS.
1: Allora, torniamo qui sotto l'ombrellone, dove vediamo come sta procedendo il nostro cruciverbone.
2: Imbroglioni,
1: tua sorella. Non siamo imbroglioni noi.
0: Non è vero.
1: No, non siamo per nulla imbroglioni. Va bene?
0: Allora. Vogliamo sentire?
1: Sì, vai. Sentiamo cosa è successo.
3: La soluzione del cruciverba di oggi è cocomero.
1: Cocomero?
0: Cocomero.
1: Acqua. Acqua. Anzi, focherello, focherello.
0: Similar, ma non è.
1: Similar, non è proprio quello lì. Il termine, perché non è proprio quello. Le lettere non sono quelle.
0: Cocomero, non corrispondeva.
1: Poi, vediamo.
4: Falso, Giorgio da Roma.
1: Giorgio da Roma.
0: L'ha detto anche Giorgio.
1: Falso, anch'io avrei. Cioè, giusto.
0: Te è falso.
1: Vero o falso? Era questo il gioco, vero o falso?
0: Non
1: hai risposto falso.
0: Non è cocomero. Poi.
5: È l'anguria. Anguria. Ciao, Fabrizio da Torino.
1: Ciao Fabrizio Torino, siamo lieti di comunicarti che hai vinto!
0: Bravo!
1: Anguria, anguria, di cui ho detto che mi mangio anche la parte bianca a
0: volte.
1: Io ho
0: detto bianco.
1: E non so rinunciare a quel gusto.
0: No.
1: E vado fino in fondo e senti qua.
6: Anguria, la parte bianca invece si mangia perché è ricca di citrullino.
1: Hai visto perché?
6: Va bene.
0: A noi.
1: Hai visto che sono bello citrullo?
0: Citrullino,
1: perché
0: noi
1: mi
0: fa
1: mando
0: bene.
1: Il citrullino. Allegria, che mangiamo il citrullino!
0: Sulla spiaggia.
1: Sì, sì, no, adesso perché volevo un pedalò. Adesso voglio andare su pedalò.
0: Andiamo a pedalare un po'?
1: Sì,
0: dai,
1: tra poco andiamo
0: su pedalò. Così digeriamo l'anguria almeno.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro oppure pneumatici

0: A partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
4: Abbiamo trovato un pedalò libero, tra poco io e la Pepi ci andiamo a fare un giro in pedalò e lì, oh, lì sul pedalò che non ci sente nessuno raccontiamo tutto, eh.

0: Ma che so di caffè?
1: Angelina Mango su RDS.
2: L'abbiamo trovato,
1: Il pedalò?
2: Da Viareggio, il primo pedalò libero è alla Spezia.
1: Andiamo.
2: Però l'abbiamo trovato.
1: Iniziamo a pedalare.
2: Ce andiamo, andiamo a zoomare.
1: L'accidente. Non mollare i piedi.
2: Sì. Allora, dai. Adesso che siamo qua e non ci sente nessuno. Ma vogliamo parlare un po' di questo commissario tecnico della nazionale?
1: Non ho capito però.
2: Mancini. Cioè, sì. Ci aveva abbandonato dopo la Macedonia del Nord. E torna ora che siamo alla frutta. È tutto coerente, È il nuovo che avanza, nel senso che quello che era avanzato, dopo che tutti hanno detto no,
1: vabbè,
2: è arrivato lui.
1: Però lui, speriamo in bene, dai.
2: Vedi che la Spagna ha usato.
1: La Spagna sì.
2: Si è affidata a un CT sconosciuto.
1: Sì, sì.
2: Della Fuente.
1: Esatto, poi è andata bene, vedi.
2: Noi in Italia chi ci siamo affidati? A della Suerte.
1: Ma non la Suerte.
2: Noi speriamo di vincere con le botte di fortuna.
1: Sì, o con la sfortuna degli altri, dipende insomma.
2: Comunque stiamo andando, visto, un ritorno proprio...
1: Sì.
2: Al passato.
1: Mancini.
2: Mancini, poi era

0: Ranieri, Oriali.
1: Sì. Oriali.
0: Sì.
1: Secondo me per sostituire Donnarumma, che è in viaggio di nozze, sì. Zoff chiamano.
0: Ma dai, Zoff.
1: Buffone è troppo giovane.
0: No.
1: Il prossimo inno di Mameli lo canta direttamente Mameli.
0: Perché stiamo andando a ripescare cose.
1: Sì, le partite le guarderemo
0: indietro.
1: In diretta
0: indietro.
1: Sul televideo.
0: Certo, il canale. Com'è che era 777? Del
1: 777. No, quelli sono i sottotitoli.
0: Ah no, i sottotitoli.
1: Televideo c'è, cioè, il tasto sul
0: c'era
1: telecomando.
0: Il tasto
1: tu apri e vedi questi caratteri
0: gotici.
1: Gotici.
0: I geroglifici delle piramidi.
1: Torniamo indietro, stiamo andando troppo a largo.
0: E dai, torna indietro un attimo.
1: Non saremo mai in alto mare come il calcio italiano. Però,
0: sì, però.
1: In questo momento
0: noi un pochino.
1: Come il percorso dell'Italia per il prossimo europeo.
0: Un po' sì.
1: Vabbè, sempre azzurro.
0: Però è un'altra cosa.
1: Torniamo indietro, dai, che abbiamo da farla chiusa, ci abbiamo da tuffarci.

0: La musica è leggerissima con la Pesce di Martino, anche la Petra in questo momento è
1: Eccomi,
0: leggerissima.
1: Certo.
0: Ciao Peppi.
1: E il Giovanni Vernia com'è?
2: Ciao Pirlone.
0: È molto Pirlone. E Giulio Caproni com'è? È imbarcato Giulio Caproni. Sì. Sei imbarcato.
1: È lì. Allora, noi abbiamo finito i peggio più spiaggia.
0: Tra poco lasciamo la linea a Rimini, dove c'è,
1: certo,
0: Roberta Lanfranchi insieme a Claudio
1: Show.
0: Guerrini. Noi come vi salutiamo qui da
1: ci
0: tuffiamo?
1: Dai, almeno prima
0: vado
1: andare...
0: sul molo, sul pontile.
1: Oh, sì,
0: sul
1: vai,
0: pontile.
1: Ragazzi.
0: Vado.
1: Vai, pronto?
0: Vado.
1: Vai Vernia, vai.
0: Pronti?
1: Vai.
0: Ragazzi! Se andate via dalla spiaggia di sabbia senza sciacquarvi bene, tornate a casa e ve la ritrovate pure nella dichiarazione dei redditi!
1: Che è tempo, purtroppo, sta arrivando, amici. Noi torniamo domani a mezzogiorno. Grazie,
0: ciao.
1: Giulio. A domani.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
8: Buon pomeriggio a Bologna, 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio scorso nelle proteste per la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Legge elettorale a Palazzo Madama all'inizio di settembre, lo fa sapere Ignazio La Russa a margine della cerimonia del ventaglio. Il presidente del Senato apre ad una personalità di destra al Quirinale, sull'ipotesi Giorgia Meloni al Colle, sottolinea.
9: Se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
8: Donald Trump annuncia la reazione degli Stati Uniti all'attacco a sorpresa iraniano sulla base americana in Giordania la notte scorsa. Li colpiremo duramente, ha detto il capo della Casa Bianca. Via libera dalla Camera al DDL per i domiciliari per i tossicodipendenti. Il provvedimento è legge, le opposizioni si astengono, no da 5 Stelle e Futuro Nazionale. Ora Lifestyle, Gianluca Teodori.
10: Climatizzatore e istruzioni per l'uso, ovvero fresco sostenibile per consumi e costi a partire dalla temperatura ideale, secondo l'esperto Andrea Grassi, Marketing Director di Daikin Italy.
11: Da persone attente all'ambiente prediligeremmo 26 gradi, perché per ogni grado che chiediamo al climatizzatore di rimuovere dalla stanza, il climatizzatore impiega il 6-8% di energia extra.
10: Nota dolente, la manutenzione.
11: Abbiamo fatto uno studio prendendo in considerazione 1000 italiani. Il 40% ammette, direi candidamente, di non averla mai fatta. E permettetemi di ironizzare, l'altro 60% mente. Se il vostro impianto è sporco, in particolare l'unità esterna è sporca, il climatizzatore consuma un 30% in più.
10: Da considerare con la pulizia anche la salubrità dell'aria. Sul risparmio ed efficienza incide un uso mirato da remoto prima di rincasare.
11: Accendere il climatizzatore dall'app del produttore e mantenendo una temperatura di 26 gradi con la ventilazione bassa, diamo tutto il tempo al climatizzatore di fare il proprio lavoro. Arriviamo a casa, troviamo un fresco comfort avendo impiegato la giusta energia.
10: Lifestyle torna domani alle 14:57 su RDS.
0: Con 20 secondi di anticipo. Mamma. Ci sono, come vedete, arrivo non puntuale, più che puntuale. C'è Claudio Guerrini.
12: Complimenti, grande Claudione.
0: Grazie per i complimenti, io sono Claudio Guerrini, ma non sarei nessuno se non ci fosse, almeno a Rimini in questo periodo, Roberta Lanfranchi.
13: Oggi è lunga, Roberta, è lunga.
0: Guarda, è lunga come gli altri giorni.
14: Come sempre, sì, diciamoci la verità, no? È sempre un piacere. Io qui da Rimini, Piazzale Kennedy, ovviamente in diretta insieme a voi. Quante cose dobbiamo fare oggi, Cla?
2: Guarda, non me lo dire che qui fa un caldo boia.
14: Anche qui?
5: Scusate, non ho capito la quarta.
2: La quarta, ma non sta la quarta.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: buona domenica.
1: Buona domenica
2: a te, grazie. A te famiglia.
1: A te famiglia. Certo. Safe su RDS.
2: Ah, mamma mia.
1: Ma scusa,
2: non
1: ma
2: parliamo
1: non
2: di attenzione, questo è il safe. Ah, no, distinguiamo perché segue la politica. Non è il safe di cui si sta parlando in politica che servirebbe per i soldi che ci servono all'Italia.
1: No, no, è proprio SAYF cantante.
2: Perché sai che in questi giorni sta parlando di altri safe.
1: Come no, certo.
2: Sono protagonisti della cronaca e dell'attualità, si sta litigando sul prendere quei soldi dall'Europa, non prenderli. Quello è SAFE. Questo
1: esatto.
2: È safe, diciamo safe, così.
1: Ma lui si chiama safe, è giusto dirlo in modo corretto.
2: No, no, però suona uguale, capito? Perché sto lo spiegavo.
1: Ok.
2: Ah, che no, mi stai dicendo Claudio? Mi stai dicendo Claudio?
1: Perché non mi hai detto che c'avevo un ciuffo per aria?
2: Non ti vedo, io non ti vedo. Ah, ecco, ti vedo.
1: Ma scusa, non mi hai detto. Continuo allora ad averlo, ma non dopo.
2: Spieghiamolo agli ascoltatori. Quando sei a Rimini, mentre quando sei a Roma io ti vedo in tempo reale,
1: certo.
2: A Rimini ti vedo attraverso la RDS Social TV.
1: Social TV.
2: Che essendo satellitare, cioè avendo, insomma, io ti vedo con secondi di ritardo.
1: Va
2: quindi
1: bene.
2: Quando sei entrata, io non ti vedevo ancora, capito?
1: Sono entrata.
2: Sei entrata in onda.
1: Con la sigla.
2: No. Quando sei entrata, io non ti ho ancora visto.

0: visto. Cioè, se tu adesso mi fai ciao, io lo vedo tra 15 secondi.
1: Ma tanto ti ho già detto buona domenica, quindi.
0: Vabbè, senti, abbiamo fatto un inizio meraviglioso. Il Paguro è in regia.
1: Ciao, adorato Pagu, buon lavoro.
0: Mentre Alessandro Spagnuolo è negli studi. Nel
1: sì, Alessandro Spagnuolo, il mio regista di riferimento a Rimini.
0: Negli studi mobili di Rimini. Allora, sapete che noi respiriamo 7,5 milioni di volte all'anno? E 600 milioni nell'arco di una vita, poi dipende da quanto campiamo. 600 milioni di respiri facciamo in tutta la vita. I polmoni, capito? La capacità vitale, il volume d'aria che soffiamo dopo averli riempiti. Insomma, è una cosa molto. Insomma, sappiamo che respirare è abbastanza vitale. Infatti, purtroppo, per constatare se uno non è più tra noi, la prima cosa che oltre ai battiti sentono anche il respiro, naturalmente. E ci sono i campioni di apnea che riescono a non respirare per tanto tempo, ma lì non rischiate, amici, perché è pericoloso. E hanno fatto molte statistiche e bisogna lavorare molto sugli addominali per respirare bene. Questo lo insegnano molto anche i logopedisti.
1: Beh, sì, il diaframma.
0: Attraverso un lavoro aerobico, lavorare molto di diaframma, esattamente, che separa la cavità toracica da quella addominale. Certo. E la maggior parte di noi respira tra le 12 e le 20 volte al minuto, e chi è più ansioso invece lo fa ancora più volte. Infatti, quando abbiamo l'affanno, non solo perché siamo stanchi, ma anche perché siamo ansiosi, respiriamo più velocemente.
1: Sì.
0: Ecco, il cortisolo è molto importante, come al solito, è il regolatore dello stress.
1: Sì.
0: Ed è stato studiato che il respiro abbassa i livelli di cortisolo, quindi migliora la situazione, e anche la glicemia. Un cortisolo a lungo troppo alto fa salire gli zuccheri.
1: Sì, perché dicono che quando sei stressato devi fermarti e inspirare e espirare profondamente, perché va bene, perché rigenera immediatamente.
0: Ecco, quindi ritagliamoci, dicono gli esperti, 5 minuti al giorno alla respirazione controllata, lenta, controllata.
1: Sì.
0: E pare che se lo facciamo per un mese consecutivo, questo migliora l'umore, rallenta il respiro più della meditazione mindfulness che va tanto di moda.
1: Mettersi
0: 5 minuti ogni giorno almeno per un mese, io direi anche per tutta la vita se sono 5 minuti al giorno. E pare che, per esempio, che anche Lady Gaga usi questo metodo per stare più serena, più tranquilla, e lavorando su diaframma e addominali.
1: Soprattutto io adesso lo faccio.
0: Il trasverso. Adesso guarda, c'hai due dischi, quindi 5 minuti abbondanti.
1: C'ho Dua Lipa e Alex Warren.
0: C'hai Dua Lipa.
1: È già partita.
0: Esatto, quindi vuoi cominciare? Tira su. Vai. Fatelo tutti voi anche
1: tira
0: a casa.
1: Tira su, ho detto.

0: E Chic-Chac, bello, nuovo tra l'altro, come sì, featuring.
1: Sì, questo sì, per, sì. Beh, dipende da come finiscono le canzoni. Se Warren mi offre il destro, diciamo, per questi ultimi secondi col Chic-Chac, perché ormai ho notato che gli artisti non sanno più come chiuderle le canzoni. Una volta sfumavano e vabbè, era molto divertente, perché quando li vedevi poi in playback in televisione che allontanavano piano piano il microfono.
0: Oppure si giravano di schiena andando via per non far vedere che non cantavano più.
1: Certo, esatto. Adesso invece chiudono tutti, anche perché così sono più facili anche da mettere poi jingle, cose in radio,
0: certo.
1: Cioè, e però a volte chiudono con la voce, a volte vogliono chiudere con un pezzo strumentale che però deve durare pochissimi secondi.
0: Sì.
1: Allora ci sono questi bling bling bling bling, oppure cicchi cicchi ciac, oppure dun dun dun dun dun. Capite? Quindi mi fa molto ridere sentire i finali, per questo che io ve li rovino.
0: Allora, tutti quelli che avete sentito appartengono alla macchina degli effetti di Claudio Guerrini.
1: Sì, sì, sì.
0: A settembre in vendita su tutte le piattaforme.
1: Io sono un uomo di grande effetto.
0: Sì,
1: allora, e di, anche di grande affetto nei vostri confronti. Pronti. Noi stiamo per ascoltare una sequenza mixata.
0: Dopodiché,
1: che c'è il mercoledì?
0: Se vorrete giocare al Gossip Quiz, vi prenoterete. Avete tutta la sequenza per pensarci, va bene?
1: Beh, le domandine oggi saranno di RL.
0: Sì, mie quindi.
1: Certo.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RTS.

0: svelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro.

0: negozio, app e sul sito.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
0: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet, convenienza nostra.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Fabi, oggi c'è l'argomento per l'ora interattiva. Sentiamo, sì. Sentiamo.
1: 388-22, 388-22. Guerrini, più ci fa o più ci è?
0: Aspettiamo i vostri vocali.
2: Ma no, non gli credete. E
3: penserai che Dio ha creato le... Nessuna attesa, solo grandi successi. Mentre un uomo
4: sfiderà gli dei. L'estate passa su RDS. Achille Lauro.

0: scusate, il gruppo era carino, era simpatico, The Calling, per carità, bravi ragazzi,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì.
0: Però purtroppo c'era un gatto che ne il loro gatto che avevano, ne combinava di tutti i colori, dava fastidio in giro per strada. A un certo punto non l'hanno più portato nei concerti.
1: Cioè?
0: The Cat Calling.
1: No, è un'altra cosa, il cat calling.
0: Cioè sto gatto che dava fastidio. Fischiava. Molestava. E l'hanno, a un certo punto hanno detto no, tu devi rimanere a casa. E il gatto dei calling si chiamava The Cat Calling.
1: The Cat Calling, sì.
0: Adesso non sappiamo che fine abbia fatto, ma insomma non lo fanno più uscire.
2: Vabbè. Siamo giunti e siamo in tanti, parabonci, bonci, bon, per Guerrini e Lala Franchi, parabonci, bonci, bon, stiamo insieme 4 ore, ci sale il buon umore, dammi la merosina, dammi la merosa.
1: Hai capito? Dammi la merosina.
0: Ma dammi la me cosa?
1: No, si dice.
0: Si dice di cosa?
1: Io sapevo la versione di dammi la me biondina, dammi la me bionda.
0: Ecco.
1: La sapevo così.
0: Ma dammi la mela? Dammi la mela?
1: Dammela a me.
0: Ma cosa?
1: Non so in questo caso cosa sia, la diretta forse? Non ridere.
0: Ma è una cosa volgarissima.
1: Ma no, in questo senso no. Amici, se volete.
0: Guarda come se lei si toglie dai ginepraj. Amici, a proposito, mi
1: allora già
0: in mente.
1: Fa caldo, ragazzi, non mettetemi.
0: Dammela a me biondina.
1: Sì, o rosina, dipende da chi.
0: Sì, certo,
1: chi ti riferisci. 38822 38822. Tra poco c'è il gossip quiz. Tre
0: sì.
1: domande di gossip. Se riuscirete ad indovinare tutte e tre le risposte, avrete diritto a un RDS bag.
0: Dentro ci mettiamo anche il cat calling.
1: Sì.
0: Prenotatevi subito, nome e città.
1: Dai.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
9: oh.
8: O ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella.
13: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
1: Gossip quiz tra pochissimo su RDS 38822 38822 se volete provare a vincere la RDS bag.
3: RDS

0: Marshmello and the Steel, Happier su RDS. È il momento del Gossip Quiz. Oggi c'è Luci. Luci sta per?
1: Lucia.
2: Luci, sì.
0: Luci. Lucia? Pensavo Lucilla, no. Pensa, mi ero immaginata Luci, Luci. Lucilla.
1: Beh, no, la famosa canzone Luci in the Sky with Damon, la famosa canzone
2: esatto,
1: dedicata che ti hanno dedicato i Beatles. Come stai tu?
2: Io sto benissimo. Poi?
0: Bene, grazie, che
1: grazie,
0: carini.
1: Grazie,
2: sempre, siete
1: grazie.
2: Fantastici.
0: Grazie, Luci. Di dove grazie. Sei tu?
2: Di Sorrento.
0: Ok.
1: Ah, che bello, ragazzi.
0: Siete pieni di turisti.
1: Da quelle parti.
2: Bello, bello, sì, sì. È più bello d'inverno, ma quando è solo nostro.
1: È vero.
0: Ci credo.
1: Anche
0: credo.
1: A me piace andare nei posti quando non c'è il grande turismo di massa, perché poi
2: esatto.
1: Sì, è bello avere tanti turisti che portano anche, per carità,
0: ci
1: denaro e tante altre cose, però insomma si vive anche un po' peggio quando c'è tanta gente.
2: Un pochino sì, però non ci lamentiamo.
0: Luci, come siamo messi a Gossip?
2: Insomma, più o meno.
1: Beh, a Sorrento, sai quanti ne vede di VIP che si baciano a Sorrento?
0: Mi sa di sì, è vero, la Luci sì, sarà aggiornatissima.
2: Solo che non li riconosco, quello è il problema.
1: Ah no, cioè se passa la Lanfranchi per Sorrento non la riconosci?
2: Sì.
0: Ma
2: lei sì,
0: amore. Grazie.
1: Tu controlla quest'estate se passa da quelle parti.
0: No, quest'estate non passa. Va bene, dai, partiamo facili facili. Con chi
2: facili.
0: È stata sposata Michelle Hunziker?
2: Allora, con Eros Ramazzotti.
0: Bravissima, e una l'abbiamo portata a casa.
1: Partiamo proprio facile, partiamo.
0: Allora, secondo te quanti figli ha Jennifer Lopez?
1: Oh mamma mia.
2: Quanti figli potrebbe avere?
0: Allora, ne ha due, ne ha tre o non ne ha nessuno?
1: Oh mio Dio.
2: Secondo me
1: Lopez
2: due?
0: Sì, giustissimo.
1: Due?
0: Giustissimo, brava Luci.
1: Brava.
0: Mamma mia, ma che brava.
1: E invece non ne ha nessuno lei... il fratello Massimo, se non sbaglio, no?
0: Massimo? Ma
2: so,
0: no,
2: guarda.
0: Massimo Lopez. Ma cosa c'entra con Jennifer Lopez?
1: Ma non sono fratelli. Ma come no?
2: No, Massimo, no.
0: Mi sto sentendo male.
1: Si telefonano sempre quando lui lì è imprigionato. Lì. La chiama, ciao Jenny, come stai?
0: Vabbè. Allora, senti, rimaniamo un attimo
2: mamma
0: su,
2: mia.
0: Vediamo quanto sei preparata su Jennifer Lopez. Allora, ultimamente lei si era risposata con il suo grande amore di 20 anni fa.
1: Oddio.
0: Poi però si è rilasciata. Ti ricordi chi è?
2: Aspetta.
1: Capito forse.
2: Dai, ricordo.
1: È un attore, se non sbaglio.
0: È un attore, certo.
1: Bello.
2: Mi pare Ben
0: Sì,
1: sì.
0: Sì. Sì,
2: Ben Affleck.
0: Sì.
1: Ben Affleck, brava.
0: Mamma ragazzi, è bravissima la Luci.
1: Brava.
0: È stata Luci, hai vinto.
1: Brava.
2: No, non ci credo.
0: Hai vinto la RDS bag. Brava.
2: Dai,
0: te la mandiamo.

0: proprio con gioia.
1: Grazie.
0: Grazie a te di aver partecipato. Va, sicuramente.
2: Veniamo a trovarti. Veniamo a Sorrento. Anzi, torniamo a Sorrento.
0: Esatto. Luci, tanti baci. Sei un amore.
1: Un bacio a tutti e due.
0: Ciao.
2: Bravissima.
1: Per il vostro lavoro fantastico, grazie.
2: Questo
0: grazie
2: è vero,
0: a voi,
2: questo è vero,
0: grazie. Sì. Ma che grazie, ma questo è vero,
2: vero,
0: ringraziala.
2: Sono d'accordo. Ciao,
0: ciao, ciao Luci, ciao.
1: Ciao,
2: ma
1: ciao,
2: se
1: ciao.
2: È vero, è vero.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Luci, luci, i sonito così non si fa.
1: Che bravi, vedi, performer delle 15.57.
2: Poi cominciano a performare due ore prima del previsto.
1: Sì, questo è il riscaldamento vocale, è il warm up.
2: È il warm up, certo, sì. Hai ragione, sì, sì. Poi da Luci a San Siro a Luci a Surriento è un attimo
1: è
2: proprio.
1: Un attimo.
2: Cioè, ormai, ragazzi, cioè, voi ormai siete comici, autori
1: che
2: di
1: belli.
2: Sigle, autori di battute, performer, cantori, poeti, santi navigatori, eroi.
1: Esatto, li hai detti tutti, eh? C'erano
2: sì.
1: Tutti.
2: Mancavano i carpentieri e i calciatori.
1: Questi li facciamo io e te.
2: Ok, allora l'ora interattiva tra poco sarà molto interessante.
1: Yes.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: La linea passa a Roma, alla redazione RDS con il nostro Gianluca Gizzi che è già pronto. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
2: Buon lavoro a te, le news.
6: Aperto un fascicolo dalla procura di Bologna sugli scontri dopo la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia, 12 gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento. Colpiremo duramente Teheran nella furia di Trump dopo i missili iraniani su una base americana in Giordania. Attacco seguito all'incontro fra il numero uno della Casa Bianca e il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Arabia Saudita entra in guerra, raid congiunto con gli Stati Uniti in Iraq contro milizie filo iraniane. C'è l'ira di Baghdad che parla di inaccettabile violazione della

0: propria sovranità. Alla Farnesina il vertice dell'alleanza globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina, l'Italia centrale per la costruzione della pace nell'intero Medio Oriente, sottolinea Antonio Tajani. Sul fronte ucraino il ministro degli esteri ribadisce il sostegno a Kiev.
1: Difendere l'Ucraina significa garantire la libertà, la libertà dell'Occidente, significa garantire la difesa di un popolo ad essere libero e non essere invaso. Se sosteniamo l'Ucraina, anche se abbiamo uno strumento militare europeo più forte, rinforziamo il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, diventiamo interlocutori paritari degli Stati Uniti e possiamo garantire la sicurezza anche nel nostro paese.
0: Lutto nel mondo della musica, vittima di un incidente in moto nei dintorni di Dublino, Glenn Hansard, 56 anni, star internazionale del folk rock e premio Oscar. Ora lo sport con Cristiano Di Cosimo.
2: Il nuovo corso della Nazionale alle 18.20, conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente commissario e direttore tecnico dell'Italia. Intanto intervento in Commissione Cultura al Senato di Giovanni Malagò. Il presidente federale approva la proposta di usare il 2% dei proventi delle scommesse.
3: C'è una volontà precisa da parte del disegno di legge del senatore Marcheschi di individuare delle risorse per il nostro mondo, per il sistema calcio. Questo è chiarissimo, che a tempo stesso è chiaro non debbano ricadere sul bilancio dello Stato e che debbano essere destinate alla valorizzazione del sistema dei vivai del settore giovanile.
2: Accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'attaccante francese è atteso domani a Torino, prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei bianconeri alle coppe europee. La cifra totale del trasferimento dovrebbe raggiungere i 45 milioni di euro. Questa è RDS.
4: In diretta da Rimini e in diretta dallo studio 1, perché oggi sei nello studio 1, sì, di Milano, il Guerrini e la Franchi Show che continua. Nella nostra regia di Roma invece c'è l'adorato Paguro. Comincia ufficialmente l'ora interattiva. Oggi argomentino niente male, eh?
5: Oggi parleremo di figli perché se ne fanno sempre meno e nel 2025 in Italia c'è stato il record negativo assoluto di figli. Non si fanno più, li fate ancora, perché non li fate? Li volete fare? Siete giovani? Oppure già ne avete fatti tanti? Insomma, parleremo di figli, dell'importanza e anche della difficoltà di farne.
4: Assolutamente, subito sequenza.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Ambre, My Body Isn't Ready su RDS.
1: Sono già arrivati un sacco di messaggi.
0: Sì, come?
1: Mi interessa l'argomento, anche perché è pieno di genitori veri o potenziali che ci ascoltano, oltre che di figli, naturalmente. Si lavora fino a quasi 70 anni e bimbi chi li tiene? Questo è uno dei problemi.
0: Io ho due figli, 8-6 anni, penso sia il numero giusto se un giorno gli si vuole lasciare un minimo di sicurezza economica, ci ha scritto Nico Lubrano.
1: Invece Davide dice: ho sempre avuto il desiderio di avere tre figli. 13, 7 e 5 hanno i figli come età, tanta fatica, ma ne avrei fatto anche un altro se avessi avuto le possibilità economiche. Ecco, questi messaggi sono in controtendenza rispetto alle cifre invece bassissime, record veramente negativo dello scorso anno. Se volete, insomma, tra poco ne parliamo, perché sento e vedo e capisco che l'argomento è molto sentito.
0: Assolutamente, restate con noi.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
11: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: State ascoltando RDS, questo è sempre il Guerrini e Lanfranchi Show. Tra poco parliamo di figlie. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Comunque io cercavo i miei occhiali e ce li avevo sulla testa. Va sì, bene, tutto a posto, anche a me, ragazzi.
1: Succede anche a me.
0: Tutto a posto.
1: Di cercare con la torcia del telefonino il telefonino.
0: Ah, quanta pazienza che dovete avere con me.
1: Allora.
0: Va bene.
1: Vabbè, in Italia nel 2025 sì, sono nati 355.000 bambini,
0: okay,
1: ed è il minimo storico dal secondo dopoguerra, cioè era dagli anni 40 che non nascevano così pochi bambini.
0: È preoccupante.
1: Tasso
0: questo,
1: di beh, adesso veramente stiamo raggiungendo delle vette basse,
0: sì,
1: gigantesche. 1,14 figli per donna, tasso di fecondità, è un rapporto dossier natalità 2026 che è uscito recentemente, infatti se ne sta parlando. Il 62% tra gli italiani che sono in età feconda dice che ha rinunciato a causa delle difficoltà incontrate, mentre il 5,5% dichiara che non rientra nel progetto di vita fare figli. Quindi la stragrande maggioranza definisce ostacoli economici, lavorativi e sociali. Quelli economici naturalmente sono al primo posto. Ovviamente poi ci sono anche donne che hanno problemi di gravidanza, ma sono una minima parte, insomma. Pensate che ci sono state 355.000 nascite a mentre nello stesso anno, il 2025, 652.000 decessi.
0: Caspita.
1: Un saldo negativo di 297.000 persone, e andiamo sempre più a depauperarci dal punto di vista numerico e non solo.
0: E soprattutto poi si fanno i figli sempre più tardi, perché ovviamente si raggiunge un'indipendenza economica oltre i 30 anni, purtroppo al giorno d'oggi, quindi il pensiero adesso lo faccio, si fanno i figli tardi, e quindi se ne fa, per chi vuole figli ovviamente, magari uno solo, perché dice: se faccio il secondo poi sono troppo grande, non riesco a stargli dietro, non riesco comunque a crescerlo come vorrei, e quindi è una concatenazione di situazioni che poi alla fine fanno desistere, no?
1: Considerate che circa un quarto di secolo fa si andava ben oltre il milione, tanto per fare dei raffronti, l'anno di figli in Italia. Quindi stiamo parlando veramente di cifre che riguardano anche buona parte del mondo occidentale, una crisi abbastanza strutturale. Però in Italia diciamo che il fenomeno è clamoroso, tant'è che si sta parlando di difficoltà enormi che dovrebbe, potrebbe, ma sicuramente avrà il nostro paese. E se la tendenza continua a essere questa, perché come si pagheranno le pensioni?
0: Esattamente.
1: Ma anche semplicemente anche lo stato sociale, il welfare, perché intanto si vive anche sempre più a lungo, e quindi diventerà un paese sempre più vecchio, sempre più povero e sempre proprio da un punto di vista numerico esiguo. Ragazzi, poi qui entrano i discorsi politici, che sono un'altra storia.
0: Ovviamente.
1: Sulla immigrazione, sulla possibilità di sostituire, tra virgolette, tanti italiani con tante persone che vengono da fuori. Ma questi sono altri discorsi.
0: Poi si parlava prima, no, dell'aspetto economico, perché non è che il figlio lo fai e poi lo cresce qualcun altro,
1: certo,
0: con i soldi di qualcun altro,
1: certo.
0: Cioè c'è la spesa di mantenimento, il figlio è per sempre, no? E quindi insomma il pensiero è importante, ecco. E vogliamo sapere il vostro punto di vista. In tanti ce lo state già facendo sapere attraverso i vostri messaggi vocali o scritti al 388-22-38822. Insomma, ne ragioniamo insieme.
1: Esattamente, quanti figli avete, se ne volete avere, se ne avete avuti,
0: se non li volete proprio.
1: O se ne avete proprio. Ecco, per esempio, al volo, prima di una canzone, della novità, Ivano dice: guarda, secondo me anche c'è molto egocentrismo, si è sempre più concentrati su se stessi, però le statistiche dicono anche che ci sono, oltre questo, tanti altri problemi.
0: Certo, intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Saif, parlar d'amore.

0: It Must Have Been Love, Roxette su RDS.
1: Figli, sì, no, perché quanti, le difficoltà di oggi, i numeri che scendono in Italia e il vostro parere, naturalmente.
0: Allora, intanto ce n'è uno, sentite, eh?
2: Ciao, sono Lorenzo da Varese, ma secondo me è più una questione di priorità. Tante persone che dicono di non volere figli poi hanno uno, due, tre, quattro animali in casa che comunque sono una spesa, per cui la difficoltà economica è relativa. Sono più le priorità che sono diverse rispetto a una volta, si vogliono meno responsabilità e diciamo che piace di più far la bella vita.
1: Molti hanno detto anche questo, sì, che al di là delle difficoltà c'è anche altro, ecco.
0: Nonostante comunque anche prendersi cura di animali è responsabilità e non ce lo dimentichiamo.
1: Certo.
0: Però ovviamente, certo, un figlio è altra cosa. Dipende da dove vuoi arrivare, volete arrivare, e gli obiettivi che avete, ognuno poi prende ovviamente la propria strada.
1: Sì, poi altre considerazioni di tutti i tipi: se aumenta l'età della donna che ha il primo figlio, diminuisce la possibilità di avere nonni che supportano. Invecchieranno da soli, molti dicono. È un costo non indifferente, parlo da nonno. Egoismo, tantissimi dicono anche questo, che al di là delle difficoltà economiche, che molti si celano, diciamo, dietro queste difficoltà, per poi in realtà essere, diciamo, più egocentrici e viversi una vita, insomma, senza questa responsabilità.
0: Tra poco i vostri messaggi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Italia.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento! Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
3: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
8: Parliamo di figli in questa ora interattiva qui su RDS, lo faremo fino alle 5, poi volteremo pagina, naturalmente, amici.

0: Maneskin su RDS. Oggi sì, è un argomento che va sempre, purtroppo, passatemi il termine, di moda. Perché la gravità è assoluta, insomma, abbiamo dato prima dei numeri che un po' spaventano, cioè muoiono più persone di quante ne nascano, insomma, non si riesce mai a pareggiare la popolazione. Vi stiamo chiedendo, avete figli, non avete figli, ne vorreste o non ne volete proprio? L'unica cosa è che ovviamente tra i messaggi c'è anche un po' di acredine, vi stiamo chiedendo questo, ovviamente non siamo le persone giuste per giudicare, quindi assolutamente sentitevi liberi di dire, certo, ciò che volete.
1: Ma infatti, okay, noi mandiamo
0: io
1: in onda
0: Claudio, assolutamente non siamo qui, quando vi facciamo le domande non siamo qui per giudicare.
1: No, no.
0: Sentitevi proprio rilassati.
1: Per ascoltare, diffondere e sentire teorie anche diverse sulle quali magari non siamo d'accordo, ma è giusto sentire tutte le teorie. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io non capisco quelli che dicono che non si fanno figli per egoismo. È proprio il contrario, io non faccio figli per altruismo, perché mio figlio non lo vorrei vedere in un mondo del genere, perché il mondo in cui stiamo vivendo adesso fa schifo.
0: Okay,
1: ecco. Okay. E poi continuava a dire altre cose, ma insomma il senso di molti messaggi, ho messo questo per rappresentanza, è questo. Cioè, molti decidono di non fare figli perché hanno paura del futuro che ci aspetta.
0: Lo so, hanno ragione.
3: Sono Maria da Catania, io ho un figlio di 4 anni che ha lo spettro autistico e io vorrei tanto averne un altro, ma ovviamente ritornare di nuovo a rivivere il pugno nello stomaco della diagnosi è un po' brutto, quindi io ci sto pensando su.
1: Vabbè, lei ha un problema specifico, diciamo, particolare, e lo sentivamo poi il bimbo lì vicino, immagino.
0: Sì, gorgheggiava.
1: E lo salutiamo.
0: Sì, assolutamente, ci mancherebbe, lo abbracciamo forte.
1: Questo è un altro aspetto,
0: un altro
1: naturalmente.
0: Pensiero.
1: E se lei ci pensa a tutta la nostra, ovviamente, comprensione, speriamo decida nella maniera migliore per lei.
4: Certo, fare i figli comunque è una bellissima cosa, ma è fondamentale innanzitutto trovare la persona giusta,
1: eccolo,
4: con il quale farli, perché naturalmente dopo si passa una vita infelici insieme e molto spesso senti coppie che

0: dicono sì, ma io vado avanti, la coppia la tengo unita soltanto per il bene dei figli. No, esiste anche l'altra persona da considerare, quella persona che ti sopporterà per tutta la vita, cioè tuo partner, tua moglie o tuo marito. Buon pomeriggio.
1: Ok, un altro punto di vista, ovviamente.
2: Certo.
1: Ora vi leggo un messaggio.
2: Sì, sì.
1: Non credo riuscirei mai a sformare il mio corpo per un bambino. Ma oltre questo, mi spaventa l'idea di non poter essere mai più sola, di non potermi godere tempo e silenzio, di non dover rinunciare alla mia quotidianità, di doverla cambiare totalmente. Non potrei farlo. E quindi questo è un altro punto di vista ancora.
2: Io siccome sapete che sono sincero, quindi non mi nascondo, io devo dirvi che da maschio, naturalmente, a parte che un figlio mi stava per venire tanti anni fa, poi è andato via per motivi naturali e quindi sarei diventato padre se non fossero successi dei problemi, non so che tipo di padre sarei stato, ma dopo quell'episodio, insomma, andato male naturalmente, non ci ho mai più pensato, perché io penso anche un po' così, nel senso, a parte che mi sento ancora figlio, che c'è ancora mia madre, eccetera, e non so veramente, ma sul serio, se sarei un buon padre. Quindi con questo enorme dubbio per il momento mi sono sempre astenuto e credo che ormai mi asterrò per sempre. Il fatto di non sapere se poi avrei la possibilità, la forza, l'energia, la voglia di condividere, di accompagnare, di stare vicino a una persona.
1: Chiaro.
2: Per tutto il resto della,
1: certo,
2: mia vita, naturalmente.
1: Certo.
2: E quindi per il momento mi son fermato dopo quell'episodio, insomma, tutto.
1: Ce n'è ancora uno?
2: Sì, veloce.
3: Ieri è nato il mio secondo nipote Filippo. Oh. E questa gente non sa che gioie si perdono.
2: Ecco, volevo chiudere con una cosa bella. Insomma, lui dice: poi nel momento in cui ti nasce un nipote, un figlio,
1: ovvio,
2: la,
1: certo,
2: gioia è talmente tanta che almeno in quei momenti dimentichi tutti i problemi di cui abbiamo parlato.
1: Assolutamente. Allora, vi ringraziamo ovviamente per la vostra sincerità, per aver condiviso le vostre vite, perché insomma poi quando si fanno questi tipi di domande, si mettono in gioco, no? Anche proprio la vostra quotidianità, e quindi vi ringraziamo per questo.
2: Ok, c'è Tommaso Paradiso, adesso sì, lo ascoltiamo e poi magari leggiamo anche un paio di ultimi messaggi prima di chiudere quest'ora interattiva. Ogni tanto ci piace parlare di cose un po' più serie e lo facciamo, e grazie a voi, ecco, che vi aprite con noi.
1: Sì, sì, assolutamente, grazie. Eccolo.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RDS.
1: Dunque, un ultimo aspetto lo vogliamo considerare. Sì. Grazie, ancora stanno arrivando tantissimi messaggi, ragazzi, ma l'ora interattiva si sta per chiudere. Senti questa nuova considerazione laterale, senti la qui.
2: Io dico più figli, meno social. Ah. Cioè, c'è tanta gente che si mette sui social e fa e diventa filosofo sui social,
1: pure io ogni tanto,
2: invece di fare figli. Più figli, io ne ho due e sono qualcosa di eccezionale. Non guardate i social, ascoltate i figli
1: e fateli. Questa era una questione diversa. Sai che io la penso diversamente, sai che io penso che la dico forte, però l'ho già detta un paio di volte. Secondo me invece i social aiutano a fare figli, perché secondo me c'è un sacco di gente che ha deciso di fare un figlio per avere più follower. Cioè, c'è gente che da quando ha avuto un figlio, mettendo le foto tutti i giorni della pancia che cresce, il giorno che è nato, la manina, la cosa, eccetera.
0: Sì,
1: i primi giorni, i primi vestiti, le prime cose. Oh, ha aumentato un sacco di follower. Cioè, nel senso, c'è gente che proprio. Io ho visto proprio su TikTok, c'è una coppia che ha fatto proprio questo, ha chiamato il nome del social, non dico chi per privacy, che poi è una cosa pubblica, vabbè, ma non la dico perché non voglio, e ha chiamato il nome del profilo col nome del figlio che stava per nascere, quindi già partendo con questa idea, e poi giorno dopo giorno tutto, la prima poppata, la prima cosa, il primo vestito, dalla mattina alla sera, vlog day, e partono tutta la storia del figlio, e hanno fatto i soldi. Adesso i genitori, il figlio è grandicello e loro sono influencer e campano con tutte le cose che gli mandano gli sponsor, con le collab, eccetera eccetera. Senza quel figlio
0: ne faranno un altro quando cominciano a vedere che c'è un periodo di stallo.
1: Quindi c'è gente, senti, che fai figli proprio grazie ai social. Però è una mia idea tutta personale,
3: tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
0: My Summer Station. Nuovamente in redazione RDS, il momento delle news. Ben trovato a Gianluca Gizzi.
5: Buon pomeriggio.
0: E subito dopo Enrico Mentana, sentiamo.
6: A Bologna 12 gli indagati per gli scontri del 20 luglio tra manifestanti e forze dell'ordine nelle proteste per la morte di Abderrahim Fakir. Sentiamo Cristiano Di Cosimo.
7: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, le accuse contestate a vario titolo dalla procura per i disordini in seguito al decesso del 42enne marocchino avvenuto durante un fermo di polizia. Tra le persone sotto inchiesta anche il 20enne arrestato durante i tafferugli e poi rimesso in libertà il giorno dopo con un divieto di dimora nella città emiliana. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
6: Palese violazione della sovranità è inaccettabile. Baghdad condanna il raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo ora iraniane in territorio iracheno. E Trump minaccia risposte dure contro Teheran dopo l'attacco a una base americana in Giordania, seguito all'incontro fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu. Nuova scossa di terremoto nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto, stessa zona del sisma di 6.8 Richter registrato ieri e che ha provocato finora 18 vittime. Magnitudo 5.8 oggi, lanciato l'allerta tsunami. La sanità italiana, firmata da Aran e sindacati, l'ipotesi di rinnovo del contratto per i quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Agli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
8: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Piano piano forse ne usciamo da questo clima di contrapposizione forzata. Si comincia a parlare di temi seri, è stato firmato il contratto della sanità che ovviamente era atteso da centinaia di migliaia di persone e si sono degli elementi che fanno pensare che la parola torni ai problemi concreti e alla loro trattazione. Basta con quel tiro alla fune

0: che riguarda la Val di Susa, Bologna e i suoi incidenti, quello che è successo e che ha provocato gli incidenti, ovviamente il caso Fakir e anche la vicenda Roggero. Noterete che se ne parla sempre di meno, quell'urgenza che sembrava assolutamente superiore a ogni altra argomentazione di concedere la grazia al gioielliere è diventata una speranza da mettere in archivio per il momento giusto, perché un conto è pensare che non si debbano scontare 15 anni di galera per un'azione dopo una rapina subita, altro conto è dire che non bisogna scontare neanche un giorno di carcere. E così vale per tutto: più ci si allontana temporalmente dal focus degli eventi e più si prende a ragionare freddamente e non lasciandosi soltanto spingere dall'interesse di parte. Aspettiamo prima di cantare vittoria rispetto a quello che è purtroppo il sistema prevalente. L'estate però in genere porta riflessioni da una parte e dall'altra, perché, diciamolo solo in pochi secondi, se il centrodestra non sta bene, neanche il centrosinistra è in perfetta forma, e le contraddizioni che si sono viste sui temi della difesa non solo nel campo della maggioranza non sono molto dissimili alle divaricazioni in politica internazionale che si vedono appunto nel campo largo. Forse l'estate, una volta tanto, invece che il tempo delle fiere e della vacanza, potrebbe essere il momento della riflessione in vista della ripresa d'autunno e dalla lunga volata verso le elezioni. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Grazie come sempre, un abbraccio al direttore Mentana e buon lavoro naturalmente fino al TG di questa sera, ma lo risentiremo alle 19. Stanno arrivando un sacco di commenti alla mia considerazione sul fatto che alcune coppie fanno figli, un po' era una buttata.
3: Per i social.
2: Ma un po' lo penso, cioè nel senso che comunque il mio è un discorso a tutela della privacy dei bambini, ma un bambino appena nato vuole stare sui social, vorrebbe stare sui social se potesse parlare facendo vedere tutto quello che fa dalla mattina alla sera. Io non lo so, ci penserei se fosse un genitore.
3: Però no? Purtroppo molto spesso i bambini sono abituati così dalla nascita e per loro crescere così diventa naturale.
2: Vabbè,
3: capito? Perché non hanno avuto un altro metodo di giudizio.
4: Può essere, sì. Le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny su RDS.
1: Jenny Kim. Che stiamo tutti commentando, ma adesso dobbiamo commentare quello che ci dirà
0: Daniele.
2: Signore e signori,
1: eccolo qua.
3: Siamo lietissimi di presentarvi.
1: Chi è?
2: Daniele.
4: Jenny Kim, buonasera ragazzi.
1: Tu che pensi di Jenny Kim?
4: È una brava artista, un'ottima artista.
0: Bravo, risposta

0: artista, esatta.
1: È un'ottima artista.
0: È un'ottima artista, una grande professionista.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Invece di Milly Carlucci, cosa pensi?
2: È un'ottima artista, ecco. Una grande artista.
1: Va bene.
0: Di che ci parli?
2: Ecco. Questa sera parliamo di una parola che sentirete sempre più spesso nei prossimi anni e questa parola è singolarità. E l'idea è questa: finché costruiamo noi l'intelligenza artificiale, siamo noi a guidare il progresso. La singolarità invece è il punto in cui l'IA diventa così avanzata da riuscire a migliorare se stessa sempre più velocemente, accelerando il progresso ad un ritmo che noi esseri umani faticheremo perfino a comprendere. E sapete qual è la notizia di oggi?
0: Qual è?
2: Ovviamente no, altrimenti non sarei qua a parlare. Secondo Sam Altman, il CEO di OpenAI, quel momento è già iniziato, stiamo già entrando nella fase della singolarità, perché durante un'intervista delle ultime ore ha detto che siamo ormai nella singolarità, in questa siamo ormai nella singolarità.
0: Ok.
2: È una dichiarazione enorme da parte appunto di Sam Altman. Secondo lui l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare scoperte scientifiche sempre più rapidamente e a costruire robot che realizzano altri robot, un po' come il futuro distopico raccontato dal film Terminator. Quindi vede un futuro in cui l'IA diventa una specie di super collaboratore dell'umanità. Però non tutti sono d'accordo con questa esternazione che ha fatto, perché oggi l'intelligenza artificiale porta con sé anche tanti problemi ancora aperti, come la sicurezza, il rischio di perdere alcuni posti di lavoro, l'enorme consumo di energia, i data center e soprattutto il fatto che la tecnologia sta correndo molto più velocemente delle regole.
0: Certo.
2: Quindi la vera domanda non è tanto se la singolarità sia già arrivata oppure no, ma la domanda è: siamo davvero pronti a convivere con un'intelligenza artificiale sempre più potente e che tra qualche mese o qualche anno gli esseri umani non sapranno più starle dietro? Quindi
0: no.
2: Ecco, vi lascio con questo quesito un po' inquietante, ma dal lato scientifico sicuramente molto interessante, e vedremo un po' come si evolveranno le cose, se arriverà Skynet come in Terminator.
0: Vedremo.
1: Ragazzi, io non sono in grado, non ho le competenze per rispondere a questa domanda, quindi
0: no,
1: lascio.
0: Io ho già detto no.
1: Ah, tu invece hai risposto, tu hai le competenze, io non ce l'ho.
0: Non ho le competenze, ma c'ho paura, quindi l'istinto. La paura mi dice di rispondere no.
1: Va bene,
0: non siamo pronti.
1: Aspetta a mandare il disco, perché prima ce lo deve annunciare il nostro Daniele.
0: Aspetta Daniele, siccome è l'ultimo giorno insieme delle vacanze di estive, stavo girando di Natale. Ti faccio tantissimi auguri per
2: Natale.
0: Un buon riposo.
2: Grazie mille.
0: Certo, e ci ritroviamo a settembre.
1: Enormi fatiche che fai per RDS, veramente hai bisogno di riposarti un mesetto e mezzo.
2: Mi mancherà anche l'umorismo di Claudio, quindi vi auguro buone vacanze. Non vedo l'ora di fare le vacanze, ma non vedo anche l'ora di risentirvi a settembre.
0: Grazie.
1: Non si capisce se ci vuoi andare o non ci vuoi andare. E mi fanno impazzire quelli che dicono: ah, che bello, vado in vacanza. Poi vanno in vacanza e dico: non vedo l'ora di tornare. Senti, bello mio, o vuoi andare in vacanza o vuoi tornare, se vuoi avere tutte e due le cose.
0: Esatto.
1: Per cui poi ce lo fare sapere.
2: Vabbè, se vado in vacanza mi pagate, sono a posto così.
1: Dai, Dani, regalaci l'ultima perla. Alex
2: Baldwin.
0: Ma chi è? Ma dove l'hai conosciuto?
1: Un attore, Alex Baldwin, credo.
0: Orto di casa mia, niente.
1: Ma pago, metti il disco,
0: falla partire, perché tanto.
1: Ordi
2: e Dorbi.
0: Che pasticcio. Ti serve riposo, Dani.
1: Ma è tantissimo, sì.
2: Ciao ragazzi. In this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Eccola.
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Cari miei, canto d'amore.
0: Cari miei, non è che i performer che arriveranno tra una mezz'oretta saranno in grado, sarebbero in grado di cantare una chiusura tipo questa di Angelina Mango. Sì, è facile fare i performer su RDS con Roberta che vi dice io vi adoro.
2: È la verità.
0: Provate a fare questo finale della Mango e poi
2: del canto d'amore. Guarda che adesso lo mandano, vedrai che lo mandano.
0: Secondo me lo mandano. Il problema è come lo mandano.
2: Allora amici, sapete che tutta questa settimana siamo in diretta, io da Rimini e Claudio da Milano. A Rimini ci sono un sacco di eventi ormai da mesi, insomma, e continueranno per tutta l'estate. Ad esempio, dal 14

0: 14 al 16 agosto ci sarà dire, mare e mangiare, che sono tre giorni dedicati al cibo tipico, buono e soprattutto sostenibile, a un passo dal mare di Rimini. L'evento organizzato dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini si tiene a Marina Centro e al Parco del Mare, per presentare proprio i suoi prodotti, per raccontare una Rimini nuova che fa insomma del chilometro zero e della sostenibilità dei tratti veramente fondanti del proprio stile di vita. Quindi vi ricordo, dal 14 al 16 di agosto, per informazioni andate su visitromagna.it, lì trovate veramente tutto, è spiegato alla perfezione.
1: Sì, sì, sono forti, anzi salutiamo gli amici di Visit Romagna, sono sempre da anni stati al nostro fianco e ci seguiamo anche sui social, sono sempre molto carini con noi. D'altra parte la Romagna su questi temi anche della sostenibilità ambientale e tutto è sempre stata all'avanguardia in Italia, quindi insomma continua questa bella tradizione. Ecco.
0: Assolutamente.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
3: Ciao!
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Non è un canto d'amore se non lo canterai.
9: Wow.
8: Questo è il tempo di un fiore.
10: Ciao lo Claudio, vedi? Evviva Angelina!
11: Oh, ma hanno lo fregato! Ma hanno fregato! The summer
12: hit. Spero che togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
13: Sprocchi ma sei romantica!
14: L'estate è viva solo con RDS.
15: 100% grandi successi.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 74-75 su RDS.
1: Finché non entravi io continuavo, io
0: quella vocina così morbida e melliflua.
1: Io quando mi melliflo divento
0: no,
1: tutta un'altra
0: sì,
1: persona.
0: Quando tu ti melliflui.
1: Perché ragazzi, io sono un tipo romantico, ragazzi. A me piace, cioè, l'idea di riballare un, che so, un lento, ecco.
0: Ma quando
1: parte
0: mai riballi
1: base
0: un lento
1: tu? Hai visto?
0: Tu parli di lenti, ma poi quando io ti chiedo di ballare, come è successo all'ultima festa, mi hai dato due di picchi.
1: Ma tu vuoi far ballare davanti a mille persone?
0: Beh,
1: ma tu balli bene, io in confronto a te faccio.
0: Ma era un lento, non è che dovevamo fare le spaccate le ruote, eh?
1: Ma c'era pure tuo marito, dai.
0: Ma lo sa mio marito, ma
1: che
0: tu
1: cosa
0: sei...
1: sa? Che sono
0: che
1: eunuco.
0: Io e te. Ma no, ma assolutamente.
1: No, perché se dici così, cioè, ma mio marito lo sa, sembra uno inoffensivo, capito?
0: Ma avrebbe detto sì, era un ballo.
1: Certo, certo, per carità. Però sai, comunque è sempre imbarazzante, insomma.
0: Per te.
1: Io non ho mai ballato con una moglie di fronte a un marito. Anche ballato, cioè
0: capito,
1: sarebbe stata la prima.
0: Però tu sono quando... stata rifiutata, ragazzi.
1: Sì, però comunque te lo voglio dire, lo dico a tutti gli uomini che mi ascoltano, mi capite voi uomini? Quando lei dice, vabbè, ma mio marito lo sa che... Cioè, comunque, sembra proprio che io sia, capito?
0: No!
1: Inoffensivo, ininfluente.
0: No, inoffensivo, lo sa il rapporto che c'è tra me e te?
1: Sì,
0: quindi
1: certo.
0: Non avrebbe detto nulla, no?
1: Sì, no, adesso è chiaro, dico, però quando dici così sembra che...
0: Ha preferito
1: proprio...
0: mangiare.
1: Sì, no, ragazzi, poi me l'hai chiesto mentre c'avevo il piatto con tu. L'avevo appena preso.
0: Scusa tanto, se in quel momento c'era un lentaccio.
1: C'era il riso caldo.
0: No, vabbè. 38822 38822. Giochiamo al 3x1 tra pochissimo.
1: Ecco.
0: Quindi se vi va di vincere la RDS bag, il vostro nome e la vostra città.
1: Vedi, io con te non ballo, ma gioco.
0: Giochiamo.
1: Ma che dobbiamo fare?
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione.

0: scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Che delusione, Claudio.
8: Cacciate Guerrini!
9: Vabbè ragazzi, tu non hai ballato con me? Ho capito. Scatenato l'inferno.
10: Mi odiano tutti.
11: RDS.
12: RDS
11: 100% grandi successi.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
4: Perché non mi voleva parlare d'amore.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: cattivo mentitore, immagini,
1: sì.
0: I dragoni dell'immagine.
1: Mi fa sempre ridere questa cosa.
0: I dragoni dell'immagine.
1: Attenzione che siamo a rischio stupidera, eh?
0: Sì, noi siamo
1: a rischio stupidera.
0: Sì.
1: C'è il 3 per 1, vai, Paco. 3 per 1.
0: Quanto fa? Non c'è.
1: Pronto, Jacopo?
2: Pronto?
0: Scusa Jacopo, mi fa ridere Paguro perché lui è innamorato di questa sigla 3x1 e la balla, capito? La balla.
1: Sì, sì, la balla.
0: Jacopo,
1: la balla.
0: Tu sei di Palestrina, vero? Provincia
2: sì,
0: di Roma,
2: giusto,
0: quindi.
2: Giusto.
0: Provincia di Roma.
1: Allora, che stavi facendo oggi, Jacopo? Eri a casa?
2: Sì, ero a casa.
1: Ok, ok. Allora, Jacopo, sei pronto per indovinare la parola?
2: Sì.
0: Dai,
1: ok.
0: Dai, dai, Robby, aiutalo.
1: Tre indizi,
0: dai.
1: Anzi, ti do tre parole, ok?
2: Sì.
1: Piede.
0: Dai. Piede.
1: Medica e golf.
0: Piede.
1: Okay? Piede. Medica. Quindi non medico, è medica.
0: Sì.
1: E golf. Allora.
0: Io non ho capito. Ti
1: davvero,
0: giuro.
1: Clà, non hai capito.

0: Non l'ho capito. Chissà se Jacopo invece ci è arrivato.
1: Cos'è la parola che mette insieme questi tre indizi, queste tre parole?
2: Posso chiedere un aiuto?
0: Sì, ti posso dare un'altra parola.
1: Vai.
0: Balzo.
1: Balzo?
0: Sì. Quando si dice prendere.
1: Sì, certo, adesso è adesso è proprio.
2: Potrebbe essere salto?
1: No, no, no, no. Si dice io prendo la al balzo.
0: Al balzo.
1: Cosa che si prende al balzo?
2: Palla.
0: Sì! Palla. Jacopo, bravo!
1: Palla col quarto indizio che noi diamo sempre. Noi, infatti, a volte diventa il nostro programma 3 più 1 la rubrica, perché ti diamo un quarto indizio. E sì, perché è la palla medica, giusto?
0: Palla medica, la palla al piede e la palla da golf.
1: E la palla da golf, sì, palla o pallina da golf.
0: Sì, sì, sì.
1: Bravo, Jacopo!
0: Jacopo, ti arriva la RDS bag, ok?
2: Grazie, grazie.
0: Grazie a te,
1: grazie,
0: Jacopo,
1: a te,
0: un abbraccio.
1: Adesso toccherà ai performer cantare canzoni con la palla.
0: Attenzione.
1: State attenti, perché di palle ne sono state cantate tante. Esatto. Anche rotte spesso.
0: Ciao Jacopo.
2: Ciao, buon lavoro.
1: A te, grazie, buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao. Bravo.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better. Better.
6: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Italia.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: dopo ne parliamo di Miley Cyrus.
1: Sì,
0: più
1: vero,
0: tardi
1: vero.
0: Parleremo di Miley Cyrus e di quanto sia stata pizzicosa. Ma insomma, non vi vogliamo spoilerare.
1: Ma io vorrei che tu mi spoilerassi i nostri performer sulla parola palla con cui abbiamo giocato ora al 3x1 con Jacopo.
0: Hanno cantato le canzoni sulla palla, i nostri performer, adesso sentiamo il meglio. Avendo avuto due dischi,
1: sì?
0: Stranamente,
1: sì?
0: Abbiamo potuto scegliere fior da fiore, the best of the best.
1: Tu hai scelto.
0: Prego.
1: Sentiamo.
2: Viva la palla, palla, col pomodoro.
3: Gira la palla, gira la palla, gira la palla, palla gira.
2: Palla, palla, pallerino, tutta la notte fino al mattino.
0: Ma perché?
3: Palla, palla, pallina, gira con me, certo. E mentre giri io ballo su te.
0: Sì.
2: Palla, tutta la notte sei bella, non posso fermare ma palla, fino a che importa se...
0: Eccolo
1: qua.
2: Guerini c'ha una palla sola.
1: Sei serio? Dai!
2: Guerini maledetta prima.
1: No! No, no, dai!
0: Ma lui dice per giocare. Quando giochi a tennis? A me è capitato, io ho giocato tante volte a tennis.
1: Sì.
0: Tante volte si diceva, ragazzi, chi le porta le palle? Perché sai, quando giochi noi non abbiamo i raccattapalle come nei grandi tornei. Una volta è capitato che ne ho portata una e lui si è ricordato di quella partita di Guerini che c'aveva una palla sola. Quindi ogni volta che usciva dal campo lui si doveva fermare e andarla a prendere.
1: Che imbarazzo, scusate. Voi siete stati pazzeschi comunque.
0: Anche questo? Anche lui?
1: Tutti, tra l'altro intonatissimi.
0: Va bene, dal monopalla buon pomeriggio a tutti.
1: Dai, ma...
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Io mi scuso con tutti. A cominciare.

0: dalla redazione con il nostro Gianluca Gizzi alle 18 è pronto per le news. Ciao Gianluca.
1: Buon pomeriggio.
0: Tutti gli aggiornamenti in diretta.
1: Aperto un fascicolo dalla procura di Bologna sugli scontri dopo la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. 12 gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento. Colpiremo duramente Teheran, la furia di Trump dopo i missili iraniani su una base americana in Giordania. Attacco seguito all'incontro fra il numero uno della Casa Bianca e il premier israeliano Netanyahu. Intanto nel Golfo in azione adesso anche i jet da guerra sauditi. Sentiamo 8 lanciavecchi a DN Kronos.
2: Per la prima volta nel conflitto dei caccia sauditi hanno partecipato a un'operazione con quelli statunitensi contro i gruppi armati filo-iraniani nel vicino Iraq, da dove erano partite due ondate di droni che hanno colpito infrastrutture strategiche saudite. In parallelo Riyadh sta aumentando la pressione sugli Houthi, i ribelli nel vicino Yemen sostenuti dall'Iran che hanno attaccato impianti petroliferi sauditi sulla costa del Mar Rosso e petroliere saudite dirette verso Bab el-Mandeb. Secondo la CNN, l'aviazione militare del regno sosterrà una possibile offensiva yemenita contro gli Houthi. In generale, Riyadh sostiene di non voler allargare il conflitto, ma sembra aver abbandonato la cautela militare a favore di risposte più assertive. E se Teheran dovesse attaccare di nuovo il regno, questo potrebbe vedersi costretto a interventi più aggressivi.
1: L'attacco in territorio iracheno ha scatenato l'ira di Baghdad, che parla di inaccettabile violazione della sovranità e aggiunge: ci difendiamo da soli. Sui mercati, prezzo del petrolio in rialzo di quasi il 6%, a quota $87.50 al barile, chiusura negativa per i principali listini europei, tranne Londra. A Milano, Piazza Affari termina la giornata con il FTSE MIB in calo dello 0,49%. Approfondimenti su agi.it. Ora allo sport, Cristiano Di Cosimo.
3: Il calcio azzurro prova a ripartire. Tra pochi minuti la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, nuovo CT, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Intanto il presidente federale Malagò, in commissione al Senato, sposa la proposta di destinare il 2% dei proventi delle scommesse all'intero sistema italiano. Mercato, la Juve accelera, accordo con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, l'attaccante francese atteso domani a Torino. I bianconeri sono vicinissimi a formalizzare anche l'acquisto di Alaj Begovic dal Bayer Leverkusen. Per l'ala bosniaca classe 2007 pronti 30 milioni di euro. Comuzzo dalla Fiorentina al Torino. La Federazione Europea di Ginnastica ha deciso di riammettere gli atleti russi con inno e bandiera agli eventi continentali. 11 paesi contrari. L'Ucraina annuncia ricorso al Tribunale di Losanna contro il provvedimento. Questa è RDS.
4: Di Guerrini e Lanfranchi Show, un po' riminese, un po' milanese, ma comunque sempre RDS.
0: Un po' romano perché c'è la regia del Pagur che parte da Roma, quindi in qualche modo. Esatto, ci mancano Palermo, Napoli, Torino, Trieste, Benevento, Ancona,
4: Firenze, sì.
0: Genova, Firenze, Aosta, Udine, Bari, Lecce, Reggio Calabria, Oristano, Cagliari.
4: Adesso li dice tu. Oh, non dice mai Cremona comunque.
0: E soprattutto Cremona.
4: Ecco, perché mi stavo per offendere.
0: Cioè, vabbè, ci sei tu per dirlo, stai qui.
4: Ecco, Cremona.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Summer Funk.
0: E poi devi fare la nota bassa.
1: Come? Oddio, mi sono dimenticato.
0: Tu
1: come
0: sei andata
1: facevo?
0: Su, tu hai fatto Summer Funk e poi c'è Summer Funk.
1: Ah, Summer Funk.
0: Bravissimo.
1: Summer Funk.
0: Bravo, vedi che piano piano.
1: Ma io sono il Mario Biondi italiano, anche se è italiano pure lui.
0: Infatti ecco chi mi ricordava. Ho chiuso un attimo gli occhi e ho detto chi mi ricorda Mario
1: Biondi? Ma ti ricordi che già ti ho crunerato
0: Just the way you are. No, this is what you are. Just the way you are è un'altra
1: Barry
0: canzone.
1: White, Barry che White. È un altro della cricca nostra. Io, Biondi, White, siamo un po'
0: sì,
1: i cruneroni.
0: E anche Bruno Mars.
1: Sì, Bruno Mars. E poi chi c'è? Rick Astley. Noi che abbiamo i vocioni, capito?
0: Sì, infatti sì. Anche un po' Michael Bublé.
1: Sì, Tom Jones e Billy Joel.
0: Bravissimo, ok. Allora, la lista sarebbe ancora lunghissima per le grandi doti vocali di Claudio, ma ci fermeremo.
1: Sì, fermiamoci perché tra poco parla Roberta.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto. Solo da

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Amici, voi sapete che cos'è il test della turbolenza?
11: No, se non della gravidanza conoscevo.
10: No, turbolenza. No, il test di gravidanza è un'altra cosa.

0: fatemi pensare, amici di RDS. Io conoscevo il test del Covid, l'abbiamo fatto tanti, testi anti-Covid, testi anti-Covid 2019, test. Poi conosco il test della gravidanza, così per sentito dire.
1: Sì.
0: E poi conosco tante test, diciamo, di vario genere.
1: Benissimo,
0: insomma,
1: sì. Benissimo. E invece adesso c'è un altro test, si chiama il test della turbolenza, perché se pensate di conoscere qualsiasi sfumatura della persona che avete vicino, del vostro partner, potreste esservi illusi un po' troppo in fretta, perché la psicologia moderna suggerisce che per diciamo trovare i reali difetti del carattere di qualcuno non servono lunghi interrogatori e parliamo, non serve spiare lo smartphone, perché tra le altre cose non si può fare, ma serve semplicemente fare la valigia e partire insieme. Adesso vi spiego meglio. È il test della turbolenza, che si basa su un concetto facilissimo, cioè osservare attentamente cosa succede alla stabilità emotiva della coppia quando l'itinerario programmato smette di essere perfetto, cioè durante l'imprevisto.
0: Ok.
1: Quindi,
0: bel test effettivamente.
1: Esatto, è un parametro per testare la pazienza fondamentalmente del partner, no? Allora, passeggiate mano nella mano, andate nei musei, vi scattate le foto davanti ai monumenti, è un'attività piacevole per chi piace, giusto? Però la vera natura dell'individuo emerge solo quando la realtà smette di essere perfetta, ok? Quindi nell'emergenza, tipo la turbolenza sull'aereo, allora lì vedi la vera essenza di una persona.
0: Beh, con me è meglio che non ci stiate, perché quando c'è la turbolenza mi preoccupo parecchio.
1: Arrivate in un hotel e scoprite che non avete prenotato, quindi siete senza stanza. Adesso mi stanno venendo in mente degli esempi così. Si buca una gomma in macchina. Sì, però è proprio lì, è proprio l'imprevisto che mette alla prova la pazienza e l'equilibrio, ecco, di una persona.
0: Sì, anche la vera natura, no? Perché quando va tutto bene è facile dirsi quanto sei bello, quanto stiamo bene.
1: Bravo.
0: Che so, weekend alle Maldive, tutto perfetto, tutto funziona, tutto top. E quando c'è un problema di vario genere, ma forse probabilmente anche a casa, quando si tratta semplicemente di discutere su chi deve scegliere il programma televisivo o magari chi deve lavare i piatti, quando si crea il problema, lì esce fuori la vera natura, il vero carattere delle persone, probabilmente.
1: E soprattutto gli psicologi dicono, se siete una coppia nuova, non partite subito per 2 settimane in vacanza, perché probabilmente dopo 3 giorni, siccome vi conoscete poco, dovete tornare a casa proprio per questo test della turbolenza. Quindi insomma, piano piano, cominciate con weekend.
0: Esatto, e oppure fate come vi consiglio sempre io.
1: Le vacanze.
0: Ognuno in vacanza per conto suo.
1: Lo sapevo. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Giselle, image midi pill.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: tornati insieme su RDS.
1: Che c'è il gossip adesso, amici?
0: Sì, se vi va, io.
1: Se vi va, io. Scusa, io te lo chiedo sempre perché so che tu a quest'ora più o meno
0: io
1: ce l'hai sempre.
0: Lo preparo sempre, poi magari
1: c'hai l'asso nella manica.
0: In cui non vuoi sentirlo e allora io mi taccio.
1: No, è che fai il programma mica per me, lo fai per i nostri amici.
0: Allora, Francesco Totti e Ilary Blasi sono dal 6 luglio ufficialmente divorziati. Ok?
1: Ah, finalmente.
0: Sono usciti i numeri dell'assegno di mantenimento che Francesco Totti dà a Ilary Blasi. All'inizio doveva essere di 12.500 euro, ma sono stati diciamo così scalati a 10.900 euro mensili.
1: Sì.
0: Riduzione quindi di 1.600 euro al mese. Perché? Perché ovviamente i figli più grandi sono più autonomi economicamente, perché Christian ha 20 anni, lavora come manager della scuola calcio di Francesco Totti, anche Chanel, che adesso ha 19 anni, ha iniziato diciamo un po' a costruirsi la propria indipendenza perché partecipa a vari programmi televisivi, quindi resta invariato solo il contributo destinato alla piccolina, che è Isabelle, e ha 10 anni.
1: E certo, e quella ancora ovviamente ha bisogno, certamente.
0: Sì, sì.
1: Quindi, insomma, tra le varie possibilità per svoltare nella vita c'è quello di sposarsi con Totti e poi separarsi.
0: Probabile.
1: E quindi avere per un po' di anni un po' di serenità e di tranquillità. Comunque, attenzione, Noemi Bocchi forse a Ballando con le Stelle, la nuova compagna di Totti.
0: Se ne
1: parla tantissimo in questi giorni.
0: Perché Chanel avrebbe detto di no e quindi hanno chiesto a lei.
1: Quindi deve rimanere in famiglia per forza.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort. Per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Ma io mi chiedo come finiremo il programma di oggi. Io ve lo vorrei dire, ma Roberta non vuole.
0: No, dillo.
1: Non lo so.
11: Non ho bisogno di

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: In un'intervista Miley Cyrus ha anticipato alcuni dettagli del suo decimo album, però non ci sono né titolo né data di uscita, però questo album sembra sia in lavorazione, se non addirittura pronto per essere pubblicato. Miley ha spiegato che le canzoni dell'album nuovo sono come storie d'amore non unidimensionali, cioè trattano di relazioni diverse, di vari livelli di emozioni. Poi tra l'altro ha fatto un servizio fotografico molto ammiccante, io direi anche un po' pizzicato, cosino, per una rivista, insomma, e ha lanciato una provocazione sul suo profilo X perché ha pubblicato una foto nella quale mostra le proprie parti intime. Vabbè, 20 anni dal suo debutto, nel 2013 tra l'altro scioccò il mondo con il video di Wrecking Ball, eccola qui.

0: Sì, beh. Se ne parla spesso anche tra di noi, insomma, di questo video. Quando arrivò, appunto, fu insomma una bella novità, perché lei era legata al personaggio, questo lo sapete, la storia, lo sapete tutti, di Anna Montana, eccetera, di qua, di là, destra, sinistra, e da brava ragazza si trasformò insomma in una ghepardo sexy, ammiccante e insomma e provocante. E questo, in questo video qui, appunto, finì la sua immagine da brava ragazza. Io cito proprio quello che ci ha scritto il nostro grande Max, che lei in questo video volava completamente nuda su una gigantesca palla da demolizione, sì, e leccava ammiccante mazzette da cantiere. Adesso io voglio capire chi è nella vita che lecca mazzette da cantiere.
1: Devo dire.
0: Lei, perché cioè, lei ha detto insomma facciamo una cosa nuova che non ha fatto nessuno. Molto bene. E poi aveva già twerkato ai Video Music Awards con Robin Thicke, insomma fu l'anno diciamo della trasformazione da Annuccia con l'H davanti a Mailona.
2: RDS Music for You.

0: Eccoci tornati insieme qui su RDS.
1: Sì, parlavamo ancora di Miley Cyrus, sì, perché siccome c'è il Pagura in regia, il Pagura diciamo apprezza le cose che normalmente apprezzo io, e Robertina purtroppo deve tapparsi le orecchie. Meno male che sta a Rimini,
0: no,
1: quindi si può distrarre.
0: Ma non tappo le orecchie, ma no, mi distraggo, le cuffie vi sento, quindi anche
1: no,
0: se mi distraggo.
1: Nel senso puoi toglierti le cuffie, puoi andarsi, puoi chiacchierare con ma Spagnulo, no, con Alessandro, insomma, cioè, uno se non vuol sentire non sente.
0: No, no. Ci mancherebbe altro, è tutto sotto controllo, amici cari di RDS, state tranquilli. E va bene, ci salutiamo tra poco?
1: Sì, abbiamo l'ultima canzone, poi ci salutiamo.

0: tequila guaraná.
1: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani ovviamente alle 15 per un'altra puntata del Guerrini e Lanfranchi Show.
2: Vi lasciamo insomma lavorare con le vostre palle da demolizione e le mazze da cantiere. Noi vi auguriamo una splendida serata meravigliosa, anche se lo so vi mancheremo tantissimo, però noi alle 3 domani proviamo a tornare.
1: Sì,
2: insomma
1: sia... io ci sarò.
2: Ci sarai tu, ci sarò io e purtroppo ci sarà anche il paguro.
1: Baci a tutti, buona serata.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station. Buon mercoledì sera, rientriamo subito in redazione RDS con Gianluca Gizzi, ben ritrovato.
5: Buona serata.
1: È il momento di ascoltarti con le news.
5: Sarebbe falso l'attentato subito dal cronista Adriano Cappellari il 30 maggio scorso in provincia di Vicenza. Secondo i PM ha fatto tutto da solo, si era pensato inizialmente a un'azione della camorra, ora è indagato per calunnia e simulazione di reato. A Bologna 12 gli indagati per gli scontri durante le proteste seguite alla morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Sono tutti accusati di resistenza, danneggiamento e travisamento. Legge elettorale, noi aperti alle preferenze ma prima serve un confronto nel centrodestra, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Temo che al Senato faranno un pateracchio portando in aula un testo fotocopia di quello già bocciato alla Camera, dice all'ADN Cronos Lorenzo Guerini, PD, il presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.
6: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. La cosa strana è che le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi far eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo.
5: Ci difendiamo da soli, è stata una palese inaccettabile violazione della sovranità, così Baghdad sul raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in territorio iracheno. Intanto Trump minaccia risposte dure contro Teheran dopo l'attacco a una base americana in Giordania. Il calcio con la presentazione del neo CT azzurro Mancini, pentito di aver detto addio 3 anni fa, cercherò di dare il massimo e di riportare la nazionale dove merita, le prime parole in conferenza stampa del commissario tecnico ritornato sulla panchina dell'Italia. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buona serata, Enrico.
7: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Abbiamo appena sentito le parole, le appena pronunciate.

0: da Mancini. È chiaro ed è evidente che Roberto Mancini non poteva che esprimere il suo pentimento per la fuga verso l'Arabia. È chiaro però che tutto questo non si dimentica facilmente e lo si può dimenticare solo in un modo. Lo sa qualsiasi tifoso di calcio. Un allenatore, un giocatore può essere perdonato per quello che una tifoseria ha potuto considerare come un errore o peggio uno sgarbo soltanto in un modo, vincendo. Se si creerà cioè un circolo virtuoso attorno alla nazionale, tutto sarà ovviamente dimenticato. Il problema è un altro, il problema è che non basta il tocco di Mida che nessuno ha per riportare alla ribalta, all'onore dei primi posti europei o mondiali, una nazionale che è fatta dei giocatori del nostro campionato, e tutti sappiamo che non abbiamo più i campioni, non abbiamo più, se posso usare questa provocazione, i Maldini, i Pirlo, i Mancini, non li abbiamo più quei giocatori di quel rango, di quel livello, non abbiamo più i campioni come Totti, come tanti altri. È inutile che elenchi quelli che sono stati i favoriti, i beniamini, i più amati. Abbiamo dei buoni giocatori, possiamo pensare a un miglior gioco di squadra, però se non si fa qualcosa di più, se non si imposta nel vivaio qualcosa di diverso, se non si impone alle società di Serie A e di Serie B di far giocare i giovani sotto i 20 anni in una quota della squadra in ogni partita, non si riuscirà a valorizzare da presto chi dovrebbe essere poi la linfa della nuova nazionale italiana. Poi in panchina ci può essere chiunque, ma i miracoli non li fa nessuno. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Ma buonasera, sono le 19:03 e mercoledì sera, il 27, il 29 di luglio, il 27, so perché associo il mercoledì al 7, no, il 29 di luglio noi siamo davvero in diretta, perché sennò qua pensano che magari ho sbagliato la data, che non siamo in diretta. Francesca Romana D'Andrea, Mauro Casciari, c'è il Pagore in regia che conferma, è il 29 di luglio, e confermiamo anche che se abbiamo voglia di gelato non è colpa nostra ma è colpa della nostra genetica.
3: Confermo, e allora io la mia genetica è molto molto molto pro gelato, moltissimo.
2: Mi sa che abbiamo la stessa genetica, però ecco, almeno ce ne laviamo le mani, tra poco ne parliamo.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.
6: 100% grandi successi RDS.
4: Estate 1992.

0: Fulminacci su RDS 100%, grandi successi, maledetti. Gelato che ingrassa.
1: Beh, maledetto gelato che ingrassa.
0: Ingrassa,
1: però per fortuna stasera potremmo un attimo lavarcene le mani, no? Di solito diciamo sempre mea culpa perché amo i dolci, amo i cibi fritti, i cibi appetitosi, che poi stupendo il termine, non lo conoscevo sinceramente. Palatabili.
0: Palatabili, perché il palato ne gode.
1: Perché il palato ne gode.
0: Prima dello stomaco ne deve godere il palato.
1: Io personalmente faccio un po' fatica ad andare d'accordo con quelle persone che mi dicono: no, io non mangio dolci, non mi piacciono i dolci. Ok, capisco, perché poi aggiungono sempre: preferisco il sale.

0: palato. Mm-hmm. Se ci fai caso, ora non è per distinguere, fare per forza distinzione, un po' più in sovrappeso, meno in sovrappeso, però le persone che preferiscono il salato solitamente sono un po' più magre. Sbaglio? Uh-huh. Mi capita di pensare.
1: Sai che adesso ci farò caso, non
0: mi capita
1: mai
0: di
1: pensato.
0: Parlare con persone che preferiscono il salato, mentre coloro che preferiscono il dolce hanno tutta la vita questo rapporto con il cibo, per cui sono spesso a dieta, si devono tenere, devono resistere all'idea di mangiare un dolce o proprio al fatto pratico di mangiare un dolce. E lo dico perché io sono tra queste.
1: Eccola.
0: Tutta una vita di rinunce e attenzione, perché fosse per me ne mangerei in quantità industriali. Mm. Per fortuna, a nostro favore, c'è uno studio recentissimo per cui pare che non è del tutto colpa nostra, nel senso è una questione genetica, è un qualcosa con cui siamo nati.
1: Che bello, scarico tutto sui geni
0: è stato studiato questo. C'è un gene particolare, possiamo anche indagare, si possono fare dei test nutrigenetici, sono anche interessanti per capire se effettivamente siamo predisposti alle preferenze per i cibi dolci, che poi non cambia nulla, nel senso che semplicemente uno lo sa che la tendenza è quella a livello genetico e un pochino si deve tenere.
1: I dolci in genere hanno più calorie del salato.
0: Esatto, in genere hanno più calorie del salato, ma soprattutto ti fanno venire fame prima.
1: Questo sicuro, infatti io faccio le colazioni salate adesso, non
0: vedi,
1: più dolci.
0: Vedi, per una questione di famosissimo picco glicemico, dopo poco hai di nuovo fame. Però ragazzi, è buono, cioè gelato, allora, non lo so, stabiliamo una sorta di routine, una due volte a settimana d'estate.
1: Io guarda che giro molto l'Europa, ovunque vai, ma anche all'estero, va ancora più lontano, cioè gelato sinonimo di Italia. Non è ice cream, è gelato, gelateria.
0: Sì. Adesso fanno tutte queste varianti vegane.
1: Vabbè,
0: senza quello, senza quell'altro. Buonissimo,
1: è sempre specialità italiana, comunque gelato italiano.
0: No, nel senso che se uno se lo vuole concedere un po' di più, comunque ci sono tante varianti rispetto al passato, che
1: ricordo,
0: anni 90, bambina degli anni 90.
1: Gusto puffo.
0: Zucchero puro. Zucchero puro. Però dai, sono contenta di sapere che la scienza è andata avanti su questo e c'è una predisposizione genetica.
1: Mm-hmm.
0: Possiamo giustificarci così.
1: Quindi se sentite arrivare voglia di dolce, è geni vostri.
0: Geni
1: I feel it coming, voglia di dolce, e è colpa un po' anche dei Daft Punk e The Weeknd.
0: È sempre colpa loro, che secondo me hanno gli stessi geni nostri.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
2: Giselle, di Mange Midi Pill.
4: Alors on fait le vide rempli, rempli, rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Danceteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Gaga, Businessman, su RDS. C'è chi si è arrabbiato, ci ha detto: ah, oh, ma non è vera
1: perché
0: questa cosa.
1: Hai messo il dito nella piaga parlando di cibo.
0: Ho messo il dito nella piaga parlando di cibo. Ah, non è vera questa cosa che c'è una predisposizione genetica, è solo lo zucchero che richiama altro zucchero. E invece il gene ha un nome, si chiama FGF21. Se vogliamo fare più gli scientifici, un po' più darci un tono, Fibroblast Growth Factor 21. Quindi quando qualcuno mi dice: vabbè, basta, datti una regolata con i dolci, ma sai, forse ho il Fibroblast Growth Factor 21.
1: Beh, guarda, io se me lo dici con questo tono ti do ragione,
0: capito?
1: Cioè, mi inchino.
0: È tutta un'altra cosa, no? No, ma non è colpa mia, è colpa del Fibroblast Growth Factor 21.
1: Ma io, guarda, me lo segno.
0: Vero?
1: Posso dire,
0: dai,
1: segnatevelo tutti,
0: segnatevelo tutti.
1: Segnatevi anche una sequenza mixata che sta per arrivare, pazzesca.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo

0: Pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare. Attenzione.
2: Ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
2: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
0: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di RDS.it
0: o sulla nostra app.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
7: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ehi, umano, si parte! Si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arc Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oh, è pieno in store su arcplanet.it.
13: Mercoledì sera insieme Mauro e Francesca, c'è il Pagure in regia, ci siete tutti voi con la vostra estate, non vi lasciamo mai senza musica, non sia mai, sequenza mixata.
3: Se è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
14: Parole diverse ma stesso universo.
15: Pinguini tattici nucleari.
16: Sorry, scusa, lo sento.
3: Il ritmo dell'estate è questo.

0: questa sequenza mixata di Maurizio Rocca finiva con i Backstreet Boys che dal 99 ancora oggi nel 2026 fanno il loro show alla Sphere di Las Vegas. Bravi, bravi, bravi. È una bella sorpresa per tutti, tanta gente va a vederli. Fra poco una bella sorpresa anche qui a RDS per Francesca Romana D'Andrea, perché Mauro Casciari è pronto per una surprise surprise.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu. Il 29 di luglio è il momento di scoprire la situazione meteorologica prevista per le prossime ore in Italia grazie agli esperti di 3B Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, anche su buona parte d'Europa, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma soprattutto con gran caldo intenso e pesante. Si farà sentire in giornata soprattutto sulla Valpadana, nelle zone interne del centro ed anche della Sardegna. Temperature massime elevate attorno ai 37-38 gradi ed afa accentuata anche nella notte all'alba localmente. Temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Sono le 19.41, la radio di sera è RDS. Fra poco Mauro Casciari con la complicità del Paguro Rettarolo in regia attende una surprise da Francesca Armando D'Andrea.

0: comuni mortali, Achille Lauro su RDS, mercoledì sera, adesso c'è una surprise, del 1500 che è tornato virale un paio d'anni fa.
1: Esatto.
0: Bello. Allora funziona così, c'è una notizia, io devo indovinare il finale.
1: E gli ascoltatori.
0: Gli ascoltatori al 38822 mi devono dare una mano, perché noi dobbiamo assolutamente battere il Paguro e Mauro Casciari.
1: Sì, noi sappiamo come finisce, voi no. Il nostro Alessio in regia ha un aiuto audio pazzesco.
0: Bene,
1: che ha trovato.
0: Bene.
1: Molto sagace, non so quanto possa aiutare, però è sagace.
0: Mi fomento tantissimo, sono super competitiva.
1: Allora,
0: andiamo.
1: Siamo in Alto Adige.
0: Sempre lì andiamo, sempre nel nord.
1: Oddio, non l'abbiamo fatta l'altra volta, no?
0: Dimmi qual è, non la miniera.
1: No, quella era Val di Nonna, è vero, era Trentino, quella era Trentino, okay. giusto, che flash.
0: Ok.
1: Hai ragione.
0: Vamos.
1: Allora, anche i cittadini dell'Alto Adige, su Tirol, usano la app dello Stato italiano IO.
0: Certo, okay? Anch'io ce l'ho.
1: Ecco, nella app IO, una delle cose che io apprezzo di più è il fatto di poter avere la patente sul telefonino, quindi non porto più la patente fisica, ma ce l'ho sul telefonino.
0: Ok. Okay?
1: Perché alcuni abitanti dell'Alto Adige non riescono a inserire la loro patente nella app IO.
0: Aspetta, ce l'ho, questa mi lancio? Perché hanno ancora la versione cartacea?
1: No, era plausibile, okay, brava, ma no,
0: okay,
1: no.
0: Okay.
1: C'è un impedimento tecnico, ogni volta che alcuni scrivono il loro nome o cognome.
0: Perché la foto che hanno non corrisponde a come sono attualmente.
1: Brava, molto intelligente, ma no. È proprio una cosa che dice: sì, vabbè, però scusate, ci dovevate pensare prima che io metto il mio cognome e mi dà l'errore. Ma,
0: l'apostrofo. Perché io tutta la vita ho questo problema, da Andrea, quindi non sono mai riuscita a mettere l'apostrofo nei documenti.
1: Guarda, non so se ti stanno scrivendo al 38822, magari dall'Alto Adige.
0: No, perché sono talmente presa.
1: Lo so, qualcuno dall'Alto Adige ha avuto questo, vediamo.
0: Le lettere del loro nome non sono presenti.
1: Ci siamo vicini, siamo lì, ma quali lettere?
0: Tipo la K?
1: Pensa a un cognome della tua Adige tedesco. Qual è una lettera?
0: Senti la J.
1: No, guarda, questo è difficilissimo. Allora, se io ti dico Müller, un cognome molto diffuso.
0: Ah, i due puntini, la U coi puntini.
1: La U coi... O umlaut, come dite in tedesco.
0: La U coi puntini.
1: No, ma è giusto. La U coi puntini, la coi due puntini, la dieresi, l'umlaut, che ha due funzioni diverse in tedesco e in altre lingue.
0: Sì.
1: Comunque, per esempio, noi diremo Müller, ma ci sono i due puntini. La dieresi
0: Müller.
1: Dice Müller.
0: Certo.
1: E quindi non riescono a mettere sti cognomi con le dieresi. Impazzisce il sistema, dice impossibile,
0: mia.
1: Impossibile. Che facciamo, Pagullo? Ha vinto secondo te?
0: Dai.
1: Sì.
0: Grazie,
1: bravi.
0: Ragazzi, come bravi. Siete gentili,
1: bravi.
0: E magnanimi. Comunque veramente un momento di solidarietà con tutti coloro che hanno l'apostrofo nel cognome, perché veramente tutta la vita a reinserire il cognome 100.000 volte.
1: Certo. Io ho problemi con l'indirizzo di casa, perché è Civitella di apostrofo Arna.
0: Ma hai detto dove vivi?
1: Vabbè, ho capito, mica c'ho, ragazzi, l'ho detto in onda tante
0: c'è
1: volte.
0: C'è l'apostrofo
1: e mi dice: no, impossibile, la devi scrivere senza apostrofo.
0: Darna,
1: e fa ridere.
0: Tutto attaccato, sì.
1: No, anch'io. No, con lo spazio in mezzo, con lo spazio
0: con
1: in
0: lo
1: mezzo.
0: Spazio.
1: Sempre sì.
0: Vedi.
1: Vabbè.
0: Bene.
1: Amici,
0: sono contenta.
1: Hai vinto, complimenti.
0: Hai vinto
1: la gloria eterna.
0: Vabbè.
1: Una gita in Südtirol.
0: Bello.
1: Che male non fa.
0: Bello.
1: E poi guarda, Offenbach.
0: Ah.
1: Pazzesco. Credo che siano tedeschi.
0: Ho vinto questa canzone.
1: Controllo.
0: Bene.

0: anche d'estate, non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: che hanno problemi in a tuo Adige con i cognomi, con la diaresi, con le due puntini sulle vocali.
1: Sì, sì. E anche tutti noi che abbiamo l'apostrofo nel cognome.
0: D'Andrea, Francesca Romana di apostrofo Andrea.
1: Eh sì, è tosta. Infatti io scrivo sempre attaccato tutti i biglietti, passaporto, treno, è D'Andrea un'unica parola, perché a un certo punto mi arrendo dopo che mi dà errore, dico errore, mi chiama così. E non sono l'unica, sentiamo.
2: Ciao, simpaticissima.
1: Grazie, che carina.
2: Sono Enrica. Un altro problema è la città che ha l'accento.
1: Vero.
2: Noi abitiamo a Forlì e ti assicuro, su internet a complicare tutti i documenti e tutto è sempre complicato.
0: Beh, guarda.
1: Finisci per scrivere Forlì, scritto Forlì, Forlì e l'apostrofo.
0: Ah, certo.
1: Non ti prende la I con l'accento.
0: Certo. Ma anche dei siti esteri. Oh, ma ragazzi, ma è possibile che non considerate l'apostrofo oppure le lettere accentate nel mondo?
1: Facciamo una petizione.
0: Non è che siamo uno staterello da 200.000 persone, siamo 60 milioni.
1: Vogliamo essere riconosciuti noi con i cognomi con l'apostrofo e gli accenti.
0: Esatto. Mica siamo Major Lazer. Mica siamo DJ Snake.
1: Guarda, è più facile scrivere Major Lazer. Certo. Sicuramente lo prende.

0: Va bene Major Lazer, va bene DJ Snake, ma ci ha scritto Mo.
1: Vedi?
0: Che è M, la cantante danese, M-O con la sbarra orizzontale, tipo divieto di transito.
1: A me sembrava uno zero.
0: Mo. Che anche lei ha il carattere che se lo mette nell'app IO italiana non funziona,
1: passa.
0: La patente non la prende perché dice no, è un carattere sconosciuto. Come i nostri amici del Trentino. Già, scrive Mo Guido. Mo arrivo.
1: Più o meno.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Buonasera Lao Petrilli.
1: Buonasera a tutti.
0: Con te andiamo in Italia e nel mondo per ascoltare le ultime notizie adesso su RDS.
1: In apertura la conferenza stampa di Roberto Mancini trasmessa da Vivo Azzurro, la piattaforma streaming della FIGC, il nuovo CT dell'Italia, ha riferito di avere firmato un contratto fino al 2030. Sarei contento di vincere un trofeo o due e restare anche più a lungo, ha detto sull'addio di 3 anni fa alla nazionale. Queste le sue parole.
2: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. E non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Le altre notizie: un drone ha colpito una metaniera americana nel porto di Damietta in Egitto, imbarcazione in fiamme, l'incendio si è poi esteso ad una nave vicina. L'Iran le prenderà di santa ragione per i suoi attacchi, dichiara Fox il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ultima ora sulla legge elettorale, provvedimento in aula al Senato il 9 settembre, fissato per il 15 il voto dell'Assemblea. In arrivo un'altra ondata di grande caldo, domani bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti, venerdì allerta AFA ai massimi livelli in 11 città italiane. A Milano ombrelloni aperti davanti al comune in un presidio di ultima generazione a favore di politiche più incisive sulla crisi climatica e sulle sue conseguenze. La richiesta degli attivisti del movimento ai microfoni dell'agenzia La Presse.
3: Proteggere l'ambiente da cui dipendiamo per la nostra vita, che stiamo distruggendo completamente. Chi continua a poter avere una vita normale, chi si può permettere di scappare dal caldo andando in vacanza d'estate, chi ha l'aria condizionata, si sposta soltanto in macchina, in taxi, e le persone che non possono andare via dalla città, che cosa fanno? Non c'è alcun tipo di risposta a livello politico.
4: Chiediamo qualcosa di più giusto, di più vero per noi, per la nostra popolazione, perché non possiamo continuare ad andare avanti con i boschi che bruciano, gli spazi verdi che non ci sono, e noi moriamo di caldo e moriamo di ansia, perché questa ansia sociale di impotenza che continua a plasmare le nostre menti è logorante.
1: Questa è RDS.
0: Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice fresca come un'orchidea, Francesca Romana D'Andrea.
5: Mamma, come mi piace questa, bella, bella, pago un applausino, una roba un po'
0: paguro. Alessio Rettaroli in regia, che è quello che ci valorizza sempre fino alle 10.
5: Esatto, e con il suo profumo lascia la scia. Ti è piaciuto?
0: Madonna,
5: una schifezza.
0: Comunque l'orchidea è molto resistente come fiore,
5: mi
0: sembra
5: piace.
0: Delicato, ma è molto resistente.
5: Lo so, io non sono bravissima con le orchidee.
0: Vabbè, però io ne ho viste,
5: sì, resistono. Sono molto brava con le potos, ma le potos sono molto semplici.
0: Le potos.
6: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: quintale che chiude questa sequenza mixata.
1: Farima, complimenti.
0: Farima.
1: Senti, Francesca Roma d'Andrea, tu vuoi restare qui fino alle 22?
0: Ma guarda, io mi ero organizzata proprio per restare fino alle 22.
1: Perché, per esempio, io sì, ma il paguro invece è andato a cena. Via, ha detto, io vado a cena, ragazzi, vi lascio in buone mani.
0: Beh, direi.
1: Beh, la nostra Linda Gravela, buonasera, benvenuta.
0: Buonasera, carissima.
1: Sarà
0: buonasera.
1: Lei che ci valorizza nelle prossime ore che saranno davanti a noi.
0: Elegantissima oggi sempre. La Linda Gravela.
1: Noi siamo sul 265 della TV. Linda Gravela però non la vedete. Dovete immaginare. Slanciata, bionda, con questo top
0: color carne, la descrivo io, no? Brava. beige, top beige, no, è color carne, ok, beige, color oro. E oggi si è fatta la piega, il colore biondo freddo, immaginatela.
1: Mamma
0: così
1: mia. Mamma mia, siamo
0: la piega waves con le onde,
1: siamo troppo belli per non essere anche sul 265 della TV, ve lo dico,
0: ecco,
1: guardate
2: l'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi. Ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ci siamo noi, con voi, fino alle 22, Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea e subentrata la Linda Gravela. Siamo tutti sul 265 del Digitale Terrestre.

0: su RDS Marco Mengoni, io ti aspetto. Amiche, amici, quanti di voi aspettano una eredità?
1: Eh no? Ma scusate, quanto è bella la vita di chissà che è nulla tenente e tale resterà? Cioè, comunque ti dà quel brio che dice ogni mattina devo svegliarmi e guadagnarmi il futuro.
0: Allora, no. Sotto sento la musichetta dell'eredità, la ghigliottina, sì, grazie sì, a Linda sì. Gravela, che in effetti quando tu aspetti un'eredità, la musichetta nella tua testa è questa, no? Cioè,
1: certo.
0: Ma arriveranno i soldi, non mi arriveranno gli appartamenti.
1: Pensa l'ansia di chi deve lasciarti, quante certo. Orecchie fischiate. Allora, perché parliamo di questo? Perché c'è una notizia che è diventata virale nel corso di questa settimana e poi è stata anche approfondita. Questa signora britannica si chiama Caroline Tepkin. Lei è andata in pensione a 65 anni dopo un'intera vita passata a lavorare nel settore turistico.
0: Complimenti, perché l'età è ottima per la pensione.
1: Sì. Ancora lavora in regime di semipensionamento, lo chiama lei, perché a volte fa ancora delle consulenze. Però ha raccontato recentemente attraverso i suoi social, e poi la storia ha attirato l'attenzione del Daily Mail, che lei ha speso 21.000 euro per un viaggio in Antartide e ha aggiunto nella didascalia delle foto che pubblicava di viaggio in viaggio, ha già viaggiato i Caraibi, presto farà volontariato in Sri Lanka, insomma si sta organizzando tutta una vita di viaggi, e nelle didascalie spiegava che stava spendendo tutta la sua buona uscita e aveva intenzione di spendere tutta la sua pensione in viaggi e che non avrebbe lasciato nulla ai suoi figli, scrivendo anche ironicamente, tra virgolette, non sono il salvadanaio dei miei figli.
0: Madonna, a soli 65 anni la signora ha fatto piazza pulita dei dubbi che i figli, ma anche altri parenti, potevano avere, anche gli amici. Si può lasciare l'eredità agli amici?
1: Sì, tu puoi lasciarla a chi vuoi, se c'è il testamento, anche al gatto. Ci sono persone che lasciano l'eredità al gatto. E poi mi chiedo, ma scusate, ma che vuol dire lasciare l'eredità al gatto?
0: Dagli amici ai mici.
1: Bravo. Carina, mi è piaciuta.
0: Bello che rido da solo.
1: No, bella. Solo, allora, oppure tanti fanno beneficenza. Ci sono degli artisti che negli anni hanno parlato del fatto che non lasceranno milioni. Io li chiamo i fantamilioni, cioè sono quelli proprio che uno non vedrà quasi mai nella vita. Elton John, Sting, Daniel Craig, Bill Gates e Gordon Ramsay hanno detto che non lasceranno eredità ai figli se non una cosettina, una casettina.
0: Allora, hai detto Sting, ok.
1: Elton John,
0: tutti ricchi, eh.
1: Sì, Daniel Craig
0: è l'attore di 007. Tanto
1: Bill Gates, uno così.
0: Microsoft, soldoni, sì. Proprio
1: Gordon Ramsay
0: è il cuoco,
1: chef, sì.
0: C'ha i soldi tanti pure lui, eh?
1: Beh, scusa, con tutti quei programmi TV, polemiche,
0: ristoranti,
1: lui è stato per tantissimi anni lo chef dei Beckham.
0: Cavoli.
1: Comunque ha detto che non lasceranno l'eredità. Loro tutti quanti hanno detto no, perché devono guadagnarsi da vivere. Posso dire la mia?
0: Certo.
1: Ormai devo dirla. Io sono abbastanza d'accordo. Sapere di avere già un gruzzolone, secondo me, non ti fa impegnare e forse rischieresti anche di non sviluppare una passione. È un peccato.
0: Una ameba figlia di.
1: Mi spiace, perché invece alcuni dicono no, non è così. Non è che il soldo ti evita di sviluppare passioni, velleità o obiettivi.
0: Sì, certo.
1: Io invece penso che necessità fa virtù.
0: Posso mettere in mezzo gli ascoltatori e le ascoltatrici?
1: Certo.
0: Venite al 388-22-388-22. Come siete messi con l'eredità?
1: Esatto. Secondo voi può cambiare le sorti?
0: Sì, soprattutto.

0: siete ereditieri o ereditari? Che cambia? Cioè dovete decidere a chi dare l'eredità oppure aspettate l'eredità da qualcuno?
1: Ecco, siete d'accordo con questa aridità sull'eredità?
0: Madonna,
1: ti è piaciuta? Francesca. No, ragazzi, sto migliorando un sacco. 38822, cosa ne pensate di questo fatto di non lasciare eredità pur avendone in abbondanza?
0: In abbondanza, o magari poi non ce l'avete. Comunque siamo curiosi, messaggi vocali, ma anche scritti se volete. Questa novità che fa rima con eredità è Peggy Goo con Woman.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Starr. Woman.

0: Rotoleremmo anche verso il sud,
1: anche verso nord, sì.
0: Esatto, riusciremo a rotolare anche verso nord, perché stiamo parlando di eredità. Questa donna britannica che ha raccontato che spenderà tutta la sua pensione per viaggi e che ai figli lascerà proprio il giusto, il necessario per una piccola base, piccola, che comunque è già generoso, allora sentiamo le vostre storie.
2: Fabio da Genova, io li aiuto in vita perché quando sono morto si arrangeranno.
1: Posso dire frase da scrivere sul, non dico sulla lapide, ma comunque sul muro di una,
0: no, no, però
1: di una casa.
0: Ecco. Era bello come epitaffio.
1: Sì, era anche bello, comunque bravo. Adesso non voglio dire accento tipicamente genovese.
0: Ecco, sì.
1: No, però hai detto che l'aiuti in vita, quindi non c'è lo stereotipo del genovese tirchio, bla bla bla bla bla bla. Comunque ne abbiamo tanti di messaggi che stanno arrivando, fra poco vi ascoltiamo. Eredità, sì, no, quanta ne avete avuta, quanta ne vorreste, che cosa vorreste, avete delle mire particolari?
0: Sì, ma soprattutto lasciarla ai figli, ai nipoti, a chi verrà dopo di voi, è obbligatorio oppure si può scegliere di non farlo? 38822 38822.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di

0: aderire anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
5: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Le 20.44, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Romana D'Andrea, dagli amici di Trebi Meteo e dall'anticiclone africano.
9: L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, anche su buona parte d'Europa, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma soprattutto con gran caldo intenso e pesante. Si farà sentire in giornata soprattutto sulla Valpadana, nelle zone interne del centro ed anche della Sardegna. Temperature massime elevate attorno ai 37-38 gradi ed afa accentuata anche nella notte all'alba localmente. Temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Grazie agli esperti di Trebi Meteo. Eredità 38822 38822, questo è il nostro argomento.

0: Anna, White Girl Wasted. Su RDS stiamo parlando di Eredità. Siamo partiti dalla storia di una donna britannica che ha detto: io adesso me ne sono andata in pensione e ho appena speso $21,000 in, in un viaggio. 21.000 euro, insomma.
1: Vabbè, siamo lì tanto ormai.
0: Lì, e è nata un po' una polemica. Alcuni le hanno detto: brava, perché ti godi i soldi che hai guadagnato per una vita. Altri, vabbè, qualcosa in più potevi lasciarla ai tuoi figli.
1: Anche perché è arrivata alla pensione a 65 anni, quando in Italia ormai è un miraggio 65
0: anni. E ancora devi essere promosso.
1: Sì, infatti.
0: Vai, sentiamo.
2: Io sono un po' in bilico in merito a questo argomento. Per esempio, io ho avuto lavori molto precari fino a qualche anno fa, poi ho venduto la casa che avevo ereditato dai miei genitori e grazie a questa vendita ho potuto comprare la mia attuale casa e anche acquistare il negozio di cui adesso sono titolare. Ho potuto fare il level up della mia vita.
1: Level up.
2: Perciò sì, ma con criterio. Sono d'accordo sul lasciare una piccola somma che possa aiutare a realizzare i propri sogni.
0: Sì, questo anch'io. Dai, comunque da genitore vuoi il bene di tuo figlio, non vuoi lasciarlo in difficoltà. Dargli una base lo rende libero.
1: Io di tutto questo tuo messaggio molto interessante conservo il level up della via, della mia vita.
0: È
1: cioè
0: stata stupenda.
1: Un livello up su.
0: Sì,
1: bello, bravissima. Bello.
3: Sono d'accordo sul fatto che uno finisce

0: che non muore, può spendersi tutti i suoi soldi in viaggi, in tutto quello che vuole, in vizi, eccetera. Certo. Però nel momento in cui sa che al momento della sua morte è comunque un gruzzoletto, rimane, perché non darlo ai figli? Questa è una fesseria, anche perché questa persona da vecchia da chi verrà accudita? Dai figli che non riceveranno l'eredità?
1: Beh,
0: capite cosa intendo?
1: Se si è messa tanti soldi da parte, questa persona può pagarsi una super RSA di quelle dei film, proprio con la stanza privata, i massaggi, la fisioterapia. No, però effettivamente non lasciare un'eredità per cattiveria, come a dire fatti la tua strada da solo come ho fatto io. Caspita, forse nei confronti dei figli a cui in teoria vuoi bene, nipoti, se c'è un bel rapporto non ti viene da farlo.
2: Ok, comunque permettimi di salutare tutta la Sardegna, anche se stava cercando di parlare un italiano perfetto. Ho riconosciuto questa cadenza un po' sarda.
1: Che ci fa sentire anche un po' in vacanza.
2: Eh sì, assolutamente. Olbia.
3: Ciao, sono Mattia e ho appena ereditato quest'anno una cifra molto importante, diciamo, da una parente molto lontana in Brasile che
1: Da film.
3: Non sapevo neanche della sua esistenza.
1: No.
3: E sono stato contattato direttamente appunto dal notaio per ereditare questa cifra qua che obiettivamente mi ha cambiato la vita e a 35 anni ora posso non lavorare più.
1: Mattia, sei single?
2: Scusa Mattia, quindi i soldi c'erano, non è come il principe della Namibia che ti scrive l'email, tu sei giovane ma anni fa arrivavano email
1: finte
2: da principi degli africani, c'erano, guardi, io sono un principe africano ma devo darti la mia eredità.
1: Certo,
2: ora arrivavano tantissime.
1: E ha scelto te perché sei speciale.
2: Ero io tra l'altro, dico, guardi signor principe, capisco, ma no, perché tu sei.
1: Pensate l'eredità dal Brasile.
2: Complimenti.
1: Ma che gioia!
2: Sì, soldi e samba.
4: Buon soldi. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: amici. RDS è come un orologio che si muove 24 ore su 24, che ci sia buon vento, ma andiamo anche controvento. Quindi salutiamo Giovanotti, Alfa e Omega, perché quest'ora finisce qui, con questa lattina.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
4: Lao Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Siamo da te in redazione RDS con le ultimissime news in un minuto.
5: Incendio nel porto di Damietta in Egitto, fiamme secondo quanto riferito anche su una metaniera americana che sarebbe stata colpita da un drone. Più fonti intanto fanno sapere Trump, dopo l'attacco delle scorse ore ad una base degli Stati Uniti in Giordania, prepara una massiccia rappresaglia. La Federal Reserve lascia invariati i tassi fra il 3,5% e il 3,75%, 9 voti a favore della decisione, 3 contro. L'economia americana ha mostrato un'impressionante resilienza, anche se l'inflazione è alta, ha detto il presidente Walsh. Rimaniamo pronti ad agire se necessario, ha però aggiunto. In Italia accordo sul nuovo contratto del comparto sanità, riguarda più di 590.000 lavoratori, aumento medio a regime di 209 euro

0: lordi 240 per gli infermieri. In provincia di Vicenza è indagato il cronista Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale locale. Il 30 maggio denunciò un attentato contro di lui, ma adesso deve rispondere di diverse accuse, fra le quali la simulazione di reato. Sport: Roberto Mancini torna alla guida dell'Italia del calcio. La nazionale per me come una donna amata e persa. Saprò farmi perdonare l'addio di tre anni fa, promette il CT in conferenza stampa. Ranieri, direttore tecnico, questo incarico è il coronamento della mia carriera, ha detto. Io qui per il lavoro dietro le quinte. Abbassiamo i prezzi delle scuole calcio e insegniamo più tecnica individuale ai giovani, le sue prime proposte. Questa è RDS.
1: Mercoledì sera con Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea e Linda Gravela in regia. Sono le 21:03 e abbiamo ancora un sacco di cose in programma.
2: Tutto quello che sentite lo potete anche vedere sul canale 265 della televisione.
1: Oh, ma allora, eccoci. Scusate, allora, ci sono un sacco di modalità, c'è anche la nostra app,
2: sì.
1: L'app di RDS, l'app RDS Social TV, se volete anche vederci in TV tramite app.
2: Sì, quello serve, cioè quell'app serve solo a quello, la prendi, puff, apri, ci siamo noi in video e basta.
1: Ah,
2: bello,
1: mi permetto anche di fare uno spoiler. Sta arrivando agosto, scaricate la nostra app, fidatevi.
3: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: musica.
1: Nenne, nel mondo della musica ci entriamo adesso. Nenne.
2: RDS Music for You. Music for You. Music for You. Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
4: Oh, parliamo dei BTS che sono molto molto seguiti dal nostro pubblico di RDS. Sì. Ci chiedete spesso news, musica sui BTS, vi piacciono un sacco. Hanno annunciato che non vorrebbero far parte dei nuovi Grammy Awards 2027. Hanno proprio detto: speriamo che la nostra musica possa essere ascoltata e apprezzata per quello che è, senza essere divisa da regioni o lingue. Quindi loro non vorrebbero partecipare ai Grammy Awards. Hanno avuto un grandissimo successo per il loro ritorno a Rang e il singolo Swim anche un grande successo, ma pur volendo non potrebbero rientrare nella categoria miglior performance di musica pop asiatica, perché il testo di Arirang, insomma l'80% dei testi del nuovo album è cantato in inglese, invece per essere candidati come pop musica pop asiatica i testi devono essere significativi e devono raccontare insomma la cultura asiatica e cantati in lingua asiatica. Quindi niente, non possono rientrare. Ah, se non lo sapeste, i BTS sono questi.

0: Ecco, questo è inglese, non è coreano, e quindi purtroppo non può competere nel mondo.
1: Ma tanto loro non vogliono partecipare.
0: Infatti loro vogliono essere sfondare nel mondo, ce l'hanno fatta. I BTS, che si sono esibiti nell'intervallo della finale della Coppa del Mondo nel New Jersey, nello stadio c'erano anche Justin Bieber, Shakira e Madonna.

0: hanno concluso da poco la tappa del tour europeo Arirang e si stanno preparando a riprendere il tour in Nord America sabato. Ora, dopo la rinuncia a candidarsi ai Grammy 2027, ai BTS rimangono le 5 nomination ricevute finora nel corso della loro carriera, dove, pure senza aver mai conquistato la statuetta, hanno sbattuto una barriera storica per la musica coreana negli Stati Uniti. Nel 2019 hanno debuttato al Grammy Awards come primo gruppo K-pop invitato a consegnare un premio. L'anno dopo hanno fatto la loro prima esibizione sul palco con Lil Nas X per Old Town Road. Nel 2021 hanno ottenuto la prima storica nomination per un artista coreano con Dynamite, e si esibiscono sul palco. Tra 2022 e 2023 hanno raggiunto un totale di 5 nomination, comprese quelle per Butter, My Universe con i Coldplay che abbiamo ascoltato prima. Quindi,
1: siamo onesti, sono loro che hanno portato il K-pop in Europa. Io prima di loro non sapevo nulla, ma anche tutta la cultura K-pop, la moda, i capelli,
0: il trucco,
1: anche
0: sono,
1: il make-up, è vero, anche il make-up maschile.
0: Sì.
1: Fighissimi BTS, dai, fenomeno di costume.
0: BTS o RDS?
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine oppure no.
2: Peggy Gou e Ira Star, Woman.

0: Classe.
1: Che brava. E che stile.
0: E che stile brasivo, anche un po' codice morse.
1: Mi piace. Senti, Gaia, su RDS.
0: Sì, volevo solo dirti che sono le 21:21
1: Vai il desiderio subito.
0: Io ho espresso, tu lo sai qual è stasera il desiderio.
1: Fatelo sempre. Mal che vada non si avvera, però invece si avvera. Dica, io lo so dove stiamo andando.
0: Stiamo andando in spiaggia, amici, per accendere il falò di RDS. C'è Linda Gravela che sta raccogliendo i legnetti.
1: Sì.
0: E il falò è acceso. C'è anche una chitarra per fare poi la canzone del sole in sottofondo,
1: certo,
0: perché lei accompagnerà la storia d'amore che andiamo a raccontare, ma non noi.
1: No. Voi.
0: Voi.
1: Voi. Le vostre storie d'amore nate in estate. 38822, 38822, non solo quest'estate, Storie d'amore nate in estate che vi sono rimaste dentro e che resteranno per sempre.
0: Che meraviglia. Messaggi vocali o anche scritti che ci facciano capire se questa fiamma è spenta o è ancora accesa, quando è nata, come è nata, quanto è durata.
1: Sì, vogliamo sapere tutto, perché è proprio l'emozione dell'estate, delle storie d'amore. 38822, 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
1: Che diceva?
4: Perché ti fa ridere?
1: Sì.
4: E il popolo voleva i soldi.
1: Sì.
4: E andava lì sotto a protestare.
1: Sì.
4: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Sun in the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: La polizza sale tue scale.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: È il falò di RDS, le vostre storie d'amore estive.
1: Siamo pronti ad ascoltarvi, ma anche ascoltare quattro successi mixati che in spiaggia ci stanno bene.
2: Spero che togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore. Sprocchi ma sei romantica.
3: L'estate è viva solo con RDS.
4: 100% grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Madonna Frozen su RDS, uno dei miei pezzi preferiti, così ci conosciamo meglio, ecco, ve l'ho detto. Allora, vogliamo conoscervi ancora meglio e scoprire i dettagli di una storia d'amore estiva che vi ha rubato il cuore.
1: Sì, siamo sulla spiaggia di RDS e siamo in onda, tra l'altro, con un falò acceso che riscalda proprio l'anima, perché vedi, c'è anche Linda Gravella con la chitarra. Fra poco ascolteremo uno o una di voi che ci racconta questa fiamma nata in estate che è ancora spenta, è ancora accesa, non lo so.
0: Magari anche con un chitarrista,
1: certo,
0: che suonava nel corso di un falò estivo. 38822 38822, storie d'amore estive, le vostre.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime. Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Tra poco scopriremo di più sul falò di RDS. Chi ci racconterà la sua storia d'amore estiva?

0: RDS.
1: RDS 100% grande.

0: flamenco, paranoia, molto estiva, molto Samurai Jay, molto RDS, il falò è acceso.
1: Wow, eh sì, vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre storie estive nate non solo nel corso di quest'estate, anche estati passate, che provi sono rimaste, perché così l'estate amplifica tutto, rende tutto potentissimo. Stasera c'è una storia super potente. Buonasera!
0: Angelica!
2: Buonasera.
1: Ciao Angelica! Ma che bello, io mi sono un po' emozionata, però voglio che ci racconti tutto tu. Vai, dal principio.
2: E il principio risale a 20 anni fa circa. Mm-hmm. Estate siciliana, solito posto di casa, solite facce, però ovviamente un flirt estivo che magari si sperava durasse nel tempo.
1: Dove?
2: Perlomeno da parte mia. Trapani, in Sicilia.
0: Bella, tu non hai un accento siciliano?
2: Io non ho un accento siciliano, ma ho origini siciliane.
0: Ok.
1: Quindi sei andata quindi tanti anni della
2: tua
1: vita?
2: Sono andata a casa mia, sì. Sì.
0: Dove stai adesso?
2: Tornata lì. Adesso sto al nord, sarei di Milano, ma mi sono trasferita qualche anno fa a Varese.
0: Ok.
1: Quindi ogni anno vai in vacanza in Sicilia e c'è questo ragazzo che ti piace un sacco.
2: Esatto, sì. E 20 anni fa ci fu proprio anche un flirt, che però non ha mai squagliato nulla.
1: Okay.
2: Da parte mia c'era grande interesse, pensavo da parte sua niente, però ecco, finita l'estate, è finito tutto. Ognuno torna alle proprie vite e basta.
1: Nel corso dell'anno non vi sentivate mai?
2: No, non ci siamo più sentiti, ci siamo persi completamente di vista.
1: Che sofferenza.
2: Ovviamente nel frattempo ognuno ha fatto la propria vita, siamo diventati adulti, ormai sono passati 20 anni, quindi è cambiato tanto. Però giusto di recente, circa un mesetto fa, abbiamo ripreso contatti tramite social e ci siamo rivisti, e la verità è che da quando ci siamo rivisti non ci siamo staccati. Ci vediamo tutti i giorni.
1: Ma aspetta, fuori onda ci ha anche detto che lui è venuto a vivere vicino a Varese, questo che vi ha aiutati?
2: Ma è stato un puro caso, in realtà lui si è trasferito a Varese prima di me.
1: E non lo sapevi?
2: No, l'ho saputo nel corso del tempo, perché tramite amicizie comuni sapevamo entrambi di essere nella stessa città, ma non ci siamo mai sentiti, perché come dicevo ognuno aveva
1: la propria vita,
2: la propria relazione con altri partner, quindi non ci siamo veramente mai sentiti, neanche visti per sbaglio, incrociati per sbaglio nella stessa città, mai.
1: E adesso finalmente è tutto a vostro favore, relazioni finite. E quindi
2: facciamo ferro.
1: Ma pensa che emozione,
0: bellissimo.
1: Dai, che uno comincia a frequentarsi e fa le sue cose. Bello, stupendo.
0: Sì.
1: Ah, io sono emozionatissima.
0: Che estate era quella in cui vi siete conosciuti la prima volta?
2: Allora, in realtà ci eravamo conosciuti sempre tramite amici quando io non ero neanche maggiorenne, avrò avuto 17 anni.
0: Okay.
2: Perché lui stava con una ragazza che era la sorella di uno che faceva il filo a me.
0: Wow.
2: Però appunto non ci siamo calcolati. Il primo bacio è scattato nell'anno 2009. Non sbaglio.
0: Bellissima.
2: Per
0: piazzarci nel tempo così.
1: Ragazzi, in bocca al lupo.
0: Bello.
2: Credi in lupo.
0: Ma serendipiti, veramente.
1: Sì, che bello. Sì. Aggiornateci.
2: Va bene, lo faremo.
1: Bene.
2: Lo farò.
1: Bene.
0: Buona estate, Angelica.
1: Dai, Angelica,
2: grazie.
1: Che bella estate.
0: E lui come si chiama? Lo puoi dire?
2: Nome. Forse meglio di no.
1: Brava.
0: Come due ragazzini.
1: Angelica, buon'estate, ciao.
2: Grazie anche a voi, buona serata.
1: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Alex Warren, Passenger su RDS. Noi siamo stati passeggeri. La Francesca Romana D'Andrea e il Mauro Casciari se ne vanno. Sul trenino di RDS sono saliti Jason Galliani e Lisi Sacchi.
1: Buonasera.
2: Buonasera. Bella l'immagine del trenino.
3: Bella, vero?
4: Il treno chi è?
3: Chi guida? Linda.
4: Linda.
3: Quindi, primo vagone, che cosa c'è? Visto, no?
2: Allora, cosa abbiamo sul primo vagone? C'è la mensa sul primo vagone o in fondo?
4: Poi c'è il servizio al tavolo,
2: la carrozza pranzo.
4: Ci possiamo così sedere, tutti belli apparecchiati. C'è di tutto e di più stasera.
3: Io ho scoperto recentemente che nel primissimo vagone c'è una piccola saletta riunioni. Ci avete mai fatto caso?
0: Dipende dai treni sul Frecciarossa.
3: Sì, quelli ad alta velocità. C'è una saletta riunioni.
0: Sì, che non costa neanche tantissimo.
3: Affittarla.
0: Sì. Cioè è fattibile.
4: Carina. Voi dormite lì stasera?
3: No.
4: No?
0: Ascoltiamo te.
3: Esatto.
4: Ecco, bravi.
3: Non sapevo come rispondere, cattivella, non mi è venuta, mannaggia. Vabbè, vi lasciamo con Elisacchi e Jason Gugliani.
4: Baci.
3: E a guidare il treno Linda Gravella. Baci, a domani.
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: Noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lau Petrilli.
8: Golfo in primo piano, colpiremo gli iraniani molto duramente, annuncia Trump dopo gli attacchi agli obiettivi statunitensi nel Golfo delle ultime ore. Ci difenderemo fino all'ultimo respiro, dichiara dal canto suo Abdullah Rahim Hatami, il comandante in capo dell'esercito della Repubblica Islamica. A Kiev il presidente ucraino Zelensky avverte probabili massicci bombardamenti russi questa notte. È importante che i nostri alleati comprendano pienamente che cosa sta accadendo. Ci aiutino con i rifornimenti per la difesa aerea, ha chiesto. A Mosca la giornalista Daria Shipacheva, condannata a 12 anni di detenzione, arrestata nell'aprile dell'anno scorso, oggi è stata riconosciuta colpevole di tradimento in un processo a porte chiuse. Politica interna, legge elettorale, annuncio in Senato, voto sulla riforma calendarizzato in aula per il 15 di settembre, fissato al 1 settembre il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in commissione. Sport, il ritorno del Mancio farò giocare bene la nazionale, i tifosi mi perdoneranno per essere andato via 3 anni fa, ha detto il CT in conferenza stampa a Roma. Ranieri, nuovo direttore tecnico dell'Italia, dice dobbiamo permettere ai bambini di vedere gli azzurri ai mondiali. Tennis, Musetti conquista i quarti del 500 di Washington, australiano Vukic superato 6-3, 5-7, 6-3. Questa è RDS.
4: 2 minuti sull'orologio, buon mercoledì sera, amici e amiche di RDS con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: C'è Linda Gravela in regia con noi, questa è casa RDS, come sempre, in diretta fino a l'una. Senti, ma
4: dica,
2: lo perdoniamo Mancini?
4: Sì.
2: Ti senti di perdonarlo?
4: Beh, ho fatto una chiamata di 1 ora e mezza, l'ho convinto, dai,
2: sì,
4: vedi,
2: dai,
4: che alla fine tutto è bene ciò che finisce bene.
2: Lo perdoniamo. Allora, se volete ci trovate anche sul 265 del digitale terrestre, la RDS Social TV in diretta 24 ore su 24.
4: Ma non solo, anche tramite l'app ufficiale di RDS dicono che sia sempre free, tutto gratis.
7: Tutto. All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Ready su RDS, chiude la sequenza mixata. Buon mercoledì, ben arrivati.
1: Tocca fare subito un po' d'ordine, male, secondo me. Dobbiamo mettere i puntini sulle i perché tra poco torna la classifica, quindi dovremo scoprire insieme quelli che sono i pezzi più ascoltati in Europa. Ma sì, c'è dell'altro anche.
0: C'è dell'altro, perché poi insieme a Roberta e Claudio analizzeremo, perché non è che siamo qui a far pettinare le bambole, a far ballare le scimmie.
1: C'è la scienza,
0: noi,
1: no?
0: C'è la scienza, analizzeremo. Aspetta, la teoria della, sì, il test della turbolenza. Il test della turbolenza,
1: Sacchi 2.

0: tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
1: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: RDS Euro Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi in Europa.
6: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono i 10 singoli più trasmessi nelle radio in tutta Europa. Abbiamo una new entry in classifica e la troviamo subito alla posizione

E questa si chiama Talk to You. Saliamo alla posizione numero 6, c'è Self Aware dei Temper City. Questo pezzo ha superato i 50 milioni di streaming su Spotify e raccolto poi un sacco di visualizzazioni grazie anche ai video virali su TikTok. Saliamo ancora di una posizione, arriviamo a metà nella classifica dei singoli più trasmessi in Europa. Ci sono Tame Impala e Jennie con la loro Dracula.

principale è Jenny, Dracula alla 5, tra i più ascoltati in Europa. Siamo perfettamente a metà della top 10. Perdono invece un gradino prezioso Bebe Rexha e Faithless, perché passano dalla numero 3 sul podio, arrivano alla 4 con New Religion. Al contrario, inverte totalmente la rotta Teddy Swims. Lui invece sale dalla 4 alla 3, quindi medaglia di bronzo per lui, con un pezzo di grande successo, Mr. No Hero.

0: Teddy Swims, che è già proiettato alla primavera del 2027, quando partirà il suo The Hugely Tour. 2 marzo, prima data Oslo in Norvegia, poi tra le tappe principali del tour Stoccolma, Copenaghen, Amsterdam, Parigi, Vienna e poi la grande chiusura invece a Londra alla O2 Arena.
1: Oh, si è organizzato bene comunque.
0: Hai capito?
1: Bel itinerario.
0: Giro, bel giro.
1: Noi però non possiamo fermarci sul più bello, vogliamo scoprire di più. Chi c'è tra la numero 1 e la numero 2 di questa classifica? Da un lato si difende egregiamente Alex Warren con Fever Dream.
0: E dall'altra parte ci sono Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica europea.

0: Ehi, oh!
1: Chi c'è?
2: Pronto?
0: Au! The Lumineers, hey su RDS, buon mercoledì sera alle 22:28 a casa RDS. Dalle vostre parti com'è la longitudine e la latitudine?
1: No, hai fatto bene a dirlo, dritto? Perché noi ridiamo e scherziamo, ma sicuramente c'è anche qualcuno che ci ascolta dall'altra parte del mondo, no? C'è certo, un po' di fuso certo. Orario, può essere mattina, pomeriggio, sera, insomma. E se vi va potete sempre palesarvi 38822 38822.
0: Allora, questo pomeriggio Roberta e Claudio hanno analizzato una teoria molto interessante che ha a che fare con le relazioni.
1: C'è un test praticamente.
0: Il test della turbolenza.
1: Sentite.
3: Allora fatemi pensare, amici di RDS, io conoscevo il test del Covid, l'abbiamo fatto tanti, testi anti-Covid, testi anti-Covid 2019, test. Poi conosco il test della gravidanza, così per sentito dire.
4: Sì.
3: E poi conosco tante test, diciamo, di vario genere.
4: Benissimo,
3: insomma.
4: Benissimo. E invece adesso c'è un altro test, si chiama il test della turbolenza, perché se pensate di conoscere qualsiasi sfumatura della persona che avete vicino, del vostro partner, potreste esservi illusi un po' troppo in fretta, perché la psicologia moderna suggerisce che per diciamo trovare

0: reali difetti del carattere di qualcuno non servono lunghi interrogatori e parliamo e parliamo e parliamo. Non serve spiare lo smartphone perché tra le altre cose non si può fare, ma serve semplicemente fare la valigia e partire insieme. Adesso vi spiego meglio. È il test della turbolenza che si basa su un concetto facilissimo, cioè osservare attentamente cosa succede alla stabilità emotiva della coppia quando l'itinerario programmato smette di essere perfetto, cioè durante l'imprevisto.
1: Ok.
0: Quindi,
1: quel test effettivamente.
0: Esatto, è un parametro per testare la pazienza fondamentalmente del partner, no? Allora, passeggiate mano nella mano, andate nei musei, vi scattate le foto davanti ai monumenti, è un'attività piacevole per chi piace, giusto? Però la vera natura dell'individuo emerge solo quando la realtà smette di essere perfetta, ok?
1: Certo,
0: quindi tipo la turbolenza sull'aereo, allora lì vedi la vera essenza di una persona.
1: Beh, con me è meglio che non ci stiate, perché quando c'è la turbolenza mi preoccupo parecchio.
0: Ecco, arrivate in un hotel e scoprite che non avete prenotato, quindi siete senza stanza. Adesso mi stanno venendo in mente degli esempi così. Si buca una gomma in macchina.
1: Chi altro è il test della sfiga questo.
0: Sì, però è proprio lì, è proprio l'imprevisto che mette alla prova la pazienza e l'equilibrio, ecco, di una persona.
1: Sì, anche la vera natura, no? Perché quando va tutto bene è facile dirsi quanto sei bella, quanto stiamo bene.
0: Bravo.
1: Che so, weekend alle Maldive, tutto perfetto, tutto funziona, tutto top. E quando c'è un problema di vario genere, ma forse probabilmente anche a casa, quando si tratta semplicemente di discutere su chi deve scegliere il programma televisivo o magari chi deve lavare i piatti, quando si crea il problema, lì esce fuori la vera natura e il vero carattere delle persone, probabilmente.
0: E soprattutto gli psicologi dicono: se siete una coppia nuova, non partite subito per 2 settimane in vacanza, perché probabilmente dopo 3 giorni, siccome vi conoscete poco, dovete tornare a casa proprio per questo test della turbolenza. Quindi, certo, insomma, piano piano cominciate con weekend.
2: Però secondo me è un test molto utile. A me, devo dire la verità,
3: mi piace correre il rischio.
2: Ma sì, dai, se sei innamorato, se stai bene, ma ha creato più scompensi. Il test della turbolenza va fatto sugli amici. Nel senso, vai in vacanza per la prima volta con amici con cui nella vita di tutti i giorni ti trovi benissimo, condividi momenti, ridi, scherzi,
3: felici,
2: stai benissimo. In vacanza ti odi.
3: Lì male.
2: Cioè, a me è capitato, dopo 2 giorni volevo fuggire via lontanissimo.
3: E sei rimasta comunque?
2: Siamo rimasti lì anche perché eravamo a casa di una persona che ci ospitava.
3: E siete ancora
2: forza,
3: amici?
2: No.
3: Lo sapevo, era
2: strade che si dividono, ci si perde di vista, però sì, sì. È stato complicato.
3: Oh, non facciamo che poi non ci sentiamo più, mi raccomando.
2: Ti chiamo io.
3: Tu, c'è la nuova di Achille Lauro.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Era finito.
1: Vabbè. Allora, siamo qui anche per altri motivi, altre cose sempre belle perché arrivano dall'altra parte del mondo i nostri ascoltatori, quelli che ci vogliono
0: che
1: bene,
0: bello.
1: Che ci seguono sempre comunque.
0: Da dove? Da dove?
1: Chi c'è?
2: Ciao a tutti, qua sono le 16:30 del pomeriggio, vi ascoltiamo facendo la strada da New York alle cascate del Niagara.
1: Wow.
2: Ciao ciao.
0: Che bello, mandateci qualche foto anche al 388-22-38822 oppure tramite l'app di RDS, la scaricate, così ci ascoltate ovunque e potete anche interagire con la diretta.
1: Sei mai stata
0: bello
1: lì?
0: A New York sì, alle cascate del Niagara no.
1: Organizziamo, scusa, no. Hai i biglietti?
0: Dove sono?
1: Paga tu.
0: Ho capito perché devo fare.
1: Sono la valigia qua sotto io. Dai che andiamo.
0: Paga tu, paga tu.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
7: Perché?
8: Che quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Invece tra poco andiamo a Londra per una bella polemica sulla musica.
1: Una proposta che fa discutere.

0: Can't Talk to You su RDS, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Secondo me anche stasera c'è un po' da discutere, lo
1: sì,
0: sapete.
1: Allora, c'è una polemica che riguarda i biglietti di un concerto. Ah, yeah. Allora, siamo a Wembley, a Londra, dove sono stati messi in vendita dei biglietti per un costo, ve lo diciamo subito in euro, più o meno di 70 euro, ma è un audio only. Per il concerto di chi?

0: Bruno lo sa, ma Bruno lo sa.
1: In teoria dovrebbe saperlo, guarda, perché soprattutto gli introiti legati al mondo dei concerti la fanno da padrona, no? Quando vanno a batter casa, ah, dicono: sì, quanto sì, abbiamo sì. fatturato sto giro? È importante saperlo. Si parla di 68-70 euro, quindi sono 58 sterline, più o meno indicativamente, sì, a biglietto. Sì, voi pagate, ma già consapevoli del fatto che non vedrete assolutamente nulla dell'esibizione.
0: C'è scritto audio only, quindi vuol dire che tu senti soltanto l'audio, non hai minimamente la visuale sul palco, e in alcuni casi neanche i maxi schermi sono visibili, quindi
1: nulla di nulla.
0: Oltre a non vedere l'artista dal vivo, non lo vedi neanche riprodotto sullo schermo.
1: Te lo devi immaginare, neanche a dirlo, chi fa parte dell'organizzazione lo fa per un semplice motivo: vogliono incassare fino al centesimo, pur di dire vabbè, che facciamo, se no restano invenduti, proviamo a venderli, no? Qualcuno li comprerà,
0: magari
1: forse.
0: Ci casca, magari ci cascano, qualcuno in tanti. Ci casca, poi ci casca, uno sceglie, perché non è una truffa, c'è scritto.
1: Ma
0: audio
1: tu lo faresti?
0: Only. No.
1: Vedi?
0: No, devo dire la verità, audio only proprio no, visibilità militata, visibilità limitata, se dici è un artista che ti capita una volta nella vita, magari non avrai nessun'altra possibilità di vederlo e riesci a prendere i biglietti, boh, forse sì, però soltanto audio non
1: però
0: credo.
1: È sottile questa cosa, perché se già è dichiarato e sei consapevole di quello che ti aspetta, forse anche per farlo così un'esperienza nella vita, li spenderei anche volentieri,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: tutti
0: sai,
1: quei
0: sì.
1: concerti invece dove tu vai, paghi fior fior di quattrini, arrivi lì convinto di vedere e sentire, poi non hai la possibilità di farlo, ti girano anche un po' le balle.
0: Che
1: dai.
0: Poi è un po' quello che è capitato anche col concerto proprio di Bruno Mars a Milano, San Siro. Ho visto tante persone che seguo sui social che mostravano la visuale assolutamente
1: parziale, proprio
0: limitata, palco quasi a filo del palco, tanto da non vederlo, però non era riportato sul biglietto visibilità limitata.
1: Fatto sta che non è stato l'unico dei concerti in questa tipologia. Negli anni tanti altri artisti hanno preso parte a questa modalità, gli Oasis, Taylor Swift, i Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran, un po' alla stessa stregua, no?
0: Sì, in questo caso sono più che altro visibilità limitate, non proprio soltanto audio only, però eravamo curiosi di capire anche un po' la vostra opinione, cosa ne pensate, no? Cioè, ci andreste ad un concerto per non vedere niente, però dici, sono lì alla fine, mi godo lo spettacolo in qualche modo lo stesso.
1: Qualcuno è andato ad un concerto con una visuale veramente brutta, mamma mia che postaccio. 38822 38822, messaggi vocali WhatsApp.

0: Moving to the Sun, Ygil su RDS. Allora, siete mai stati ad un concerto audio only oppure dove la visibilità del palco era molto molto limitata?
1: Abbiamo citato Bruno Mars, sì. 70 euro per andare lì ma non vedete niente. Wembley Stadium a Londra, chi c'è?
2: Buonasera, Cristian l'infermiere.
0: Ciao.
2: Mai andato ad un concerto audio only o visibilità limitata? Mai andrei. Vado una volta, me lo voglio godere. Non è godersi lo spettacolo, è dire sì ci sono stato, ma no, non è la stessa cosa.
0: Eh beh, dal 50%, giusto.
1: Raccogliamo i vostri messaggi vocali WhatsApp, le vostre testimonianze, storie, 388-22-388-22.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
6: Buonasera, Golfo in apertura. Colpiremo l'Iran molto duramente dopo i tentativi di attaccare i nostri siti nelle scorse ore, dichiara Donald Trump. Abbiamo abbattuto 5 razzi che viaggiavano a 8.500 km orari ad attaccarci, una fazione diversa da quella dei nostri interlocutori, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Prezzo del petrolio in rialzo a New York, intanto con il WTI a $84.46 al barile, Brent a 90,2. Chiude in forte calo l'azionario a Wall Street, borsa americana condizionata dalla decisione della Federal Reserve che ha lasciato invariati i tassi di interesse malgrado l'alta inflazione. L'indice Dow Jones ha segnato una flessione del 2,18%, Nasdaq meno 1,74%. L'attore e cantante Jared Leto accusato di violenze e molestie.

0: bestie da 10 donne. Le denunce sono state raccolte dalla BBC, che ha prodotto un documentario sul caso. I fatti sarebbero risalenti al periodo compreso fra il 2002 e il 2016, quando le presunte vittime dell'artista erano adolescenti. A Dublino ha perso la vita in un incidente in moto Glenn Hansard. Il cantautore irlandese recitò anche in The Commitments e in Once, vincendo l'Oscar per Falling Slowly, canzone contenuta nella colonna sonora del film. A piangerlo, tra gli altri, Ed Sheeran, Bono e Bruce Springsteen. Hansard aveva 56 anni. Sport e calcio. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia. Per me una nuova chance, ha detto in conferenza stampa. Ha firmato un contratto fino al 2030. Sarei contento di vincere un trofeo o due e restare anche più a lungo, le sue parole. Questa è RDS.
1: Sono le 11 nella serata di casa RDS. Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi e Linda Gravela in regia con noi fino all'una.
2: Ci siamo tutti, anche voi, con le vostre voci, i vostri messaggi vocali WhatsApp 388 22 388 22. Stavamo parlando di concerti, soprattutto poniamola così: concerto del vostro artista preferito.
1: Okay,
2: ci andate o non ci andate? C'è un ma: potete solo ascoltare, non lo potete vedere.
1: Audio only, biglietto in cui vai al concerto ma sai già che non vedrai il palco. Si fa o non si fa secondo voi? Cioè, meglio, lo fareste oppure no? 388 22 388 22 per le vostre opinioni, così capiamo un po' come funziona.
2: E poi snoccioliamo.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS. Ecco, ad esempio io ricordo quando ci fu il concerto di Madonna a San Siro, stiamo parlando di un po' di anni fa, poteva essere il 2012 se non sbaglio, c'erano dei posti a visibilità altamente limitata.
2: E pagamento alto uguale?
1: No, non mi ricordo,
2: non ti ricordi i prezzi.
1: Però il concerto di Madonna magari è un evento che non ti ricapita più,
2: talmente
1: ecco,
2: iconico.
1: ci pensi.
2: Voi che dite?
3: Ciao Alex da Salerno.
2: Ciao.
3: Sono stato al concerto di Ultimo, da non amante di Ultimo. Okay. 250.000 spettatori.
1: Tor Vergata.
3: Non lo vedevamo perché eravamo all'ultimo pit, però è stato molto emozionante e anche un bello spettacolo. Sono gusti, però ci siamo divertiti e con i bambini è stato fantastico. Meno confusione, più tranquillità. In mezzo a 250.000 spettatori.
2: Che spettacolo.
1: Quindi in questo caso non era un concerto audio only, ma si è trasformato in questo quasi, perché ovviamente da con 250.000 persone, se non sei vicino al palco, non vedi nulla. A me è capitato al concerto, non è che insomma, per dire, di Max Pezzali a San Siro qualche settimana fa, ho comprato io dei biglietti
2: sbagliatissimi
1: e praticamente ero al primo anello verde a San Siro, però troppo all'altezza palco, proprio dritta sul laterale del palco.
2: I bagni.
1: Guardavo lo schermo, però non vedevo neanche cosa c'era sul palco. Lì ho proprio sbagliato io.
2: Devi scrivergli. Allora vediamoci dopo, no? Fammi una sirenata per me in solitaria. E invece no.
1: Comunque la nuova frontiera del audio only praticamente sono i listening party.
2: Assolutamente sì, diciamo tra le pioniere di questo format c'è anche Taylor Swift, perché organizzava celebri secret session, invitava questi piccoli gruppi di fan direttamente nelle sue case a Nashville, a Los Angeles, a New York, a Londra, per ascoltare in anteprima proprio gli album.
1: Sì.
2: L'hanno fatto tanti altri artisti, c'è Kanye West, Charlie XCX proprio quest'anno, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, potremmo elencarvene tantissimi.
1: Sì, mi ricordo proprio il caso di Kanye West, che era stato a Milano a febbraio 2024 con il suo listening party, dove appunto, cioè, lui era presente, anche se poi aveva la maschera, quindi non si capiva, era lui, è lui o non è lui? È lui o non è certo che lui è
2: lui.
1: Però lui non canta, la gente paga il biglietto per andare ad ascoltare l'album in anteprima, però lui non canta.
2: Ma è talmente esclusiva come cosa,
1: sì,
2: numero stretto, che pur di dire, io ero lì, pago.
1: Tu paghi?
2: E siamo qua a parlarne.
1: Tu pagheresti?
2: Non lo so, dipende.
1: Pagare
2: ma
1: proprio.
2: Ma che ne sai, scusa.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine oppure no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: caso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Abbiamo ancora una quarantina di minuti per festeggiare oggi, 29 luglio.
0: Compleanni?
1: Il Lasagna Day.
0: Ancora meglio. Lasagna Day.
1: Il World Lasagna Day, ovvero la giornata mondiale dedicata ovviamente alla lasagna. Tra l'altro, in realtà, ricorrenza che nasce negli Stati Uniti per celebrare proprio la classica lasagna ragù bolognese.
0: Negli Stati Uniti. La lasagna è nostra ed è giusto che la festeggiamo noi. Gli americani non è che si devono prendere tutto come
1: ovviamente
0: sempre.
1: Ovviamente saranno stati degli italiani emigrati in America per festeggiare la tradizione, ricordare l'Italia. Hanno inventato questa.
0: Voi non avete idea comunque
1: questa
0: perché
1: giornata.
0: Non avete mai assaggiato la lasagna della Sacchi, ma neanch'io perché non la
1: guarda,
0: sa fare, quindi
1: che non la sa fare, proprio che tu metti in giro notizie false e tendenziose, non è proprio vero. Facevo la lasagna normale, ma anche il mio cavallo di battaglia, lasagna, zucca e salsiccia.
0: Perché non hai mai
1: però
0: portato una
1: con la besciamella alla zucca?
0: Portala allora.
1: Molto buona.
0: Poi ti dico.
1: Sì, poi ti dico.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Noemi!
4: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
3: Diamole un sette, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche da lassù.
2: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono.
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto con

0: Italia. A2A Life Company. RDS. Digital Italia. Digital Italia.
1: I grandi successi più ascoltati in Italia.
2: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti in Italia. Una rientri, dobbiamo andare step by step, partiamo dal fondo, Shiva e Geolier dalla 8 alla 10 con Bad Bad Bad, al contrario ne conquistano uno i Pinguini Tattici Nucleari, dalla 10 alla 9.

e questa loro sorry scusa lo sento. Arriviamo alla posizione numero 8 con un ritorno in classifica, loro sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Angelina è nel pieno del suo tour estivo, Nina canta nei teatri d'estate, un live che sta portando in giro appunto per l'Italia per presentare i brani del suo secondo album in studio che si chiama Cara me, c'è anche questa, Canto d'amore.

Canto d'amore alla numero 8 in classifica, andiamo alla 7, rimane stabile, fisso, Brash con la sua Da Dio, perde invece due posti, Anna scende dalla 4 alla 6. Per la sua carriera nel mondo della trap ha raccontato in diverse occasioni di aver preso spunto da Nicki Minaj, un vero e proprio punto di riferimento per lei ma anche per la sua musica. Ci mette la firma con questo grande successo, si chiama White Girl Wasted, suona così.

0: paio di mattine che mi sveglio con questa cannone in testa.
1: Tutta wasted,
0: tutta wasted. Siamo a metà nella classifica dei singoli più ascoltati in Italia, posizione numero 5 per Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Saliamo alla 4 dove perde il terzo gradino del podio Joliet con Canzone d'amore, e alla numero 3 scende di una anche Samurai J con La sua ossessione.

0: Samurai J, ossessione alla numero 3 sul podio. Fa un po' strano, vederlo non tra i primissimi posti. Siamo sempre abituati, numero 1, numero 2. Invece no, è sceso di un pochettino così. Però, comunque, medaglia di bronzo che se la porta a casa egregiamente.
1: Sono altri pezzi che si contendono la vetta dei singoli più ascoltati in Italia, tra cui a giocarsi il primo posto la coppia mondiale Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
0: Dall'altro lato, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.
1: Due belle canzoni super estive.
0: Che vince?
2: Ecco il numero uno della classifica italiana.

0: aperta la classifica dei singoli più ascoltati in Italia. Il pezzo di Shakira è Burna Boy, Dai Dai.
1: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
2: Parole diverse ma senso universo.
3: La tua musica è su RDS
1: 100% grandi successi.
2: Era un

0: anche d'estate i successi senza tempo che ami
1: li trovi su RDS 100% grandi successi.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Giovanotti, le tasche piene di sassi su RDS con Gesù Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Era dietro l'angolo.
2: Era lì. Così. Preferirei averle piene di robe da mangiare, invece. Ma qua abbiamo un problema, in particolare a Matera.
1: Che succede? Scusami, dobbiamo preoccuparci allora, anche sul cibo.
2: No,
1: dai,
2: no. Si parla di prezzi folli a Matera. Focaccia 14 euro, un piatto di pasta 15, affitti alle stelle per i turismi. Per i turisti, ma anche insomma per chi ci vive e decide di andare fuori a mangiare, diventa un attimino impegnativo.
1: Ma periodo estivo, però, no?
2: Sì, per il momento sì, si parla d'estate, complice ovviamente il boom di visitatori, sedersi a mangiare al ristorante è diventato quasi un lusso, dicono i residenti.
1: Piattino di pasta 15 euro, però non lo trovo così sconvolgente, c'è anche di peggio, no, poi dipende uno che cosa ordina, pasta in bianco, pasta al pomodoro, insomma 15 euro fa un po' storcere il naso, ma lo spaghettino col pesce 15 euro, io avrei anche dei dubbi sulla qualità del pesce che state mangiando.
2: Probabilmente,
1: però
2: probabilmente immagino i residenti abituati a prezzi diversi che forse piano piano salgono anche con l'avvento dei turisti, quindi in questo caso parte un po' la polemica sui prezzi.
1: Quindi cosa fai? Vai al ristorante, ti porti la schiscetta da casa?
2: No, andiamo a mangiare al ristorante tranquillamente. Ero curiosa della focaccia di Matera, se è una focaccia normale oppure una focaccia farcita in modo particolare. Questa cosa dobbiamo...
1: Manda una PEC, prova a vedere se ti risponde qualcuno, non lo so.
2: Dobbiamo informarci perché c'ho già un leggero languorino.
1: Lo sapevo, guarda.
3: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato o ti senti così, o ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Abbellire la propria postazione di lavoro si fa?
2: Si fa.
1: Ma tu non lo fai mai?

0: Lui è il King di Roma, Achille sì. Lauro, Comuni Immortali, ritrovato qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Ah, lo sai che lui è il King di Roma, mica certo un King a caso, è il King di Roma.
0: Ma lo dicono tutti, infatti, scusa.
1: La scienza lo dice. Allora, cosa è successo questa mattina con gli amici di Tutti Pazzi per RDS? Siamo andati a sbirciare un po' le vostre postazioni lavorative per capire se siete di quelli che metti la piantina, metti il pupazzetto, precisini, metti la foto, tutte quelle cosine lì carine.
0: Sentiamo.
2: Parlavamo delle vostre postazioni di lavoro, come le addobbate per rendere magari la giornata un po' migliore. Avete la foto della fidanzata,
3: avete creato un corner vero, magari
4: un cabinato anni 90. Guarda, ci abbiamo anche i pesi qua.
2: Pesi adesso mi sembra una parola grossa,
4: anche no? I pesi, perché uno quando è in pausa
3: anche ufficio sì. Ci sembra una parola grossa,
4: scusa, va bene. Sentiamo che cosa avete fatto.
5: Vabbè, io ho una collega che sì. Visto che ora praticamente dopo lo smart working spesso non veniamo in ufficio, quindi abbiamo delle postazioni sì. Meno fisse, però lei puntualmente tutte le volte che viene porta il calendarietto da scrivania,
3: tutte le volte arriva
5: il mousepad, certo. Quindi il
3: lo
5: tappetino
3: arreda.
5: Del mouse,
1: il tappetino,
5: poi porta la borraccia, sì. La tazza per il tè, sì. Lo scaldatazze, cioè praticamente la sua la scrivania da vuota diventa un negozio
3: gonfiabile,
5: fantastica.
4: Ma bello. Non è bella. È come quando ti arredi un po' il camerino, perché
2: esatto,
4: ci metti tutte le
2: camerino,
4: foto,
2: bello,
4: le cose,
2: fai le
4: i tuoi affetti.
6: Io nel mio ufficio ho ricreato una piccola salotto, una piccola casa, a parte sistemare un angolo a mo' di cucina con forno, macchina del caffè, frigorifero sì. Dove ti cucino anche la pasta,
3: tutto,
6: o un secondo direttamente in ufficio.
3: Allora,
6: poi
3: sì.
6: Mi sono ho cambiato la poltrona, ho preso una imbottita reclinabile
3: e dopo
6: con anche i piedi allungabili,
3: certo.
6: Quindi durante la pausa pranzo mi distendo completamente e dormo certo. Anche.
4: Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Marco.
7: Buongiorno a voi ragazzi.
3: Cos'hai sulla scrivania in ufficio?
7: Allora, la mia scrivania è addobbata con opere Lego.
3: Lego? Allora, esatto. Sii sincero Marco, quante di queste opere Lego, adesso ci farai l'elenco, sono state fatte durante le ore d'ufficio?
7: Due o tre sì.
4: Ma tipo?
7: No,
4: cose
7: no.
4: Piccole cos'hai? Spero.
7: Sì, robe piccoline.
3: Sì, cos'hai?
2: La morte nera di Star Wars, sì, quelle cose piccole.
7: Sì, sì, diciamo no, decisamente più piccole.
3: Ok. Che cosa?
7: Credo
3: hai
7: aver
3: dentro?
7: Fatto una macchinina, ma facciamo una, vabbè, un'opera fatta da me.
3: Sì.
7: Che io sono presidente dell'associazione di Genova dei Lego, quindi.
4: Scusami, sulla scrivania cos'hai? Sulla scrivania cos'hai?
7: Allora, io faccio vigile del fuoco, cioè everybody is awesome, che sono tutte le minifig colorate, l'ultima ho sostituito quella nera, ci ho messo il pompierino.
3: Il pompierino. Che
2: okay. Senti, nella tua lunga carriera di leghista.
4: No, leghista non è. No, infatti.
2: Ti è mai capitato di finire una cosa con 100.000 pezzi e ne mancava uno nella confezione?
7: Sì, però fortunatamente la Lego ti invia il pezzo.
3: Ah, ti invia il pezzo. Vedi, certo, sì, non
2: maledizioni quante le tiri,
7: No, è successo

0: soltanto una volta che ne mancavano due, ecco. Però per il resto è difficilissimo che ci
1: bella
0: siano
1: questa
0: carenze.
1: Cosa comunque, mandaci la foto del tuo ufficio, della tua
2: postazione.
1: Senti,
2: ma c'è anche una segretaria fatta con Lego.
0: Viaggio, poi
1: mandacela, sì.
2: C'è anche la segretaria fatta con Lego.
0: No, non ho nessuna segretaria, purtroppo faccio.
3: Stavo per fare una battutaccia, non la farò.
1: No, infatti, non la farò.
3: La tengo per me.
4: L'abbiamo capita tutti, l'abbiamo sentita tutti la battuta.
5: Velata, però lì così, sottotesto. Noi forse, dico noi, Geso Gagliani e Elisabetta Sacchi, siamo forse tra i pochi che insomma non sistemiamo le nostre scrivanie, le cose, non portiamo nulla da casa. Ma io vado in paranoia quando dimentico qui le caramelle. Perché devo, no, adesso come faccio? Devo portarle a casa.
4: Non hai mai dimenticato niente.
5: Le caramelle, quelle, le chiavi della macchina.
4: Vabbè, quello è un problema. No, devo dire la verità. Beh, noi avendo gli studi della redazione RDS, essendo una redazione condivisa, non è che ci lascio niente di mio, ogni giorno mi porto la mia borsina con le cose.
5: Ma c'è qualcuno che invece porta
4: una
5: tante
4: piantina,
5: cose?
4: Dicevano dei fiori, delle cosine lì, no, per abbellire.
5: Posso, non ho il pollice
4: un
5: verde.
4: Mio quadro, non so, una cosa
5: il
4: del genere.
5: Cosa?
4: No, non lo vorresti.
5: Quadro.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Sienna Spyro, Material Lovers,
1: quando
0: su RDS.
1: Ti parte il serpentese di Harry Potter, a quest'ora non ce n'è per nessuno. Ci catapultiamo a Bolzano, non so se avete sentito, ma stanno fioccando multe a gogo fino a 150 euro per i genitori fantasma.
0: Come c'è?
1: Genitori fantasma perché genitori non fantasma? Si presentano ai colloqui, alle riunioni.
0: Ah, ok.
1: Così citano tutti questi titoloni che troviamo sul web, fanno già discutere, però effettivamente anche lì l'impegno parte dai genitori.
0: Sì, è vero, è una legge che punta a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e quindi dai dati sembrerebbe che il coinvolgimento dei genitori appunto sia sempre
1: più debole.
0: Meno. Però addirittura la multa è 150 euro se non puoi andare alla riunione con i professori.
1: Ho capito, io devo pagarne le conseguenze, prendere, non so, brutti voti e cose,
0: ma
1: arrivare a casa.
0: Ma tu chi che hai 50 anni? Ma che voti devi prendere?
1: Cosa
0: fai? Dai i voti.
1: Non
0: metti i voti.
1: La maturità, scusa.
0: Prendi i voti.
1: Permette?
0: Devi andare in convento.
1: Non devo
0: dove
1: andare. Sto qua.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: E intanto scopriamo quali sono i fatti più importanti di questa giornata che si conclude. C'è l'attualità in un minuto con Lao Petrilli.
5: Saluto a tutti. L'Arabia Saudita si prepara a lanciare una coalizione anti-Houthi, lo scrive Al Monitor, colloqui a quanto pare con una cinquantina di paesi per proteggere le rotte commerciali nel Mar Rosso. Donald Trump annuncia duri bombardamenti sull'Iran dopo gli attacchi delle scorse ore su obiettivi americani in Medio Oriente. A sferrarli fazioni diverse da quelle dei nostri interlocutori, ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti. Trump ha rivelato poi di avere insistito con il leader ucraino Zelensky, incontrato ieri alla Casa Bianca, per porre fine alla guerra con la Russia. Vado d'accordo con lui come con Putin, ha aggiunto Trump. In Senato a Washington il silenzio di Anthony Fauci, che convocato davanti alla Commissione per la Sicurezza Interna che indaga sulla risposta alla pandemia da Covid, si è appellato al quinto emendamento esercitando il diritto di non rispondere alle domande dei parlamentari. Fissata per la settimana prossima una votazione per accusare l'immunologo di oltraggio al Congresso. In Italia è in arrivo un'altra ondata di grande caldo, domani bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti, venerdì allerta AFA ai massimi livelli in 11 città italiane, fra le quali Torino, Firenze e Roma. Sport, Roberto Mancini torna alla guida dell'Italia del calcio, sono felicissimo, la nazionale per me come una donna amata e persa, saprò farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, ha promesso il CT in conferenza stampa. Questa è RDS.
1: Pochi secondi prima di toccare la mezzanotte, siete su RDS con Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi e Linda Gravela in regia.
0: Faceva sorridere le dichiarazioni di Mancini, no? La nazionale come una donna amata, persa.

0: fosse ritrovata tradita e poi ritrovata. Vabbè, vabbè. Speriamo bene, insomma, che possa aprirsi una bella parentesi per la nostra nazionale.
1: Inizia a incrociare le dita, non fare previsioni future come hai fatto niente, in questi ultimi mesi,
0: ma che previsioni, che previsioni ho
1: guarda,
0: fatto?
1: Fosse stato per te l'Italia, andiamo ai mondiali, vinciamo tutto. Eccoci qua, manco qualificati, fuori subito, ancora prima di far festa.
0: E tu che porti sfortuna, fai il gufo, cosa c'entro io?
1: Io!
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su RDS a mezzanotte 14. Buon giovedì.
2: Allora, visto che è scattata abbondantemente già la mezzanotte.
1: Abbondantemente?
2: Eh sì, un po' così. Vorrei farti una domanda un po' scomoda, un po' intima. Puoi anche non risponderci.
1: Ma domande intime
2: però...
1: vuole fare.
2: No,
1: lui.
2: Per capire effettivamente se hai fatto l'amore per la prima volta in età molto giovane oppure no.
1: No,
2: perché c'è un perché,
1: no.
2: Non è che la domanda campata per aria.
1: Assolutamente
2: così.
1: Non ero molto giovane.
2: Proprio tardi, tardi.
1: Beh, sì, cioè per le per la media
2: già finita la magia
1: per la media
2: ragazzi.
1: Però quindi a mio favore questa cosa
2: dipende tra poco ce lo dice la scienza. Vabbè, state qua.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.

0: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Buon giovedì amici e amiche di RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà? Nelle prossime ore ci affidiamo agli amici di Trebbi Meteo.
9: Nella giornata di giovedì ritroveremo l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni con sostanziale stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso ovunque, sole ma anche tanto caldo, temperature già sulla parte tirrenica al nord prossime ai 37-38 gradi, anche nel weekend sole, qualche breve temporale di calore sull'area alpina durante il pomeriggio, altrove in pianura sole, temperature anche localmente fino a 39-40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebbi Meteo.
10: Mi pare di aver capito che tornerà a trovarci il grande guru delle relazioni.
11: Così
10: tra
11: dicono.
10: Poco.
11: Tolgo il camice e lo do a lei.

0: Drive-by su RDS, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, abbiamo detto che il budget incredibilmente di casa RDS è schizzato alle stelle in quest'ultima settimana di luglio, quindi torna a trovarci il grandissimo, irreprensibile, incredibile
0: fior fior
1: di guru delle relazioni direttamente dall'università di Shandong in Cina.
0: Buonasera. Ovviamente dobbiamo anche cambiare un po' il mood, perché lo sai, l'orario ce lo concede, ce lo permettono, e quindi entriamo in quella nota un po' piccantella, un po' spicy, un po' quella che piace a noi, quelli della sera, no? Un po' così. Perché parliamo di questa università di Shandong in Cina?
1: Esatto, per
0: quale motivo? Questi signori cinesi si sono posti un quesito, hanno detto, ma secondo voi sarà veramente così? Cioè, noi che facciamo l'amore in età molto giovane, avremo dei problemi in futuro legati alla nostra salute, sì o no?
1: Certo.
0: E hanno trovato anche delle risposte. Magicamente. È stata fatta una ricerca e per arrivare a questi risultati gli scienziati hanno analizzato grandi database genetici, studiato 145 variabili.

0: Tradati
1: scusa,
0: clinici.
1: Mentre parli di scienze parla sotto questi qua che senti, guarda, la situazione si sta scaldando, non
0: capito.
1: So, eh.
0: Il mood è
1: vabbè,
0: proprio
1: okay,
0: quello giusto.
1: Okay. Vai, torniamo fatto... sulla scienza, torniamo no, sulla scienza. Vai,
0: un sacco
1: vai.
0: Di analisi a destra e sì. Sinistra.
1: Numeri, cose.
0: Numeri, cosa hanno scoperto? Che chi ha avuto una prima esperienza sessuale molto precoce okay. Presenta, dal punto di vista statistico, una maggiore probabilità di sviluppare alcuni problemi con l'avanzare dell'età, tipo maggiore debolezza muscolare, maggiore fragilità.
1: Dai, e che ti ridai, cioè i muscoli se non li... cioè... perdono un
0: lei
1: po'.
0: Ne sa qualcosa no, per no. Dire l'ha no, sentito no. Dire fragilità fisica generale maggiore sì. Vulnerabilità della salute mentale questo è pericoloso ecco,
1: questo cioè è pericoloso ma certo con tutti i casi umani che puoi trovare nel percorso certo iniziare da giovane
0: lei che diventa... portatrice sana può dire la sua giustamente no? Dico
1: io,
0: Sacchi no,
1: lei
0: io può...
1: molto anziana quindi non
0: significa
1: non ho problemi di salute in no. Questo senso ecco.
0: È giusto ribadire che è comunque sì uno studio ma non è che è la regola no, fondamentale certo. Voi potete fare l'amore la prima volta quando vi pare, quando trovate quello giusto o quella giusta, dici, oh, allora andiamo lì un attimo, vieni qua, ti faccio vedere un posticino carino. Cioè, bam! E succede quel che
1: so
0: succede.
1: Non so se questo
0: no?
1: È proprio un ritratto della prima so. Volta che mi immaginerei, però no? Vabbè, grazie per
0: perché,
1: questa
0: ecco, a proposito,
1: delucidazione.
0: C'è anche una piccola parentesi legata alla qualità della prima volta.
1: Sì.
0: Se piace o non piace.
1: Okay.
0: Tu sei soddisfatta?
1: Ma
0: ti
1: no,
0: ritieni contenta?
1: No, devo dire la verità, non ho né un gran ricordo né mi interessa più di tanto.
0: Lui se lo ricorda secondo te o dici?
1: Non so se si ricorda neanche chi sono io.
0: Perfetto. È stato l'amore della tua vita.
1: È andata così, va bene. C'è Safe, la novità, la sua.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
4: Saif, parlar d'amore.

0: su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Poco fa vi abbiamo raccontato di questo studio scientifico che arriva dalla Cina per capire quali acciacchi avremo in futuro. Dipende ovviamente l'età, insomma, che abbiamo segnato a calendario per aver fatto l'amore la prima volta.
1: Quindi più tardi lo fai, meglio è per la tua salute fisica sul lungo termine.
0: Gen Z, al contrario di quello che uno possa pensare, tende ad avere il primo rapporto molto più tardi agli altri. Millennials e generazione X, solo il 28-30% degli studenti delle scuole superiori dichiara di aver avuto almeno un rapporto sessuale. Negli anni 90 la percentuale era superiore al 50%, cavoli, poi adesso è calata a picco di meno 20 punti percentuali.
1: Perché si passa troppo tempo sui social e forse i più giovani fanno molta più difficoltà a decidere di conoscersi e anche decidere, una volta che tu conosci magari qualcuno online, a decidere poi di vederti effettivamente. Quindi il rapporto anche lì rimane virtuale.
0: Si fa l'amore pochissimo, ma si mandano tantissimi nudini.
1: Ah, eccolo lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
16: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
1: Vestirsi in modo adeguato, ci sono certe situazioni che prevedono un certo tipo di abbigliamento. Ci capita mai di andare in giro vestito male e poi?
0: E poi ti giudicano e quindi mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro.

0: su RDS.
1: Abbigliamento fuori contesto, come siamo messi?
0: Non so, io
1: tu sei sempre molto precisa, no? Diamo a Cesare quel che di Cesare, anche quando
0: dipende,
1: vieni
0: cosa vuol,
1: sul posto
0: vuol
1: di
0: dire.
1: Lavoro, se... no.
0: Vabbè, non è che posso venire in costume da bagno qua,
1: una
0: no?
1: volta che faccio un mezzo complimento, cogli e ha da ridire lo stesso.
0: Ma sul vestirsi normale, beh, mi vesto normale,
1: sì,
0: no?
1: Adesso non
0: normale.
1: Ti dirò mai più niente.
0: Cioè, non andrei mai a fare la spesa con i tacchi, a parte che non so camminare con i tacchi, ecco, ma vedi, a parte questo.
1: Ti freghi da sola, scusa.
0: Ognuno si veste come vuole, ma casi di abbigliamento fuori contesto li hanno esaminati anche oggi pomeriggio e peggio.
2: Quella volta in cui
3: dove eravamo rimasti, esatto,
2: messi una cosa improbabile perché per la situazione, no? Siamo partiti da Vasco Rossi che è andato a fare questa escursione in moto e ha girato per tutto il tempo passeggiando con tutto l'abbigliamento da moto addosso, quindi un caldo infernale.
3: Tra l'altro fanno ridere, sì. Ridere e riflettere, fa ridere ma anche riflettere, sai quando si dice fa ridere ma anche fa riflettere, e i commenti sui social sotto a questo video di Vasco.
2: Tipo?
3: Ma che moto c'ha?
2: Ah sì?
3: Ma da lui non me l'aspettavo, mi aspettavo che avesse quest'altra moto.
2: Ma davvero?
3: Sì. Ma è un rocker e va in giro con quelle moto lì.
2: Ma che gli frega?
3: Ma questa gita, ma questa gita che ha fatto cioè, 10 minuti e ci è arrivato.
2: E vabbè.
3: Alla faccia del biker. È così.
2: Ah, ma ragazzi.
3: Niente.
2: Non c'è proprio niente da fare.
3: Ha fatto, sai che ha fatto male lui a mettere il video.
2: Sì, poteva farsi gli affari suoi.
3: Si faceva la sua gitarella.
2: Vestito un po' come voleva, senza che qualcuno ci facesse addirittura un'ora in radio.
3: Che voleva, ma gliel'avranno regalata la moto, vabbè, con tutti i soldi che c'ha, non se la compra, così.
2: Vogliamo sentire qualche messaggino? Storie simili?
3: Sì.
4: Vai. Io e mia figlia eravamo a un festival dove dovevamo stare vestite da notte, con delle vecchie camicie da notte della nonna,
2: bello,
4: delle papaline, perché il tema del festival
2: era quello. Sì.
4: Poi ci hanno chiamato dal pronto soccorso, c'era mio padre, quindi ci siamo ritrovate in pronto soccorso vestite in quel modo.
2: La camicia da notte, la papalina.
3: Scusi, per la sala Jessy.
2: E lì c'è poco da fare, così. È come quelli quando c'è la serata total white, no? Magari nei villaggi turistici, che si presentano con le lenzuola, a volti si fanno.
3: Perché? Giulio Cesare?
2: Sì, si mette gli asciugamani.
3: Perché io una volta lo feci in un villaggio. Perché nel villaggio
2: vestito quando, così?
3: Non so, voi immaginate me in un villaggio turistico
2: che non si ferma bene.
3: Io entro e dopo 3 minuti devo dar fastidio,
2: certo,
3: perché sennò mi annoio. 2 settimane nel villaggio turistico mi annoio.
2: Ce ne siamo accorti che comunque questa è la tua specialità, che arrivi dai fastidi.
3: Allora, una volta sono andato al buffet, sai che ci sono questi buffet con tutta la frutta,
2: sì, certo, le cose. Sì.
3: Allora niente, mi sono messo questo lenzuolo anch'io,
2: sì,
3: e poi camminavo in mezzo ai tavoli col buffet di frutta sulle spalle,
2: sulla
3: spalla, perché c'era proprio un
2: cioccolone
3: però di sughero,
2: sì.
3: E quindi camminavo con questa cosa sulla spalla così,
2: sì,
3: parlando in latino.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Con il lenzuolo?
3: Sì.
2: O la tovaglia? Cos'hai preso dei due?
3: No, tutte e due.
2: Spero per te che fossi da solo. Eri con la famiglia?
3: Con la famiglia.
2: È il motivo per cui non vengono più in vacanza con te.
3: Guarda, erano tutti divertiti invece da questa cosa.
0: Sai, comunque, sull'abbigliamento fuori contesto, che in realtà non era prettamente fuori contesto, ma era strano da vedere.
3: Mm-hmm.
0: Quando sono andata al cinema a vedere Odissea,
3: sì,
0: c'era una ragazza vestita da Atena. Cioè, al cinema, però non era il cinema, cioè non era un cinema che dici wow, c'è un evento, c'è l'anteprima. Sì, però era un sabato pomeriggio alle 18, dici boh, vestita da Atena, era tutto questo abito lungo,
1: scusa,
0: bianco, fasce.
1: Stai forse
0: cose.
1: Criticando e mettendoti contro
0: l'industria.
1: Tutto il mondo e l'industria dei cosplay?
0: No.
1: Forse stai facendo questo.
0: Magari, però cioè,
1: dai,
0: tu vai vestita
1: quello.
0: Solo tu. Cioè, un conto è se ci sono tanti vestiti così, ha senso.
1: Vabbè,
0: da sola.
1: Che c'è anche gente che va da sola al cinema, è una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella
0: andare
1: vita.
0: Andare da sola va bene, ma andare da soli vestiti come un personaggio così, se non c'è una festa, non c'è un evento, non c'è una situazione così un po' wow, boh. Cioè, bella, era bellissima, però dici vabbè.
1: Niente, mi piace che anche oggi sei molto rilassata.
0: Ma io
1: per
0: sempre
1: niente
0: rilassata.
1: Peperina. Ma va bene così.
0: Sì.

0: Bruno Mars, 24K Magic su RDS. A proposito di magia, è arrivato anche il guerriero della notte.
1: Wow. Pensavo dicessi a proposito di Bruno Mars, ma va bene lo stesso.
2: No, quello non c'è per adesso.
0: Se ci metti un po' di magia, potrebbe essere anche quello.
1: Brava, brava, molta magia, molta immaginazione.
2: Polvere di stelle, è arrivato Alessandro Corsi.
1: Ciao amici, allora ciao. È l'ultima puntata della stagione della notte dei guerrieri.
0: Wow. Ok.
1: Perché poi domani e venerdì non ci siamo, sabato sono in onda con la Lanfranchi dalle 3 del pomeriggio, domenica la sera, poi però sia settimana siamo 21-1 con Filippo Ferraro.
2: Falla qualcosa ogni tanto.
1: E quindi vorremmo partire un po' diversi dal solito. Di solito facciamo un sondaggione pronti via, invece stanotte siamo un po' poetici, un po' romantici. Vorremmo dei messaggi vocali di tutta la famiglia dei guerrieri, di tutti i guerrieri fedelissimi, sì, e non anche quelli silenti che spesso magari ascoltano ma si fanno sentire poco, con il vostro pensiero per questa stagione dei guerrieri della notte, non rivolto necessariamente a noi che l'abbiamo condotto, ma a generale proprio alla stagione. Facciamo una sorta di resoconto, no? Come è andata, sì, quello che è stato, alle cose che avete vissuto, a quante cose positive ci sono state, magari anche quelle negative, ci confrontiamo un po', poi li raccogliamo e li ascoltiamo nel corso, insomma, dell'intera nottata fino alle 5 del mattino. Quindi 388-22-388-22, il pensiero di fine stagione dei guerrieri.
2: Questo è bello, tipo caro diario.
0: Sì, vero, sì,
2: è un po'
0: bellissimo.
2: Quel mood lì. Va
1: sì,
2: bene.
1: Ho visto Temptation e quindi sono molto in quello stile lì.
2: Lì al falò di confronto.
1: Sì,
2: ci vediamo,
1: sì,
2: lì
1: molto
2: sicuramente.
1: Falò, sì.
2: Ringraziamo la nostra Linda Gravele in regia e grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie Jason Gagliani, ci sentiamo domani dalle 22. Baci,
2: ciao. Ciao.
3: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di 3 valigie in regalo.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione e regolamento in negozio.
1: Partiamo tra poco con la notte dei guerrieri, prima un salto in redazione, come sempre a quest'ora ritroviamo RDS Green e poi 100 secondi del direttore Mentana.
5: Le grandi aziende della moda non potranno più distruggere capi, accessori e calzature invenduti secondo il regolamento europeo Ecodesign ESPR. La norma punta a ridurre sprechi e sovrapproduzione, favorendo riparazione, riciclo, riuso e maggiore trasparenza sui prodotti. Slow Fiber, rete di aziende italiane che operano nella filiera tessile, considera il provvedimento un passo avanti verso una moda più sostenibile, ma chiede controlli sulle deroghe previste. Il presidente Dario Casalini.
6: Questo divieto migliorerà la situazione complessiva solo se riusciamo a ridurre il volume del consumo e della produzione. Quindi in questo caso è necessario comunque fare in modo che i volumi di prodotti di bassissima qualità, che sono magari anche insicuri, insalubri e creano comunque tantissimo rifiuto invenduto, vengano sostituiti da prodotti a maggiore qualità, a maggior valore, in modo che il valore complessivo delle merci rimanga sempre alto, ma la quantità si riduca, quindi molto meno, ma molto meglio.
5: Ora 100 secondi su

0: Un fatto del giorno con Enrico Mentana.
1: È chiaro ed è evidente che Roberto Mancini non poteva che esprimere il suo pentimento per la fuga verso l'Arabia. È chiaro però che tutto questo non si dimentica facilmente e lo si può dimenticare solo in un modo. Lo sa qualsiasi tifoso di calcio. Un allenatore, un giocatore può essere perdonato per quello che una tifoseria ha potuto considerare come un errore o peggio uno sgarbo soltanto in un modo, vincendo. Se si creerà cioè un circolo virtuoso attorno alla nazionale, tutto sarà ovviamente dimenticato. Il problema è un altro, il problema è che non basta il tocco di Mida che nessuno ha per riportare alla ribalta, all'onore dei primi posti europei o mondiali, una nazionale che è fatta dei giocatori del nostro campionato, e tutti sappiamo che non abbiamo più i campioni, non abbiamo più, se posso usare questa provocazione, i Maldini, i Pirlo, i Mancini, non li abbiamo più quei giocatori di quel rango, di quel livello, non abbiamo più i campioni come Totti, come tanti altri. È inutile che elenchi quelli che sono stati i favoriti, i beniamini, i più amati. Abbiamo dei buoni giocatori, possiamo pensare a un miglior gioco di squadra, però se non si fa qualcosa di più, se non si imposta nel vivaio qualcosa di diverso, se non si impone alle società di Serie A e di Serie B di far giocare i giovani sotto i 20 anni in una quota della squadra, in ogni partita, non si riuscirà a valorizzare da presto chi dovrebbe essere poi la linfa della nuova nazionale italiana. Poi in panchina ci può essere chiunque, ma i miracoli non li fa nessuno.
0: Questa è RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Piacere, giovedì 30 luglio, l'una e quasi 3 minuti, grazie Linda Gravella in regia. Amici, l'ultima puntata dell'anno, i guerrieri della notte, del Last Dance fino alle 5 del mattino. Ciao da parte mia, Alessandro Corsi, anche in televisione se volete al 265 del digitale terrestre, vi trovate la social TV per guardarci oltre che ascoltarci, e tra poco partiamo subito dai messaggi vocali dei guerrieri e delle guerriere. Siete stati tutto l'anno con noi, vogliamo il pensiero di fine stagione, quindi 388 22 388 22. Stanotte siamo un po' romantici, poetici, malinconici, intanto cominciamo così.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Minacci. Oggi mi sento molto da ultimo giorno di scuola, le vibes sono un po' quelle. Maledetto. E cominciamo con la nostra sigla. Andiamo.
1: Un'altra volta lavorare.
0: Grazie.

0: notte.
1: Buongiorno guerrieri.
2: Buongiorno.
1: Dai su che è venerdì.
2: No, no, no, è giovedì, siamo ancora giovedì.
3: Diamo il benvenuto ad Alessandro Greco.
2: Corsi, Alessandro Corsi, vabbè. Luna e 10, anzi 11 che scoccano in questo istante insieme per l'ultima notte di questa lunga stagione che è partita a settembre del 2025. Ci ritroviamo a salutarci, a darci le buone vacanze, insomma, in questa nottata, ma solo per quanto riguarda questo programma, perché vi ripeto ancora che poi ci sentiremo fino al 9 di agosto ancora in altri orari, la notte poi torna serenamente il 7 settembre, quindi non vi abbandoniamo. E già arrivano messaggi di tanti ascoltatori che, devo dire, alcuni mi hanno anche commosso, guarda un po'.
4: Di fine stagione. Ciao guerrieri RDS.
2: Ciao amico mio.
4: Perché mi avete accompagnato tutto l'anno, nella gioia e nei tanti dolori che ho avuto, ma voi siete sempre stati presenti.
2: Ci dispiace tanto e ti vogliamo
4: anche
2: bene.
4: Anche una parola di conforto. Grazie guerrieri di tutto.
2: Ciao.
4: Buone vacanze.
2: Ciao anche a te, anche a voi, anche Maurizio, anche se magari non le farete sin da subito, ma comunque ripeto, non vi molliamo, siamo comunque con
5: ciao,
2: voi.
5: Ale.
2: Ciao.
5: Ciao Phil.
2: Non c'è Phil.
5: Ciao
2: non
5: Pino.
2: C'è.
5: No ragazzi, mi dispiace, anche io 2 giorni ancora di lavoro e poi sono in ferie per 15 giorni e mi mancherete. Questo è il fatto. Sono panettiere, Max Panettiere da Torino.
2: Ciao Max.
5: Un guerriero silente. Vi voglio bene ragazzi. Vi aspetto ancora.
2: Dai, alla grande. Tra poco vi continuiamo ad ascoltare il pensiero della guerriera, il pensiero del guerriero di fine stagione. Ci raccontate come è andata un po' quest'annata che è iniziata a settembre, diciamo la stagione produttiva radiofonica, ma anche di tutti i vostri mestieri, i lavori che fate nella vostra vita. Quindi 38822, tra poco continuiamo ad ascoltare i vostri vocali.

0: stasera, auguri tra l'altro ancora di pronta guarigione, dovrebbe tornare insomma tra un paio di settimane a calcare i palchi d'Italia e non solo per il suo live interrotto dopo l'incidente che ha avuto qualche settimana fa. Dall'1 alle 5 siete un faro nella nebbia per me che lavoro da solo, ti abbracciamo, ciao, non sei firmato, è anonimo ma ti vogliamo bene. Poi ancora mi avete aiutato a superare momenti difficili, anche se non li racconto alla radio, è stato un anno di piacevole compagnia, grazie amici. Poi grazie per il supporto in questa stagione, soprattutto quando facciamo il turno di notte, Max, Francesco e Mario, e vi abbracciamo ancora. E poi Barbara, purtroppo non posso mandare vocali, ma grazie per la compagnia e le risate che tu e Phil, che salutiamo che è in vacanza e che torna lunedì, mi avete fatto fare durante tutti questi mesi. Siete grandi e vi mando un augurio speciale per la nascita a breve del cucciolo, grazie mille. Insomma, continuano ad arrivare messaggi e veramente è commovente l'affetto che avete.
1: Buone vacanze.
0: Grazie.
1: È stato un piacere ascoltarvi e non vediamo l'ora di ritrovarvi. Ancora buone vacanze, qui io purtroppo lavoro, sono negli Stati Uniti, le vacanze le vedo ancora tra un po', ma a voi vi auguro di riposarvi e ritornare ancora più guerrieri di prima.
0: Grazie.
1: Ciao da Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria da From USA, ti abbracciamo. Allora, non è finita qui, siamo in onda fino alle 5. Questa prima ora abbiamo chiesto il pensiero di fine stagione dei guerrieri all'ascolto, quindi continuate a mandarci il vostro al 388-22-38822, ma la notte è giovine e ancora lunga. Stanotte poi torna l'SS Guerrieri, vi regaliamo le bag, insomma abbiamo un sacco di cose da fare, siamo belli impegnati. Però questa prima ora, forse anche l'ultima, un po'.

0: Esci e vivi l'estate.
1: Estate. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
3: Lunedì 24 c'è la sequenza mixata, ma vogliamo ancora il pensiero di fine stagione dei guerrieri, quindi i vostri vocali al 388-22-388-22.
4: Nessuna attesa, solo grandi successi.
1: L'estate passa su RDS. Samurai J, Flamenco.

0: Che brividi, mamma mia. Zolu, back in anger, non guardarti indietro con rabbia, no? Proprio la nostra canzone, quella dei guerrieri della notte. Perché pensavo che spesso durante questa stagione ci avete raccontato storie, poi faremo l'ultimo SOS Guerrieri dell'anno nella seconda ora, però ci avete raccontato, no, tanti errori commessi, tante scelte sbagliate fatte. Questo è un po' il simbolo dell'accettazione, della resilienza, dell'ottimismo, con questa Sally, no? So Sally Can Wait, che è un personaggio inventato, credo abbiano detto Noel e Liam, tra l'altro su ispirazione proprio di Liam, questo lo ha raccontato Noel Gallagher in una delle tante interviste, e tante citazioni anche dedicate ai Beatles, a John Lennon, in particolare l'intro di Pianoforte è proprio un omaggio dichiaratissimo a Imagine. Insomma, una canzone simbolo anche di unità, pace e resistenza, secondo me, che è diventata il simbolo anche un po' della notte dei guerrieri, perché veramente in tutti i racconti che ci avete fatto nel corso di questa stagione ci siamo anche spesso emozionati, ci siamo aiutati, ci siamo dati delle pacche sulla spalla, e questa è la cosa più bella, no? Poi sapere che ci siamo l'uno per l'altro in un certo modo, come se fossimo una grande lunga comitiva che si ritrova tutte le notti a chiacchierare del più e del meno e di come si evolvono le nostre esistenze. Mi piace questa versione della notte dei guerrieri, e tra poco vi sentiamo ancora al 388-22-38822 con i vostri messaggi vocali. Vi abbiamo chiesto, visto che è l'ultima puntata della notte dei guerrieri di questa stagione, poi torneremo a settembre, un pensiero per fare un po' i conti in questi mesi, come sono stati, come vi siete trovati, quello che avete vissuto, insomma, a cuore aperto ci raccontate un po' il pensiero di fine stagione dei guerrieri della notte. 388-22-38822, vi sentiamo tra pochissimo, state con noi.
1: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: con Party RDS.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: 1.39, questa è l'unica 100% grandi successi RDS e tra poco vi sentiamo al 3.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grande ultimo romantica qui su RDS nella notte dei guerrieri. I vostri pensieri di fine stagione, vai Pino. Ti sentiamo al 388-22-388-22.
1: Buongiorno a te guerriero, Alessandro, sono Medeo Dagnolo.
0: Ciao Medeo.
1: Un saluto, una buona estate, grazie tanto per averci accompagnato tutta questa stagione e in bocca al lupo a te e alla tua famiglia.
0: Grazie amico mio, ciao. È l'ultima puntata della notte dei guerrieri, quella di stasera, torneremo a settembre, ma non vi lasciamo soli, nelle prossime settimane ci siamo ancora in altri orari e quindi per esempio da lunedì 21:01 con Filippo Ferraro insieme saremo per tutta la settimana. Quindi
2: ciao Ale,
0: siamo comunque
2: dalla
0: un po' prima
2: in direzione Cagliari da Olbia.
0: Ciao Giampa.
2: Che dire, bellissima stagione di trasmissioni, sempre
0: grazie.
2: In allegria. È una bellissima compagnia per me che da notte sono sempre in giro sul camion. Buone vacanze e a presto.
0: Ciao, ciao amico, ciao ciao ciao.
3: Alle corsi non andare, tutte le notti devi fare. Alle corsi non andare, tutte le notti devi fare.
0: Mi piacerebbe.
4: Ciao Ale, Daniela.
0: Ciao.
4: Ma quindi non vi sento più. E adesso quando stacco
0: ci
4: dalle
0: senti,
4: serate,
0: ci siamo.
4: Ti ascolto io. Vabbè, allora buone vacanze, ci rivediamo a settembre.
0: C'è notte RDS tutta l'estate dall'una, da non perdere. Quindi non
5: ciao,
0: vi lasciamo soli.
5: Ciao da Firenze.
0: Ciao.
5: Tiriamo la riga delle somme, come ci dice la parte. Questo è stato un anno positivissimo per me, per voi che non lo sapete, un anno da passeggero, perché faccio l'autista e c'è un posto solo. E voi ci siete accomodati.
0: Grazie,
5: tranquillamente.
0: Ma che bello ragazzi.
6: Caro Ale, siamo arrivati alla fine qui pasticcio.
0: Ciao pasticcio.
6: Grazie a te, grazie a Filippo, grazie a tutti voi, perché voi non siete semplicemente degli speaker di una radio, siete come dei fratelli per me, siete come dei colleghi. Siete importanti quanto è importante il sale nei miei impasti.
0: Che bello.
6: Senza
0: ragazzi.
6: Di voi fate qualcosa commuovere. Davvero manca. E sarà difficile passare a tutto agosto senza di voi. Va bene la bella musica, va bene tutto quello che vuoi. Però mancherete tanto. Non vedo l'ora che arrivi agosto, che arrivi fine agosto e primi di settembre e di potervi risentire. Grazie di cuore della vostra presenza e grazie di tutto, un abbraccio.
0: Che emozione ragazzi, mi fate piangere stasera, guarda.
7: Ciao guerrieri, io purtroppo a fine stagione mi sento di dire solo che non potrò più riabbracciare mio padre, non potrò più stringerlo tra le braccia, perché una settimana fa eravamo a una cena e un mio cugino ha fatto una battuta bruttissima, era talmente brutta che mi sono cadute le braccia, quindi in realtà non posso più riabbracciare mio padre, ma nemmeno altre persone, cioè non posso più abbracciare nessuno.
0: Ci dispiace tanto amico mio, forza, non so cosa sia successo nello specifico, però ti abbracciamo e ti vogliamo bene.
8: Ciao Nino Diletta da Iglesias.
0: Ciao Nino.
8: Stiamo rientrando a casa dopo una notte in giro per il Sulcis. Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao, grazie a voi, grazie veramente, siete tantissimi. Qualcuno dice grazie guerrieri della notte che riuscite a farmi compagnia quando non c'è nessuno. Lui è Giuseppe da Salerno, che salutiamo. Insomma, abbiamo cominciato così, abbiamo deciso di aprire quest'ultima puntata con il vostro pensiero di fine stagione, lo rifacciamo anche nell'ultima ora con quelli che magari arrivano anche più tardi, perché sapete che nelle 4 ore che copriamo magari qualcuno adesso sta dormendo, si sveglia intorno alle 3 e poi accende la radio e si ritrova con noi, quindi magari più tardi sentiamo anche il pensiero di tanti altri per questa ultima puntata della notte dei guerrieri di questa stagione. Come detto, il 7 settembre ritorneremo, ma nelle prossime settimane vi accompagniamo un po' prima, quindi cominciamo alle 9 di sera e finiamo all'1 e saremo i guerrieri della sera, ecco, mettetela così. Soli non rimanete, sicuramente.

3882 per i vostri pensieri. Se volete continuare a mandarci vocali, fatelo anche durante l'intera puntata. Poi c'è SS Guerrieri nel corso della prossima ora, ma intanto ritroviamo Human League.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore. Parlare
2: d'amore. Giselle, Dimanche Midi Pill.
4: Allora on fuit le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Danceteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi, Carmela su RDS, chiude la nostra prima ora insieme, quasi le due del mattino. Torniamo come sempre a quest'ora in redazione perché ritroviamo Gianluca Teodori, nuovo appuntamento con Lifestyle.
1: Climatizzatore, istruzioni per l'uso, ovvero fresco sostenibile per consumi e costi a partire dalla temperatura ideale, secondo l'esperto Andrea Grassi, Marketing Director di Daikin Italy.
2: Da persone attente all'ambiente prediligeremmo 26 gradi, perché per ogni grado che chiediamo al climatizzatore di rimuovere dalla stanza, il climatizzatore impiega il 6-8% di energia extra.
1: Nota dolente, la manutenzione.
2: Abbiamo fatto uno studio prendendo in considerazione 1000 italiani. Il 40% ammette, direi candidamente, di non averla mai fatta. E permettetemi di ironizzare, l'altro 60% mente. Se il vostro impianto è sporco, in particolare l'unità esterna è sporca, il climatizzatore consuma un 30% in più.
1: Da considerare con la pulizia anche la salubrità dell'aria. Sul risparmio ed efficienza incide un uso mirato da remoto prima di rincasare.
2: Accendere il climatizzatore dall'app del produttore e, mantenendo una temperatura di 26 gradi con la ventilazione bassa, diamo tutto il tempo al climatizzatore di fare il proprio lavoro. Arriviamo a casa, troviamo un fresco comfort avendo impiegato la giusta energia.
1: Questa è RDS.
0: Una manciata di secondi alle 2 del mattino, questa è la notte dei guerrieri di RDS. Grazie Gianluca Teodori come sempre per Lifestyle, ritroviamo la redazione tra meno di un'ora e nel corso di quest'ora come sempre c'è SOS Guerrieri. Come funziona? L'ultimo SOS Guerrieri della stagione, vi chiediamo di raccontarci una storia, magari un periodo che in questo momento state vivendo e vi sta mettendo un po' in difficoltà, non sapete che scelta prendere, avete bisogno di un consiglio, ecco quel consiglio ve lo danno i guerrieri, quindi raccontateci la vostra storia perché poi noi ne sceglieremo una e chiederemo alle guerriere e guerrieri che sono all'ascolto di darvi una mano. 38822 38822, ora una nuova sequenza.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.